0: Però già dalla pre-finale mi sono un po', ho cominciato un po' a prendere il passo. Se non sbaglio, ho finito secondo. E poi in finale abbiamo fatto, cercato di fare i primi giri più tranquilli possibili per cercare di tenere la gomma. E poi gli ultimi ho cominciato a spingere. Ho preso i due piloti davanti. E poi all'ultima curva hanno fatto un po' di casino e sono riuscito a
1: Ecco qua,
0: passarli.
1: stiamo proprio vedendo quello che è successo all'ultima curva. Qui hanno un po' di scaramuccia e il buon Sala adesso sbuca dalle immagini e, come si dice a Milano, tac, gli hai fregati. Beh, insomma, una bella soddisfazione.
2: Queste poi
1: Sì,
2: sono le vittorie
0: assolutamente.
2: più belle perché, inutile nasconderci, sai che sei terzo. L'ultima curva, almeno che non succede qualcosa, vai sul gradino più basso del podio. Quindi queste, secondo me, sono molto, molto belle queste vittorie.
0: Sì, assolutamente.
1: Nel 2026 cambia brand il buon Filippo Sala. Anzi, però facciamo un piccolo passo indietro perché è molto importante prima di arrivare al 2026. Nel 2025 suona il telefono. Non è Amazon, non è il postino, non sono le pizze, non è Deliveroo, ma la Ferrari che ti cerca. Come
0: Sì,
1: è avvenuta questa cosa?
0: beh, allora abbiamo cominciato inizialmente che avevo fatto nel 2024 ancora una selezione Red Bull ARS e poi dopo io e diciamo abbiamo, come si può definire? Abbiamo avuto due chance, Red Bull o Ferrari, e ad aprile, diciamo, abbiamo scelto di far parte dell'Academy Ferrari, che per me è stata una grandissima emozione, perché
1: Immagino.
0: ovviamente da italiano è stato bellissimo con la famiglia e tutto. Poi cominciare a far parte di un'Academy è bellissimo. Perché ovviamente si lavora molto per, diciamo, cominciare a far parte di un'Academy prima di fare il salto nei Formula, diciamo. E beh, comunque cominciare a far parte, diciamo, di un'Academy prima di cominciare il percorso in Formula e mi ha tirato un sospiro di sollievo, ecco.
2: E vestire di rosso così la prima volta, che emozione ti ha dato?
0: Beh, è stato molto emozionante. Quando abbiamo fatto, diciamo, il photoshooting e tutto, ero contentissimo. E, più bello, un giorno più bello di così non poteva esserci, ecco.
1: Senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari Luce? Cambiamo discorso.
0: Beh, ovviamente il motore termico è un'altra cosa,
1: Bene,
0: però dai. Ce la facciamo andare bene.
1: bene,
0: No,
1: bene, bene.
0: invece io sono curioso di una cosa, prima di passare ad altri argomenti. Se questo program, perciò Drive Academy, ti mette pressioni oppure no per il tuo futuro? Perché di solito potrebbe mettere pressione, perché so come lavorano, non la Ferrari in generale tutti. Vogliono dei risultati e sicuramente c'è, cioè, da parte tua sicuramente un'attenzione diversa.
2: Allora, in realtà a me non è cambiato molto, ovviamente. Il mio pensiero è stato, se mi hanno, diciamo, scelto per le mie capacità, è giusto che io continui a fare quello che facevo fino a quando non
1: Bravo.
0: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi
1: Bravo.
0: io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula, e questo, ecco, e
1: E
0: continuo a fare.
2: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
0: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula, perché a luglio compie 15 anni. E quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo, l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
1: Una domanda,
0: Però,
1: adesso, scusa
0: giusto,
2: Ricky,
1: giusto, giusto
2: sto parlando
1: per andare a scuola.
2: velocemente del Drive Academy. Loro ti fanno un programma, ok?

0: formule, ma la destinazione Birel l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme. Volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno, oppure no?
1: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
0: Ah.
1: che
0: Hai
1: diciamo.
0: un po' di manager, è bravo Francesco.
1: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, e sempre, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
0: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birel Art perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birel Art, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte di tutto della stessa famiglia. Beh,
1: Sì.
0: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
1: Assolutamente per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birel sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
0: Quindi
1: molto
0: adesso
1: contento.
0: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto, caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che Oh, queste mie Ricky, parole la stessa
1: portino.
0: cosa l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Pizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
1: Incrociamo
0: il
1: le
0: buon
1: dita.
0: Filippo.
1: Incrociamo
0: Non ti
1: le
0: dimenticare,
1: dita.
0: però, di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1.
1: Ah,
0: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
1: A challenging race managed.
0: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
1: Bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ, quindi
0: E
1: per
0: infatti volevo
1: me
0: farti una domanda, vedendo la partenza,
1: sì.
0: io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
1: Sì,
0: fatto il... Però
1: sempre, sempre prima fila.
0: ho visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo, che il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima... Al primo semaforo, ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
1: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore. Per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. E diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza
0: Beh,
1: bene.
0: Filippo, comunque la prima gara di Europeo, partire già sulle manche seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ, ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il

0: mezzo, stile di traiettoria diversa. Nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare perché altrimenti staccate e cose qui. La tua difficoltà ti ha cambiato molto il tuo stile di guida, perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere in mezzo. Ti sei trovato subito bene oppure...
1: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza trovato, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate, tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea diciamo è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi, diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà. Poi,
0: Esatto,
1: sì.
0: perché nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire, il
1: E
0: monomarcia non
1: c'hai
0: lo
1: anche i
0: fai.
1: freni davanti che aiutano
0: Esatto.
1: molto.
0: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, butti giù, scali e invece il monomarcia rimani lì.
1: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare perché sono migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo che guida ancora un po' da stile OK, è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma. Quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
0: Tra
1: Sì.
0: l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
1: Sì.
0: A caso. Ah, scusate.
2: Comunque al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma cioè, avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava
0: Una
2: più di tanto.
0: cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo, come l'hai impostata? 60-40, 50, perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
1: Il ripartitore,
0: È esatto.
1: eh? E allora io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. E però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco. E, perché alla fine diciamo, la condizione in cui mi sono trovato meglio è anche quella con cui riesco a essere un po' più costante e
0: E
1: quindi diciamo ho optato per tenermi magari
0: sei un
1: un
0: pilota
1: pochettino
0: metodico
1: dietro.
0: durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
1: A Genk quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a
0: Ma
1: spostare
0: certo, però
1: 20
0: comunque se ti
1: click.
0: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno, pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
1: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì,
0: Sono
1: quando si sente che è
0: piccolezze
1: davanti è un po' leggero.
0: che contano molto queste. Io ho fatto questa domanda perché non so. Bene, ragazzi, siamo
1: Dottor
0: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io
1: Sauro.
0: volevo
1: Però,
0: sapere.
1: Ricky, volevo parlare di questo spoiler che è importante, l'attualità del karting di oggi. Hai
0: Vai.
1: avuto problemi, Filippo? Perché molti chi scalda la gomma, chi che magari un. E dietro ti arriva uno che ti tampona perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzate, che non vengono penalizzati, piloti, che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi E
0: tu? Queste cose qua è una cosa che
1: allora,
0: secondo te
1: io
0: per mettere la sicurezza in gruppo?
1: non ho avuto ancora problemi.

0: secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta. Quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
1: Quindi non sei
0: E
1: molto favorevole al paraurti posteriore così.
0: ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi. Mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota. Ovviamente buttare via un weekend, non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
1: Guarda,
0: Posso
1: io vorrei fare una
0: dire.
1: domanda a Sauro, poi chiudiamo, perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex Bilodi, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle...
2: No, allora, il discorso è che sui musetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
1: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
2: Sì, quello però il fatto Matteo è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così, se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo, così
1: Oltre
2: nessuno
1: i costi che è un costo in più.
2: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo perché comunque dobbiamo anche prendere, dobbiamo andare avanti con Albanese. Ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca perché neanche dopo 2 o 3 giri, 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per
1: Io
2: gestire una situazione del
1: detesto
2: genere.
1: Lille e non ha messo il mio commento, Rilesauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche vuoi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend. E questo io non lo vedo assolutamente d'accordo. Però purtroppo il momento è questo. Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
0: Assolutamente.
1: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo. E che dire, buoni
0: Buon
1: test,
0: test.
1: esatto.
0: Grazie mille,
1: Buone
0: altrettanto.
1: gare perché ne hai veramente tantissime ancora e quindi in
0: Sì.
1: bocca al lupo per tutto.
0: No, noi lo ringraziamo
1: Grazie
0: che si è messo a disposizione perché come vedete ragazzi sta in macchina e quindi magari la prossima volta magari un boss più comodo e un grosso in bocca al lupo Filippo e niente, a Rimani
1: presto.
2: genuino come sei.
1: Grazie ancora tantissimo il nostro super Filippo Sala.
0: Buona
1: Grazie.
0: serata, ragazzi.
2: Ciao,
1: Ragazzi,
2: buona serata.
1: voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un altro super. A proposito.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. trasportiamo via terra, mare e aereo.

0: arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma Erika,

0: di Metratura Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
1: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
2: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
3: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
4: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento è con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
5: Ciao, buonasera a tutti.
4: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
5: Sì.
4: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
5: sì,
4: vero?
5: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
6: Sì. 20
5: anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006. Le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
4: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
5: Sì.
4: Quindi
5: sì.
4: Penso che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
5: Mirko.
4: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
5: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
4: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la famiglia.
7: Ah, è vero, grande. No, io vedo la foto di
5: Ciao Mirko, con... ciao Fabio.
7: Con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo e queste erano le grafiche di quando, la prima che avete fatto vedere, con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua che quando correvo proprio con Lenzo Kart. Quindi
5: 20 anni fa.
4: Gli amici di Lenzo Kart.
7: E salutiamo, dovranno venire in trasmissione.
4: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
5: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'anno, l'ultimo anno suo in karting.
4: Però sembra che gli stai dicendo...
5: Sì, perché era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però diciamo...
4: Danilo. Ma non è che li hai insegnati troppo bene, visto quello che sta facendo adesso?
5: Infatti, è quello che mi sono domandato stamattina. Ma...
4: No. È andato via, il bello della diretta. Adesso torna sicuramente. Forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono. Vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi.
7: Ha spiegato, che diceva Danilo, che... imparavi i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemino. Però
4: stavamo dicendo anche con i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto.

0: immagino, Danilo.
1: Sì, assolutamente. Ce l'avevo, diciamo, ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
2: E poi Danilo, quando ritorna a fare allenamento in kart, sta con voi, giusto?
1: Sì,
2: Si è già bene, giusto?
1: andiamo spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
0: Ecco qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
1: Un giro
0: giro.
1: proprio di Migliaro, appunto.
0: Esatto.
1: No, sì, sicuramente, ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare, e credo altrettanto anche loro, quindi sono felice, ecco, appunto del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
2: Ecco, parliamo di crescita, Danilo. Me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà, perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
1: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
2: Vecchio stile.
1: Sicuramente è molto tosto, perché quando, diciamo, fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup, cioè
0: Ma
1: mi trovo molto bene con lui. Con lui e
2: guarda,
1: insomma con
2: Danilo.
1: tutto, con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista, della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
0: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'è di fianco?
1: Eccolo,
0: Ah!
1: vi presento Carré, il
2: Carré?
1: nostro portafortuna.
0: Carré? Come mai il
1: Sì,
0: nome Carré? È Kart Republic.
1: sì, Kart Republic.
0: Ah, in Veneto, è in
1: Sì,
0: Veneto.
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì. È
0: Ah, bene.
1: un
0: Ma
1: po'
0: questo va su
1: sporco.
2: tutti i podi, giusto, Danilo? È
1: Come?
2: presente
1: Sì, sì,
2: su
1: sì.
2: tutti i podi.
1: Tutti i podi, sì, tutti i podi nostri. Infatti,
0: Tutti i podi.
1: ultimamente è un po' sporco, perché lo stiamo utilizzando
2: Meglio,
1: abbastanza.
0: meglio. È una bella
1: Però
0: cosa se lo state
1: sì.
0: utilizzando abbastanza. Vuol dire
1: Sì,
0: che.
1: sì, sì, sì.
2: Viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
1: Genk,
2: fatto l'anno.
1: Valencia, la Conca, diciamo un po'
2: Esatto,
1: le ultime
2: vedi.
1: gare,
2: L'ultimo
1: un
2: però
1: po'
2: è Genk,
1: tutte.
2: Danilo.
1: Sì.
0: Ecco, ma.
1: L'ultimo.
0: Prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi, tantissimi trofei, tra cui il DAC, hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock, hai
1: Sì,
0: vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 Mini, il
1: l'Open
0: campionato
1: Master.
0: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo,
2: Campione europeo.
0: USK a profusione, insomma. Dove vai, vai? C'è
1: Sì, no, diciamo
0: Danilo
1: che
0: Albanese davanti.
1: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo.

0: diciamo, mi manca quello un po' più importante, che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
0: Sì,
1: 2022, se non sbaglio.
0: 2022, sì. Il
1: Perfetto.
0: primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente, con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
1: Ah.
0: stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, non riesci mai a portarlo a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima.
1: Direi.
0: Difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma sempre lui? È
0: Sempre lui, sempre.
1: sempre lui.
0: Fine
1: Quanti
0: anno lo
1: anni?
0: lavano, però è sempre lui.
1: Quanti anni ha?
0: Penso questo sia il
1: 20
0: quarto anno.
1: anni.
0: Quattro
1: Non è
0: anni
1: più
0: quest'anno.
1: un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Qui con Paolo, che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi,
0: No, da
2: Paolo. E
0: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
2: poi
0: compagno di squadra. Lui
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: ha vinto il
2: KR
0: mondiale.
2: vinse il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì,
2: una doppietta
0: stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri, questo benedetto
0: Sì,
1: Mondiale.
0: diciamo.
1: Ci sei arrivato vicino, eh? Ci sei arrivato
0: Anche nel
1: vicino nel
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché ho fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo
0: L'anno
1: invece proprio il 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, avevamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale. Molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche. In una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo. E in finale mi sono ritrovato a partire 13esimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: E poi Danilo, come hai detto tu,
1: andiamo qui tutto all'esterno, guarda che
0: sì, pur primo
1: sorpasso,
0: giro.
1: ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Ma diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro, poi ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come possono andare.
2: Ma io
0: Però
2: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
2: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo me, se
2: aspetta,
0: vuoi la mia sincera. Sì,
2: professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: scusami.
2: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Franciacorta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi da ragazzini. Ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C, si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto a
0: Grazie
2: vedere.
0: mille.
2: No, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
1: Lo dice a
2: sto
1: tutti,
2: vedendo nella
1: Danilo.
2: KZ
1: Danilo, lo
2: incidenti,
1: dice
2: ma
1: a
2: sembra
1: tutti.
2: una
0: Sì, sì,
2: cosa.
0: sì, sì. Io
2: Neanche la minicarte fanno ste
0: sono
2: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
2: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
2: Quindi non
0: me
2: era
0: il problema.
2: il nostro, Danilo.

0: Ma è diventato uno scandalo, raga, pazzesco.
1: Il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
0: Io ci
1: 10
0: ho fatto
1: penalità,
0: ridere,
1: una
0: dopo 3 giri,
1: squalifica.
0: era successo il finimondo, ho detto, ma
1: Io
0: che...
1: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
0: Bravo.
1: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché, ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
0: No, puoi dire anche la parola testa di...
1: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
0: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che non, molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
1: No, no, no,
0: primo,
1: chiudono, chiudono,
0: no,
1: chiudono.
0: ti
1: No,
0: iniziano
1: no,
0: a
1: no, no, no.
0: chiudere e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara li rientra.
1: Sì, io
0: Inizia
1: capisco gli ultimi
0: a
1: giri che ognuno poi,
0: chiudere. Esatto.
1: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
0: Esatto.
1: comunque è sempre una mancia, tante volte sei già
0: Ragazzi,
1: sempre
0: io
1: al limite.
0: prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
1: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale. Sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale mi aspettavo sicuramente di più. Volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo diciamo lì, prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
0: Esatto.
1: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
0: Iniziano a
1: lo so come
0: litigare.
1: finisce. Non lo so come finisce.
0: Conoscendo anche Senna.
1: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere.
0: Però è sempre
1: Però
0: cambiato del mondo.
1: sì,
0: Però fa
1: certo,
0: parte del...
1: arrivare. Sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
0: Allora,
1: infatti non la davo per scontata, ecco.
2: vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso? Che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me, no, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
1: Io dico,
2: Questo
1: guarda,
2: avviene?
1: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con

0: musetto, sei al musetto o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk, siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson, io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente i 5 secondi in termini di punti o in termini di, però cioè se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento.
1: Certo.
0: Invece lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
1: Ma ti
0: Tante
1: faccio un
0: volte.
1: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero no. Metti era il 2024, c'è un esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale. Il primo, su un tornantino, non dico che sbagli la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un calo di motore,
0: Ma può anche
1: praticamente rimani
0: succedere che uno
1: piantato.
0: sbagli la marcia, eh?
1: No, è
0: Sì.
1: esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto. E beh, sono cambiato del mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
0: No,
1: mondo.
0: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
2: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che
1: Qua
2: anche
1: il
2: loro
1: delirio, il delirio.
2: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
1: Lì sono tutti i musetti
2: Vabbè.
1: caduti.
2: Sono tutti musetti questi, eh?
1: Okay. Io volevo fare una domanda un po' più
2: Sì,
1: tecnica invece
2: sì.
1: a Danny dopo.
0: No, allora, in
1: Che
0: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo andati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però diciamo anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
2: Europeo. Esatto.
0: Sì.
2: Tanto sei
0: Sì, a
2: terzo,
0: sei
2: sono
0: punti. 6 punti da
2: terzo.
0: Peps.
1: Anche perché
2: Terzo,
1: Gustafsson,
0: giusto?
1: se proprio si è toccato l'ultimo,
0: Sì, il
1: io te lo
0: quarto,
1: potrei.
0: diciamo, è a quasi 40 punti da noi, con questo regolamento nuovo che i punti sono veramente vicini. Diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo un po'. Tutto può succedere
1: Ma
0: perché le gare.
1: adesso che siete arrivati a diciamo alla fase diciamo centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore, lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani,
0: Lo
1: quando sei dietro, cioè, per dire,
0: sapevo che
1: ho
0: arrivavi.
1: preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: Lo
1: dai.
0: conosco bene.
1: Caro amico Flavio.
0: Ma diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato. Però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forte. Diciamo che quando

0: sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo
1: Ma
0: messi.
1: come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche
0: Ma,
1: facile perché.
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella
2: Spinta in più.
0: velocità finale.
1: Poi
0: Sì,
1: voi come
0: sì,
1: Yame avete fatto un basso enorme perché ricordiamo che con Yame da
0: sì.
1: 2 o 3 anni a questa parte te
0: Sì,
1: vinto
0: sì,
1: per
0: sì, sì, sì.
1: lo meno, cioè c'era il divario che poi il bello stiamo parlando di Flavio come se fosse ma TM e Yame
2: Ma
1: perché
2: scusa,
1: sbaglia la
2: no,
1: cosa
2: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
0: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito, ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo. Abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però
2: Allora,
0: diciamo.
2: Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette, i pre-test, perciò sono test che tu stai facendo, per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi, inizio a
0: Oh,
2: correre oggi.
0: finalmente
2: No,
0: l'ha detto che è
2: no,
0: neofita.
2: per un neofita come me, ma i test, a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori, spiegaci.
0: Allora, diciamo quest'anno in sé per sé con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza, se vai al limite che il motore dà la sua massima performance rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, noi come tutti abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i due, tre, nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni, perché hai 4 turni il giovedì, 1/2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui due telai, tre telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare, perché tante volte la pista
1: Non è
0: non è
1: lo
0: la
1: stesso
0: stessa,
1: tipo.
0: quindi magari provi un telaio che hai test va bene, arrivi in gara. Diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk. Mi sono fidato un po' troppo del giovedì con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo, primo, secondo. Poi quando partiva la manche, diciamo facevo un po' più di fatica, perché era sempre un po' scivoloso.
1: Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionale. Anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui,
0: No, alla fine.
1: e ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo,
0: Alla
1: figurati.
0: fine lavoriamo tutti insieme. Quando si
2: Matteo,
0: vince.
2: fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere il fatto che scivolavi? In trazione, in appoggio? Io sono
0: Guarda.
2: neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
0: Bah, diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema. Però secondo me, diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata. E abbiamo provato un
1: Il
0: po' di
1: telaio come se non
0: tutto.
1: si fermava, Danilo.
0: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere un sale un po' più morbido, però. Diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
1: Comunque,
0: sempre un
1: ragazzi,
0: po'.
1: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Paolo.

0: sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette anche
1: No,
0: della tecnica, cioè
1: certo,
0: sa
1: Danilo.
0: dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
1: Passerà
0: nelle
1: le macchine.
0: esatto,
1: Ho risposto io che
0: vanno nelle.
1: Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri, perché chi va in macchina, che comunque, oltre che come persona, una bravissima persona, pilota, non si
0: Grazie
1: discute, Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose. E per rimanere in KR, Danilo ha queste qualità e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiudiamo,
0: mille.
1: una domanda
0: Siamo in chiusura,
1: veloce
0: vai,
1: che l'ho fatta a Filippo. Questi spoiler posteriori che stanno
0: vai.
1: facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta, ma se uno ti tampona che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler e è andato a toccare sulla gomma e la praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché diciamo anche questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma
0: Te la tieni? No,
1: e quindi te la
0: ma
1: tieni.
0: poi. Sì,
1: Oltretutto è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore, mi ha mandato queste foto e mi ha detto guarda Matteo questi spoiler nuovi,
0: no, ma poi
1: ma
0: sono molto
1: cambiano, oltre
0: rigidi.
1: questo qui il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
0: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme. Considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2 o 3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi essendo molto rigidi, ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustafsson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice. Solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto. Cioè si schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte e ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti. Perché se continui dopo 2 o 3 giri, è già successo nella Junior, Ragazzi,
1: buchi la gomma.
0: c'è stato un gong, c'è stato il gong.
1: Puoi capire pure chi è, vabbè, me lo
0: Sì.
1: dicevo
0: Fammi
1: perché.
0: vedere, aspetta, aspetta.
1: Aspetta che ve lo metto
0: Faccialo
1: meglio, guarda.
0: vedere, faccialo vedere bene.
1: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria, aspetta, si vede, aspetta che rispecchia.
0: Così
1: Così
0: ma
1: parlando.
0: io ho già capito perché è successo anche a noi.
1: Oltre che la
0: Bene.
1: gomma, ripetiamo.
2: Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi, perché il maestro ce l'hai, perciò
0: Sì.
2: ruba più che puoi.
0: Ma
2: E
0: mi sa che sta
2: ricordo
0: rubando bene.
2: anche,
0: Sta
2: e
0: rubando
2: voglio
0: bene.
2: ricordare anche che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
1: E io
0: Grazie
1: vorrei fare una
0: mille.
1: cosa che il numero ce l'ho di
0: Basta.
1: Dino, poi chiudiamo. Prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa che parliamo di questa cosa qua del mondiale.
0: Sarebbe
1: Con
0: bello. Molto volentieri.
1: il mentore Dino, che io ho il numero magari, tu intanto accendilo, premondiale, faremo una puntata con te e con Dino, che
0: E
1: sarà
0: magari
1: bello.
0: dopo mondiale, speriamo.
1: No, no,
0: facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le cose,
1: Ah, e
0: no?
1: si
0: Va bene.
1: riportano carini.
0: Dai.
3: Bene, noi
0: grazie mille.
3: Tantissimo.
0: Grazie mille, scusate per le interferenze.

0: bello, grazie davvero.
1: Vado grazie mille a voi. Buona serata.
0: Ho le vincole
2: capito. Ciao, buon lavoro, più che altro.
1: Buon lavoro anche a voi. Grazie mille.
0: Ciao, Sauro. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
2: Ciao.
1: Grazie.
3: Questo programma è offerto da
4: Lenzo Kart.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa...

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del grande toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone, lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha in

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aereo ambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea,

e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo

0: Racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
1: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
2: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
1: Un report.
2: Di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
4: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
2: Tiè.
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: Sì, giro parecchio.
1: Cioè la macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Ah, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
8: Grazie mille.
0: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
9: Venaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
0: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo

0: Scudetto è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, Bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
1: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
2: Proprio bravo.
0: Ma parliamo di calcio, insomma, un Bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
1: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti, numero uno, anzi numero 9,
0: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione,
0: poi
1: il cuore e poi i soldi.
0: Comunque, bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
1: una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherò di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: È il nostro Bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il Bomber dei Bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis!

0: Evans.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: Non me voglio innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi.

siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può

0: Si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori-figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
0: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami e

0: eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura l'arresto di un uomo di 60 anni che ieri mattina a Sassano non si è fermato all'alto dei carabinieri e ha investito due militari, dandosi poi a una breve fuga. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge il 60enne ucraino che ieri mattina a Sassano, nella frazione di Silla, non si è fermato all'alto dei carabinieri, ha investito due militari e fuggito via prima di essere fermato, dopo un breve inseguimento, nella frazione di Silla. I due militari sono stati curati all'ospedale Luigi Curto di Polla senza gravi conseguenze. Per un militare le ferite più serie sono a un arto inferiore. Il 60enne residente a Sala Consilina, con il tasso alcolemico record già alle 10 del mattino, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Sul posto, al momento dell'investimento, anche altre pattuglie dei carabinieri che hanno inseguito il mezzo furgonato del 60enne, fermandolo dopo poco tempo. Il personale del 118, che ha curato i carabinieri sul posto prima del trasferimento in ospedale a Luigi Curto di Polla, e anche gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno provveduto ai rilievi del caso.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Si fermano all'autogrill di Sala Consilina, ripartono ma non si rendono conto che la figlia di 10 anni è scesa dall'auto e quanto accaduto a una famiglia in viaggio verso la Calabria. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Domenica di paura sull'area di servizio di Sala Consilina, quella in direzione sud. Una famiglia di origini sarde in viaggio per la Calabria per una vacanza estiva lungo la 2 del Mediterraneo, durante una sosta per rifornire l'auto sull'area di servizio di Sala Consilina in direzione sud nella tarda mattinata di ieri, è ripartita non avvedendosi che la figlioletta di 10 anni era nel frattempo scesa dalla vettura. Si sono accorti di quanto accaduto dopo pochi chilometri, ma non potendo invertire la rotta o comunque fare retromarcia, hanno chiamato il personale della Polizia Stradale di Sala Consilina spiegando l'accaduto. Nel frattempo anche la bambina, nell'area di servizio, vedendosi da sola, aveva chiesto aiuto ad alcune persone presenti ed era stata chiamata, anche in questo caso, una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochissimi istanti e hanno tranquillizzato la bambina giocando con lei fino all'arrivo dei genitori, ai quali la

0: piccola estate riaffidata. Un abbraccio ha posto fine a questa storia di paura con un lieto fine fra sorrisi e lacrime.
1: Restiamo nel Vallo di Diano e continuiamo ad occuparci di cronaca. Proseguono le indagini in merito all'incendio divampato alcuni giorni fa in un bar di Polla. Vediamo.
0: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e da quelli della stazione di Polla, sotto la guida del maresciallo Angelo Solimene, per ricostruire l'incendio che venerdì sera ha distrutto un bar in un'area di servizio lungo la strada statale 19 a Polla. Il bar è andato completamente distrutto dal rogo nonostante il tempestivo arrivo di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L'origine dell'incendio è sicuramente dolosa e in mano agli inquirenti e alla procura della Repubblica di Lago Negro ci sono elementi importanti per cercare di ricostruire l'accaduto e anche risalire a chi ha dato fuoco al locale. Ricordiamo che l'area di servizio, la parte del carburante, era stata sequestrata alcuni mesi fa per delle irregolarità e strana coincidenza. Proprio nella giornata di giovedì era arrivato il dissequestro. Occorre anche aggiungere che la gestione del bar e la gestione del carburante è diversa. Tuttavia, questa è un'altra coincidenza sulla quale gli inquirenti stanno lavorando, come stanno lavorando su un'altra coincidenza, quella dell'incendio di un'imbarcazione parcheggiata sotto un cavalcavia a Polla, avvenuto qualche ora prima del rogo del bar.
1: Un altro fine settimana da incubo sulla Bussentina con lunghe code al semaforo di Caselle in Pitteri. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il semaforo di Caselle in Pitteri lungo la Bussentina è sempre più una vera e propria croce per i viaggiatori, i turisti e i pendolari che dal Vallo di Diano vanno verso il Basso Cilento. Negli ultimi fine settimana si sono registrate file chilometriche con l'aggiunta anche di incidenti sia nei pressi dello stesso semaforo, dove si sono registrati alcuni tamponamenti, sia lungo tutta la Bussentina. Ultimo in ordine di tempo uno scontro ieri pomeriggio nei pressi dello svincolo di Morigerati. I disagi al semaforo di Caselle sono arcinoti. ANAS già a Pasquetta aveva annunciato che per garantire l'adozione di misure volte a fluidificare la circolazione stradale lungo la Bussentina, in corrispondenza del cantiere per i lavori sul viadotto Santo Lia II, avrebbe introdotto dei movieri, ovvero presidi di personale su strada addetti al pilotaggio del traffico in occasione delle festività. Secondo, si leggeva nel comunicato, un calendario dei giorni interessati con le previsioni dei maggiori spostamenti. Non sempre però tale azione è presente e non sempre è risolutiva. Sarebbe dovuta essere usata in tutti i fine settimana estivi a partire dal mese di luglio, dimenticando però questo giugno dove i problemi sono davvero tanti. Ieri ad esempio ci sono stati chilometri di file con attese di decine e decine di minuti per gli automobilisti. Il problema si è riscontrato al mattino in direzione sud e al pomeriggio in quella opposta. Nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva anche annunciato un incontro con il territorio per comprendere il da farsi per l'adozione anche di percorsi alternativi, ma poco o nulla è stato fatto, soprattutto da parte di tutti i soggetti interessati a questo tavolo. Ricordiamo che sempre nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva annunciato che le attività di manutenzione sul ponte, il cui cronoprogramma, si leggeva, è stato condizionato da imprevisti di natura tecnica emersi in corsa d'opera e all'attualità superati, si concluderanno entro la fine del 2026. Così, riferì ANAS, così sarebbe la fine dell'inferno, si spera.
1: Il TG si ferma per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Il comune di Pertosa investe sul futuro dell'agricoltura e lo fa realizzando una nuova rete irrigua con un intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Ce ne parla Elena Comoniello.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare

0: Il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Ed ora la politica. Ieri a Polla si è insediato il nuovo consiglio comunale. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: Ieri pomeriggio, con il consiglio comunale, si è insediato ufficialmente alla guida del comune di Polla il sindaco Massimo Loviso, il quale ha anche giurato, oltre ad aver dato le deleghe ad assessori e consiglieri, la sua vice sindaca sarà Rossella Isoldi, prima vice sindaca donna di Polla, il presidente del consiglio, il giovane Gerardo Villari. Gli altri assessori in giunta saranno Vincenzo Giuliano, Giuseppe Curcio e Gianna Valletta. Dopo il consiglio comunale, molto gremito, una festa in piazza per tutta la comunità di Polla. Ecco le parole del sindaco Massimo Loviso, uno dei sindaci più longevi del comune di Polla.
3: Stasera abbiamo tenuto il consiglio comunale, quindi davvero stasera parte la consigliatura. C'è stato questo momento con il giuramento, con l'assegnazione delle deleghe, con tutti gli altri argomenti necessari, propedeutici all'avvio della consigliatura. Quindi un bel momento, un momento dove per me è la quarta volta, quindi davvero un momento anche di forte emozione, di grande senso di responsabilità. Quindi su questo ovviamente insieme ai miei collaboratori, ai miei compagni di viaggio, ecco, affronteremo con slancio i prossimi 5 anni.
4: Quarta volta, però anche tante novità, diceva, ha detto più volte in questa nuova avventura. Quali sono?
3: Assolutamente tante novità per aver utilizzato quella nostra frase, quei nostri termini che abbiamo usato sia nell'ambito della campagna elettorale, ma non solo, continuità e rinnovamento. Infatti la squadra è fatta di continuità e di rinnovamento, di chi mi ha accompagnato in questi anni, di chi ha avuto e di chi ha un'esperienza da questo punto di vista, avrà dei ruoli e dei compiti che saranno sia all'interno sia all'esterno del nostro comune. Con i nuovi ingressi abbiamo cercato di trovare quel giusto giusto equilibrio per consentire un graduale inserimento nell'ambito della squadra e occupandosi ovviamente di vari compiti. Tutti avranno, assessore e consigliere avranno deleghe ed incarichi sia al comune ovviamente e alcuni di essi andranno anche negli enti comprensoriali.
1: Novità nella sanità campana, arriva infatti un sistema di valutazione di direttori generali, il servizio di Federica Pistone.
5: Svolta nella governance della sanità campana, la giunta regionale della Campania ha approvato la delibera che rende operativa la nomina di Nicola Cantone a direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, d'intesa con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno. La novità riguarda soprattutto i criteri di valutazione, perché accanto all'equilibrio economico-finanziario il direttore generale sarà giudicato su obiettivi di salute e qualità delle prestazioni, tra questi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la riduzione dei tempi di permanenza nel pronto soccorso, il contenimento delle liste d'attesa, sicurezza delle cure e piena trasparenza informativa verso la Regione Campania. Il provvedimento rappresenta la prima parte di un più ampio pacchetto sanitario dedicato alla governance aziendale. Con un successivo atto di indirizzo, il nuovo modello sarà esteso a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere campane. Avviamo una svolta nel rapporto tra regione e vertici delle aziende sanitarie, ha rimarcato il presidente della giunta regionale Roberto Fico. La regione, ha aggiunto, deve conoscere con tempestività ciò che accade nelle strutture e i cittadini hanno diritto ad informazioni chiare. Tra gli obiettivi vincolanti figurano sicurezza delle cure e trasparenza dei flussi informativi e la verifica riguarderà il miglioramento concreto dei servizi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Termina i quarti di finale, sogno scudetto per lo Sporting Sala con Sirina. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Si ferma ai quarti di finale il cammino dello Sporting Sala con Sirina nei playoff scudetto 2025-2026. Al Pala Vesuvio il Napoli Futsal ad imporsi 3-2 al termine di una gara 3 intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti. Così la serie dei quarti finisce 2-1 per i partenopei che hanno fatto valere il fattore campo. Padroni di casa avanti con Grasso dopo 4 minuti e 46 secondi, ma lo Sporting reagisce subito trovando il pari con Vidal al 6 minuto e 39 secondi. Chino riporta avanti il Napoli al 10 minuto, poi ancora la squadra di Felipe Conde a rispondere con Mello che intorno al 15° minuto firma il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa decide la rete di Salasal al 7° minuto e 43 secondi che vale il definitivo 3-2 e la qualificazione dei partenopei alle semifinali. Termina così una stagione che resterà comunque tra le più importanti della storia giallo-verde. Per il terzo anno consecutivo lo Sporting Sala con Sirina ha saputo confermarsi ai vertici del futsal italiano conquistando l'accesso ai playoff scudetto e rappresentando con orgoglio il territorio sui principali palcoscenici nazionali. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Da domani, lungo la Basentana, nel territorio di Potenza, sarà riattivato l'autovelox, ma scopriamo altre novità che riguardano la strada statale nel prossimo servizio. Da martedì 16 giugno torna attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la strada statale 7 variante Basentana di Potenza in località Varcodizzo in direzione Potenza. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale del capoluogo lucano che ha ricordato come il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale. La riattivazione del dispositivo avviene al termine dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da ANAS lungo il tratto interessato. Intanto sulla Basentana prosegue il percorso di ammodernamento con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello nel programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'infrastruttura. Il progetto, fa sapere ANAS, riguarda un tratto di circa 12 km e prevede l'adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la reggimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi. Attualmente sono in corso le attività tecnico-amministrative preliminari, mentre l'avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre. Parliamo di un investimento significativo che contribuisce a rendere ancora più sicura e funzionale una delle principali direttrici della Basilicata e per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico del Mezzogiorno, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe. Ogni intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorrenza della Basentana produce benefici concreti per cittadini, imprese, operatori economici e turisti. ANAS inoltre ha annunciato l'imminente avvio della conferenza dei servizi relativa a un ulteriore progetto previsto tra il chilometro 70-800 e il chilometro 76-400 della stessa arteria. L'intervento comprenderà anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l'abitato di Borgo Macchia. Per questa seconda opera è previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l'avvio delle attività è stimato prima dell'estate del 2027. Secondo le stime di ANAS, la conclusione dei due interventi è prevista entro il 2028. E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata del programma curato dal Burninet, che oggi ci porterà alla scoperta della festa della tosatura che si è tenuta da Quara. Vediamo!
1: Un viaggio tra tradizioni, sapori e antichi mestieri che continuano a vivere nel cuore degli Alburni. La nuova puntata di Alburninet, dedicata alla festa della tosatura di Aquara, andrà in onda in anteprima questa sera su Italia 2 News, subito dopo il telegiornale. Le telecamere del programma accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una delle manifestazioni più autentiche del territorio, nata per valorizzare il mondo pastorale e tramandare alle nuove generazioni usanze che hanno segnato la storia delle comunità rurali. Tra i tanti protagonisti della puntata ci sarà Massimo Marmo, titolare di un'azienda agricola locale, che illustrerà l'importanza della tosatura per il benessere degli animali, un'operazione fondamentale che viene generalmente effettuata due volte l'anno e che un tempo rappresentava anche una significativa fonte di reddito grazie al valore della lana. Oggi la tosatura viene eseguita con tecniche meccanizzate, molto diverse rispetto al passato quando il lavoro era svolto esclusivamente a mano. Le immagini mostreranno inoltre le fasi di preparazione delle pecore pecore in vista della transumanza. Ampio spazio sarà dedicato anche alle istituzioni, con l'intervista ad Elio Guadagno, sindaco di Ottati e consigliere provinciale, che ha evidenziato il ruolo che la provincia può svolgere nella tutela e nella valorizzazione delle attività tradizionali. Verrà inoltre intervistato il sindaco di Acquara, Antonio Marino. Non mancheranno approfondimenti dedicati alle eccellenze gastronomiche della manifestazione, con piatti tipici, prodotti locali e anche degustazioni che hanno animato la festa. Tra gli ospiti intervistati anche il direttore del CRESAN, il dottore Francesco Antonio Doriglia, e il consigliere regionale Andrea Volpe. Una puntata che racconta non solo una festa, ma un patrimonio culturale fatto di lavoro, tradizioni e identità, capaci ancora oggi di coinvolgere e affascinare grandi e piccoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team

0: È altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Dolomite Saslong Half Marathon 2026 Highlights. La Dolomite Saslong Half Marathon 2026 è una delle gare di trail running più spettacolari delle Alpi e si svolge il 6 giugno 2026 nel cuore della Val Gardena, tra le magnifiche Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La manifestazione celebra la sua 8ª edizione e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di correre in uno degli scenari montani più affascinanti d'Europa.
1: Sigari!
0: La gara si sviluppa attorno al maestoso gruppo del Sassolungo, simbolo delle Dolomiti, lungo un percorso di circa 21 km con un dislivello positivo di 900 metri. La partenza e l'arrivo sono fissati a Montepana, sopra Santa Cristina Val Gardena. Da qui i concorrenti affrontano una salita verso il rifugio Emilio Comici, per poi proseguire su sentieri panoramici ad alta quota che raggiungono i 2300 metri di altitudine. Ciò che rende unica questa manifestazione è la combinazione tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Il tracciato attraversa luoghi iconici come la Città dei Sassi, il Passo Sella e i sentieri che offrono viste straordinarie sulla Marmolada, sull'Alpe di Siusi, sullo Sciliar e sulle vette del gruppo del Sella. Durante la corsa, gli atleti sono costantemente immersi in panorami mozzafiato che fanno quasi dimenticare la fatica della competizione. Un altro aspetto interessante è che il percorso è interamente privo di asfalto. Circa metà del tracciato si sviluppa su sentieri di montagna e l'altra metà su strade sterrate e ghiaiose. Questa caratteristica rende la gara particolarmente apprezzata dagli amanti del trail running e della corsa in natura. La Dolomite Saslong Half Marathon non è riservata solo agli atleti professionisti. Secondo gli organizzatori, la filosofia dell'evento è racchiusa nel motto «Tutti sono vincitori». Professionisti e amatori condividono la stessa linea di partenza e la stessa emozione di tagliare il traguardo circondati dalle montagne più celebri delle Dolomiti.

programma. Dopo i primi 2 chilometri di gara è stato subito il Bormino Prandi a rompere gli indugi, con il 3 volte campione di casa Oberbacher che ha seguito il rivale di giornata a debita distanza, mantenendo a sua volta un vantaggio rassicurante su Andreas Reiterer. Le pendenze hanno iniziato a farsi più decise e il vantaggio di Prandi, seppur leggermente, è continuato a crescere, con lo scollinamento del rifugio Comici che vedeva il classe 1998 saldamente al comando, ma con l'altoatesino di Ortisei Oberbacher sempre minaccioso ad inseguire. Tra i saliscendi in single track nel tratto centrale del percorso, toccando i rifugi Friedrich Auguste e Pertini dopo la Città dei Sassi, la distanza tra i due ha iniziato a diminuire, e superato il rifugio Sassopiatto, che dà il via alla lunga discesa attraverso la spettacolare Valscura, Oberbacher ha giovato della propria esperienza nella gara di casa affiancando la prima posizione. Negli ultimi KM i due contendenti hanno corso fianco a fianco parlandosi. Per Prandi la corsa era speciale, la nonna scomparsa ieri è stata la sua grande motivazione, per Oberbacher c'era il desiderio di ripetersi ancora una volta a casa sua. Così i due si sono

0: messi d'accordo per tagliare il traguardo insieme, ma la beffa è arrivata dalla tecnologia, con il fotofinish che ha eletto Prandi vincitore per un centesimo di secondo. Il pubblico ha così applaudito i due vincitori, con Prandi che al termine ha raccontato emozionato. Vincere la mia prima Dolomite SAS Long Half Marathon è speciale, soprattutto perché ieri è venuta a mancare mia nonna. Ho corso per lei oggi, come ho detto in gara ad Alex Oberbacher, mi ha dato una grandissima forza per correre. Due Oberbacher Alex AS Vogerdeina Runners una 33 minuti e 51 secondi, tre Reiterer Andreas AS Run Fast una 37 minuti e 54 secondi, quattro Clara Luca AS Vogerdeina Runners 01, 43, 02 e...
1: e Andrea Prandi sono insieme, attenzione, eccolo, arrivano Pajasi insieme, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, abbiamo una top, Andreas Reiter, ultramarathonläufer, Andreas Reiter, Rang 3, ed ecco la prima delle signore, ed è Prandi.

0: dai Downtown, Nora Golle, terzo posto per Nora Golle. Applausi a tutti, applausi meritatissimi, via via.
1: Ecco il podio, finire.
0: Einmal A auf dem Podest, Andrea, Alex und Andreas. Complimenti anche da parte del sindaco Lamborghini.
2: Sono davvero felice, soprattutto per le sensazioni che ho avuto in gara, che sono state positive, per aver migliorato il crono e per aver corso di nuovo qui su un percorso che mi piace sempre moltissimo, davanti a persone che ormai mi conoscono e mi hanno adottata e mi fanno sentire ogni giorno come se fossi a casa mia. E devo davvero ringraziare anche per organizzare ogni anno questo bellissimo evento in un posto che... non dovete provare per capire.
3: Grazie.
4: Oggi bellissima giornata qui, per me è la prima Sass Long Half Marathon. Oggi ero qui per mia nonna perché durante il viaggio ieri è mancata e che dire, una vittoria dedicata a lei, mi ha dato una grandissima forza per correre. Sono partito subito forte, ho fatto il mio ritmo, mi sono trovato da solo in salita. Da solo tutta la gara, sull'ultima discesa Alex è riuscito a tornare un po' sotto nella parte tecnica. Agli ultimi 2 chilometri eravamo praticamente insieme, eravamo tutte e due a tutta e siamo arrivati così assieme, ma veramente sfiniti.
5: Quest'anno abbiamo avuto la 8ª edizione con 600 partecipanti, di cui 520 partiti. Adesso siamo a metà, che sono arrivati al traguardo e aspettiamo che arrivano gli ultimi.
3: Un bilancio su questa edizione?
5: Sì, l'edizione quest'anno è andata molto bene perché abbiamo fatto il sold out già un mese fa. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, il tracciato è sempre lo stesso. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non dover spalare la neve perché non ce n'era. I concorrenti, almeno come ho sentito io, tutti contenti, anche il tempo ideale perché non faceva troppo caldo. No, siamo contenti com'è andata.
6: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità. Disponibile on demand.

domanda quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone.

0: disponibilità con noi. Sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi.
1: La Nosellari Bike 2026 è una delle gare di mountain bike più affascinanti del panorama trentino e rappresenta l'evento d'apertura del celebre weekend della 100 km dei Forti, manifestazione storica dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 sull'Alpe Cimbra, un territorio che comprende gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, rinomato per i suoi paesaggi montani, i boschi e le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. La competizione parte dalla località di Nosellari, una frazione del comune di Folgaria, e termina a Lavarone Giondi, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'Alpe Cimbra. Il percorso misura 36,2 km e presenta un dislivello positivo di oltre 1000 metri, caratteristiche che la rendono una sfida impegnativa ma accessibile anche agli amatori più allenati. Ciò che rende speciale la Nosellari Bike non è soltanto l'aspetto agonistico, ma soprattutto il contesto naturale e storico in cui si svolge. I biker pedalano tra sentieri forestali, strade militari e panorami spettacolari, passando accanto a luoghi simbolo del territorio come il lago di Lavarone, il suggestivo percorso artistico del Respiro degli Alberi, il cimitero militare di Slagenaufi e l'antico comando austro-ungarico. Ogni tratto del percorso racconta una parte della storia dell'Alpe Cimbra e permette ai partecipanti di vivere un'esperienza che unisce sport, natura e cultura. Dal punto di vista tecnico, la gara alterna salite impegnative, discese veloci e tratti panoramici che richiedono concentrazione e abilità di guida. Il percorso attraversa zone come Passo Cost, Monte Cucco e Passo Vezzena, offrendo viste mozzafiato sulle montagne del Trentino e sugli altipiani circostanti. È proprio questa varietà a rendere la manifestazione molto apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dagli appassionati di mountain bike. La Nosellari Bike rappresenta inoltre il primo atto del Mille Grobbe Bike Challenge, una speciale classifica combinata che premia gli atleti più completi sommando i risultati della Nosellari Bike e della successiva 100 km dei Forti. Questa formula aggiunge ulteriore interesse alla competizione e richiama ogni anno numerosi biker provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2026 ha celebrato anche il 20° anniversario della manifestazione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso nel calendario della mountain bike nazionale. Con oltre 100 partecipanti al via, la gara ha offerto ancora una volta spettacolo, adrenalina e un forte spirito di condivisione tra gli amanti delle due ruote. In conclusione, la Nosellari Bike 2026 è molto più di una semplice gara di mountain bike. È un viaggio attraverso la natura incontaminata dell'Alpe Cimbra, un'immersione nella storia delle montagne trentine e un'esperienza sportiva che combina fatica, divertimento e panorami straordinari. Un evento capace di far vivere ai partecipanti l'essenza autentica della mountain bike in uno dei territori. La Nosellari Bike prende il via dall'omonima frazione del comune di Folgaria per concludersi a Lavarone Giondi, dopo 36,2 km caratterizzati da continui saliscendi e da alcuni dei luoghi più rappresentativi dell'Alpe Cimbra. Un percorso spettacolare che attraversa ambienti naturali di grande fascino e siti di rilevante interesse storico. Il tracciato prevede un anello di circa 15 km da percorrere due volte, sviluppandosi tra i territori di Nosellari e Lavarone. Lungo il percorso i concorrenti transitano accanto ad alcune delle principali attrazioni della zona, tra cui il lago di Lavarone, il suggestivo sentiero del Respiro degli Alberi, il Monte Tablat, il cimitero militare di Slagenaufi e l'ex comando austro-ungarico, in un continuo alternarsi di scorci naturalistici e testimonianze della storia del territorio. Alla partenza si sono presentati numerosi specialisti delle ruote grasse, pronti a contendersi il successo in una gara che negli anni è diventata un appuntamento molto apprezzato all'interno del weekend della 100 km dei Forti. Alcuni di loro sono in lizza anche per la Mille Grobbe Bike Challenge, che combina la classifica delle due gare per somma dei tempi. Partenza alle 9:30 da Nosellari, frazione del comune di Folgaria. Al termine del primo anello di 15 km al comando sono in 5, Lorenzo Biagi, Bottecchio Factory Team, Christian Bernardi Uniteam, Daniele Mensi, Leinicese Racing Team.

0: Martino Frue, Tim Lapierre, Trentino, Ale e Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia. Ad inseguire, con una manciata di secondi di ritardo, la coppia formata da Giulio e Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan. Più staccato, in ottava posizione, Federico Ottino, Bottecchia Factory Team. A chiudere la top 10 sono Cristian Pallaoro, Team Cingolani Special, al secondo passaggio dalla zona assistenza, quando mancano solo 7 km al traguardo. Al comando solitario è Lorenzo Biagi, mentre Daniele Mensi, che era in sua compagnia, è rimasto attardato da una foratura. Ad inseguire, con 25 secondi di ritardo, Gabriele Canali. Dopo pochi secondi transita anche Cristian Bernardi. Il distacco degli altri inseguitori è più pesante. A questo punto, salvo sorprese, saranno questi tre atleti a giocarsi i gradini del podio. Daniele Mensi costretto a fermarsi per riparare lo pneumatico forato. Il traguardo di Lavarone Giunghi, dopo 36,2 km, è Lorenzo Biagi a tagliare vittorioso il traguardo con il tempo di 1 ora 25 minuti e 36 secondi. Dopo 26 secondi arriva Cristian Bernardi e dopo altri 26 secondi è Gabriele Canali a completare il podio. Classifica assoluta maschile. Un Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team 1, 25:36.91. 2 Cristian Bernardi, Uniteam 1, 26:02.19. 3 Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia 1, 26:28.33. 4 Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan 1, 27:15.63.
1: Oggi un bellissimo primo posto qui alla prima dei due giorni dell'Alpe Cimbra. Per me era una gara, diciamo, tra virgolette, in preparazione della marathon di domani. Sono partita subito davanti imponendo un bel ritmo. Poi però ho sbagliato tracciato andando su quello dell'anno scorso, che era un po' più lungo, quindi le altre tre ragazze mi hanno recuperato il vantaggio. Sono trovata dietro e il secondo giro si è trasformato in una risalita per la testa della corsa. Sono molto contenta di aver recuperato così tanto, ho dato tutto quello che avevo, ci tenevo tanto a riconfermarmi qui anche alla Nuselari Bike, sono un po' il circuito dove sono cresciuta a livello sportivo, quindi è sempre un piacere essere qui sulla mia Alpe Cimbra.
2: È andata veramente molto bene, ci tenevo a fare bene dopo la foratura dello scorso anno e quest'anno ho ritentato di la vittoria e finalmente ci sono riuscito, ci tenevo a farlo prima dell'anno prossimo che passerò tra gli elite, quindi e passerò a fare a 100 km quest'anno ancora. Allora, tenterò di vincere la 1000 grobe.

0: Ti regalerò una rosa, cantava Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, vinto nel 2007. Poche settimane più tardi, a Nalles, il paese delle rose, i fuoriclasse della MTV Roel Paulissen e Ganrita D'Alefflesia dominavano rispettivamente per la seconda e la terza volta la Marlene sul Tirol Sunshine Race. Da allora la musica non è cambiata. La popolare competizione internazionale di cross country mantiene ben salde le proprie radici nello spettacolare Borgo Altoatesino, dove dal 10 al 12 aprile si prepara a celebrare lo speciale traguardo delle nozze d'argento. E quale modo migliore per festeggiare 25 anni di storia se non accogliendo alcuni dei più forti bikers della disciplina? Dopo la conferma al via dello svizzero numero 2 del ranking mondiale UCI Fabio Punteneer, il leggendario team Scott-Ram MTB Racing ha reso noti gli altri componenti che saranno della partita nel Paese delle Rose. Si tratta del ticinese Filippo Colombo, pluricampione svizzero, medaglia d'argento nel cross country short track ai mondiali 2022 e vincitore nel 2025 della prestigiosa Cape Epic in coppia con l'icona Nino Schurter. Al suo fianco ci saranno il 24enne statunitense campione nazionale Bjorn Riley e Andriy Frischknecht, atleta versatile, figlio del leggendario Thomas Frischknecht, ideatore del progetto Scott-Ram MTB Racing. Per l'altro team elvetico Thomas Maxen si scalda invece l'argento di Tokyo 2020 e campione del mondo XCO Matthias Fekiger, che conosce bene Nalles avendo vinto nel 2018 e nel 2021. Pronti anche Lars Forster e Vital Albin, mentre per il team tedesco Cube Factory Racing ci saranno Kira Bom, Ella McLean Howell, Marua Terezza e Kezzi, Ondage Cink, Nikolai Jogs e Finn Treudler. Al via anche la bellunese Giada Specia, in forza al team austriaco KTM Factory insieme alla forte olandese Anne Tauber, ma anche Katrin Embacher, Eva Herzog, Max Alfred Barrett Mounts e Maximilian Feudil. Specia, campionessa italiana short track, ha trovato in
1: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

0: 25 anni di gara internazionale è una bella cosa, vuol dire che c'è tanto lavoro dietro e tanto spirito ogni anno per portare avanti una cosa che è una bella cosa, un bello sport, sia per i giovani anche professionisti che vengono sempre a Nales. Ormai è diventata una gara tradizionale e noi siamo convinti che è una cosa giusta che facciamo e speriamo che trovano anche, che vedano anche così gli atleti.
1: Grazie.
0: Ja, 25 Jahre Marlene Sonnenschein Race ist natürlich speziell, weil es viel Arbeit dahinter und viel Mühe, aber wir sind der Überzeugung, dass wir was für den Sport machen und deswegen ist es uns auch gelungen, das über so viele Jahre zu organisieren und wir sind überzeugt, dass es solche Organisationen braucht, etwas für den Sport zu machen, für den Nachwuchs und für die Profisportler.
1: Grazie.
2: Ma allora, un quarto di secolo è tanta cosa, poi combaciava col fatto che erano tutte le edizioni, cioè non era un 25 qualsiasi, quindi anche l'organizzazione, poi neanche a farlo apposta era riuscito a farle, completarle tutte, vincendone anche, almeno una, quindi anche firmando il palmarès. E il livello oggi era stratosferico, perché è un po' che non faccio Coppa del Mondo e quando inizia a partire in ultima fila con i primi 20 dei 30 al mondo è dura. Comunque l'obiettivo era semplicemente riuscire a finire anche questa, perché giustamente non potendo competere con quelli davanti, l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è il momento di salutare, poi vediamo se farà una 26esima, magari non essendoci più decidono anche, no scherzo dai, glielo auguro, perché Florian è stato bravo, ha tenuto sempre alto il livello della gara, perché è sempre stata una gara di altissimo livello e di solito quelli che vanno forte a Nales fanno bene anche la Coppa del Mondo, quindi non so neanche chi ha vinto ancora oggi, ma gli auguro il bene a tutti quanti, vabbè, nome a caso. Comunque sono contento perché ho avuto il colore del pubblico, quindi qualcosa, ho cercato di fare spettacolo dove potevo e difendermi in salita, perché è stata veramente dura. E grazie al mio amico Michele che oggi dal compagno di avventura mi ha passato le borracce. E, beh, grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, grazie a tutti, ma oggi è stata una festa faticosa, però una festa. E arrivo...

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso naso, all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo,
2: grazie,
0: bravo, bravo, andiamo
2: grazie,
0: avanti.
2: Grazie,
0: figurati.
2: Grazie a tutti.
0: Qui al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni, andiamo avanti ma molto
0: sempre
4: in,
0: fatica,
4: difficoltà,
0: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
5: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
0: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
5: Esatto.
0: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
5: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore, quindi ogni linea ha la sua integrazione. Questa è la novità di quest'anno.
0: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
5: il gelato.
0: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
5: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio, e voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
0: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna

0: di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene e che
1: Certo.
0: si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un
0: Di
1: training,
0: training
1: esatto,
0: per
1: preparazione per
0: imparare.
1: imparare, esatto.
0: Esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale,
1: È
0: no?
1: una
0: Importante.
1: responsabilità. Complimenti, davvero.
0: Grazie, davvero
1: Complimenti,
0: grazie.
1: davvero. Grazie, ragazzi. Io ma mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre su. Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti
1: Ma me
2: qua.
1: lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
1: E da lì è nato
2: E da lì è
1: tutto.
2: nato tutto. Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani, cani, cani, vedo anche un gatto, eh?
2: Come non hai il Maine Coon? Allora
1: Esatto.
2: cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico, allora ne ho fatti 3 di conseguenza.
1: Grazie, grazie, grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I Beagle, i Beagle. E come puoi non parlare con Federica di Beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore! Abbiamo un bicolore Beagle femminuccia, un amore patatoso!
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli altri
1: Bambini!
3: cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa
1: Si siedono sul piede!
3: importante, che sempre, perché sono
1: Classico,
3: sempre impazienti.
1: mi mancava, Luca, guarda, fai vedere! Si siedono sul piede! Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo!
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo Beagle che in realtà ho adottato e poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano mille. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giura, eh?
3: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro non
1: Bisogna
3: sono
1: di scaricare.
3: di scaricare, non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno
1: Ma
3: niente.
1: no!
3: Quindi va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca e poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il Beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: È realmente il beagle.
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
1: Brava,
3: Grazie
1: complimenti,
3: mille,
1: viva i
3: grazie.
1: Beagle sempre! E al Petinfiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati?

0: animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'ENPA, ragazzi.
1: Assolutamente,
0: tanti,
1: sì, assolutamente. L'ENPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
1: che prende.
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande.
1: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'ENPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'ENPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
1: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
0: Da quanto sei volontario?
1: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
0: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
2: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
3: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip. E tutte invece quelle nozioni che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di villeggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane. Quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
0: Un report.
1: Di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
6: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
6: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
7: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con canini, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, in tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
7: Sì, giro parecchio.
0: Cioè, la macchina proprio e via!
7: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
7: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
7: Grazie mille.

qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce.

0: Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale.

0: Le certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualsiasi

0: qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale In Casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale In Casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale In Casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale In Casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-It segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: Per chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento di ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri? Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è Navita lì dentro, cioè ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, cioè nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e

0: segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e, se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi Jack, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore.

0: Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio a timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di Kraking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: Quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
4: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
5: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
4: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quelli che metteremo in campo.
0: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Namaste, benvenuti a Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono felice di poter condurre in questa pratica di oggi. La pratica di oggi sarà mirata a una piccola serie di vinyasa che si chiama Warrior Series. Andiamo a combinare i guerrieri e a sentire proprio questa energia del flusso del vinyasa di fluire e respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi andiamo a prima prendere la nostra posizione in Siddhasana, le ginocchia più basse delle tue anche, appoggio bene le tue mani sulle ginocchia, chiudi gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani in mezzo al cuore e osservo sempre, facciamo un check, un contatto con la nostra più profonda energia del nostro corpo fisico, quindi osserva com'è tutto il tuo corpo fisico, come senti le articolazioni, le ossa, pelle, muscoli, osserva il tuo livello di energia, se sei stanco, stanca o sei carica. Questa è una pratica molto indicata al mattino, quindi potrai utilizzarla sempre al mattino, una pratica energizzante. Osserva dove sono i tuoi pensieri, se nel passato o nel futuro. Osserva dove sono e dov'è le tue le emozioni che appaiono in questo momento e la connessione su tutti i tuoi corpi. Vi invito a praticare, che abbiamo già visto, la nostra respirazione Ujjayi, che è quella che è di sostengo energizzante per i nostri vinyasa, ricordando che è la respirazione, è un pranayama che accade nella parte più ampia e tutto sulla nostra glottide. Quindi andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, allungo bene e riporto avanti, metto il petto, allungo, inspiro. Da qua tiro con la mia mano il braccio opposto, guardo, spalla lontana, creo una grande inclinazione, scendo, porto le braccia all'indietro, allungo, senti il corpo che si, piano piano, si adagia, inspira, braccio verso l'alto e afferro l'altra mano e vado a inclinare lateralmente, guardando verso la mia ascella opposta, inspiro, giro le mani all'indietro, allungo, porto le braccia in linea, mani ti toccano le spalle, facciamo piccole circonduzioni per portare questa energia nella adara, i nostri adara sono i nostri punti di articolazione, all'interno poi all'esterno, e portando sempre questa energia che fluisce. Inspiro in centro e espirando ruoto le spalle, porto le mani al pavimento. Inspiro, torno con la testa, le mani e le braccia vengono su, le mani, inspiro in centro, ruoto appoggiando le mani, distendo le braccia, appoggio la mano e guardo espirando verso la parte opposta. Torno con la testa, inspiro, apro le braccia, le mani toccano le spalle, inspiro, cresco.

Expirando, entro em torsione. Torno com a testa, torno com le braccia, porto le mani, inspiro. Expirando, entro, ricorda di entrare nella tua espirazione in torsione. Torno con la testa, torno, sempre un sorriso e apro le braccia, benissimo. E da qua andiamo a spostare i tappeti, quello che avete, levare con le gambe e iniziamo solo a muovere le anche. È molto importante cercare adesso, perché quando andiamo a fare le posizioni del guerriero in piedi, andiamo a sollecitare tantissimo le anche, quindi possiamo lavorare bene in hip openness. Mollo sempre. Quando passo all'indietro, guarda, spingo, senti proprio tutta la muscolatura che allunga. La prossima rotazione, vado, lascio 90 gradi, spingo, vengo verso la mia spalla opposta, porto le braccia verso l'alto e vado avanti, distendo le mie braccia. E rimango per tre respiri. Connettati alla tua energia, al momento presente, le tue emozioni. Udiai, lascia cadere tutta la tensione. Da qui porto le braccia verso l'alto, inspirando, e ripasso in mezzo. E facciamo ancora un po' per mobilizzare, fino ad entrare nell'altro lato. Inspiro e vado verso il lato opposto. Da qui lascio la gamba a 90 gradi, inspiro, braccio verso l'alto. Ricorda di andare verso la gamba opposta, espirando, vado avanti, lascio bene là le mie gambe 90 gradi e inspiro per tre. Mantieni questo respiro profondo e connettiti con il tuo corpo fisico, quindi senti dove allunga, dove noi diciamo succa e stira. C'è una parte che tira e una parte che è rilassata. Quindi succa vuol dire confortevole, senti dove sono i punti di conforto. E poi i punti che sono un po' più che ti allungano, che ti tirano, ma che sono in equilibrio. Con la prossima ispirazione, porto le braccia verso l'alto e ritorno ancora per fare ancora un po' di mobilità delle anche. E andiamo adesso a portare attenzione e andiamo in quadrupedia. E prendiamo le mani sotto le spalle, avete già visto bene questo asana, ginocchio sotto le tue cosce, tutta la tibia e facciamo un po' di neutro per sentire bene il movimento, gomiti, le spalle che si allontanano, ne vado in bhtisalasana e marishasana. Inizia a portare già il metatarsi e mobilizzare la tua colonna, ujjayi, per sentire questo movimento di grandi equilibrio, ma soprattutto di grandi mobilizzazione, fluire l'energia. Mantengo qua, iniziamo solo a spostare il peso del corpo, guarda, avanti, indietro, sentendo questo movimento che va spostando il peso del corpo, spalla avanti, fino a che poi inizio a guardare, muovere la testa e vado in marishasana, quindi è un gatto in mucca un po' che si muove come un cerchio. E quando vado con le mani al petto, lungo, spingo con le mani con la tibia, fino a che vado ad appoggiare in balasana, quindi guardo avanti, espirando vado. Fate attenzione se hai problema sulle ginocchia, di non andare troppo giù, quindi ascolta il tuo corpo, ricorda Ahimsa, quindi non violenza su di te. E lungo ancora. E dall'altra parte, iniziamo piccoli prima, guarda, prima sposto in avanti, lascio le mie ginocchia fisse, poi inizio a collegare la testa, avanti, mento al petto, avanti, senti proprio tutta la colonna che si muove, spingo con la tibia e andiamo adesso a aumentare questo cerchio portando i talloni verso i glutei, quindi balasana, marishasana, bhtisalasana. Quindi mucca, gatto, bambino, e senti il tuo corpo che si muove, tutta l'energia. Pensa in un elemento acqua, essa fluidità. Fermo in centro.

benissimo, da qua punta e metatarsi. E da qua andiamo a portare adesso il braccio in avanti, guarda, gomiti, taglio dei gomiti in avanti, spingo come se fosse un Adho Mukha, però sulle ginocchia, ok? Quindi un cane a testa in giù, immagina dove erano i miei piedi, sono le ginocchia, spingo le mie ascelle verso il pavimento, ok? Praticamente qua non toccherò forse la testa, ok? Se tocco, ma devo guardare l'ombelico, ma sento la mobilità delle scapole che extra ruotano. Tibia bene ferma e salda. Fino che appoggio, guardo in avanti e faccio il peep dog. Porto il mento al pavimento, le braccia distese, ma mantengo i gomiti distese e il bacino sopra le tue ginocchia. Distendo bene. Qua, quattro respiri. Samavitri, quindi inspiro in 5 e espiro in 5. Da qui appoggio l'avambraccio, scivolo in avanti, inspiro e vado a appoggiare nella sfinge, poggio il avambraccio. Spalla lontana dell'orecchio, guardo il soffitto. Spingo bene, pube attaccato, scendo con le spalle, porto adesso le mie mani vicino alle spalle, punto i piedi, da qua appoggio i piedi a terra, ginocchio a terra, e spingo e vado in Ardha Plankasana, da qua distendo in Plankasana, e vado in Adho Mukha, porto i talloni a terra, quindi da qui cammino e cerco sempre di sollevare le dita dei miei piedi, quindi quell'esercizio che abbiamo fatto asana con le ginocchia al petto per aiutare bene, vedi, il nostro Adho Mukha. Sollevo le dita, attivo l'arco plantare, sollevo i talloni e qua faccio un po' di walking e posso anche guardare il lato opposto, facendo una piccola torsione, quindi questo movimento è ampio. Benissimo. Da qua sollevo i talloni, piego le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, ok? Da cane facilitato andiamo a fare una curva con la colonna e andare al cane a testa in su, ma è diverso questo cane. Le ginocchia non appoggeranno a terra, vedi, le spalle sono lontane e il peso del corpo non fuori i piedi, ma sul primo e secondo dito. Espiro, mento al petto, ruoto e ritorno in Adho Mukha. Sollevo i talloni, curvo la colonna come un body wave. L'ultima ad arrivare alla testa, quindi vedi, distendo, le mie mani sono sotto le spalle. Da qua spingo prima da uscire alla testa, guardo l'ombelico, una vertebra alla volta, punta e poi talone a terra. Quindi sollevo la punta, onda con la colonna lombare, toracica, e l'ultima da salire è la testa. La testa è l'ultima ad arrivare, la prima a uscire, mento al petto, spingo, spingo, spingo e tallone a terra. Ottimo, respira per tre, aggiustati sempre, importante sempre aggiustare, l'asana non è mai fermo, l'asana c'è sempre quei micro movimenti. Sollevi i talloni, piega le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, cammino avanti e vengo in Ardha. Quindi ricorda il peso del corpo, non dietro ma in avanti, le mani sono dietro più possibile, posso appoggiare anche tutta la mano, guardo avanti e vado in Uttanasana. Posso afferrare con il mio terzo dito dietro nel tendine. Inspiro, guardo avanti, vengo verso l'alto e Udivarasana Pranamasana. Da qui facciamo per 2 volte il saluto al sole, ok? Saluto al sole A e andiamo, però andiamo a portare Ashtanga Namaskara, ok? Quindi, e poi prepariamoci per fare la nostra serie. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, Uttiva, fletto le anche e vado in Uttanasana. Da qui guardo, fatto Ardha Uttanasana, quindi apro per il peso del corpo, questo è un saluto al sole nuovo, piego le ginocchia e mani a terra, faccio un passo con la mia gamba destra, sinistra e vado in Plankasana. Da Plankasana faccio ginocchio, Ashtanga Namaskara, Urdhva, Bhujangasana, torno Ashtanga Namaskara e vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Uno, due, tre. Sollevo i talloni, piego avanti.

Vengo camminando, Arda, Uttanasana, inspiro, Urdhva, e porto le mani. E adesso il secondo faremo con Plankasana, con Chaturanga. Quindi portiamo le braccia lungo il tronco, Tadasana, inspiro, Urdhva, Hastasana, fletto le anche, vado in avanti, Uttanasana, Arda, Uttanasana. Piego le ginocchia, mani a terra, passo, passo e qua sono in Plankasana. Da Plankasana mantengo le gambe distese, se vuoi provare, se non puoi appoggiare le ginocchia a terra come abbiamo fatto prima. Sposto le spalle in avanti, vado vicino al pavimento, angolo di 90 gradi, scivolo in avanti, collo dei piedi e adesso faccio Urdhva. Addho, cane testa in su, rotolo sui piedi e vado in Adho Mukha. Da qua respiro. Benissimo. Te. E da qua andiamo a portare adesso extraruoto i talloni della mia gamba destra, poggio i piedi e vado a portare i piedi sinistro al posto della mia mano e vengo in Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1, le mie anche sono chiuse, vedi? E i piedi 45 gradi. Braccio verso l'alto, inspiro uno. Ginocchio sopra la caviglia. E le anche sono più alte delle ginocchia nel Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Vedi, le mie anche sono più alte delle ginocchia. Mantengo. Pubi dentro senza caricare la lombare. Ujjayi. Sollevo i talloni della gamba posteriore. Sposto i piedi e vado ad entrare in Vira 2. Quindi i talloni della mia gamba davanti è in linea con l'arco plantare. Vira 2, le braccia sono unite, quindi più in direzione all'esterno. Ginocchio aperto, quindi spingi e la gamba che fa una intrarotazione e l'altra aperta, aprendo le tue anche. 2, 3, palmo verso l'altro, inspirando vado in guerriero del sole, Viparita, Virabhadrasana. Porto qua, posso portare la mano dietro, allungo. 3, respiri. Anche 5 respiri, quindi inspiro in 5, espiro in 5 per 5 volte. Ogni respiro ascolta il tuo corpo, la tua energia, la tua mente nel momento presente, le tue emozioni. Da qua ritorno e vira 2. E vado in Parsvakonasana, posso andare con gomito. E apro qui, laterale, quindi ho l'opzione da qui, oppure andare con le mani a terra, quindi il mio bacino sarà più basso. Benissimo, 2. Piedi sempre 45, ritorno e Virabhadrasana 2. Da qui vado a girare il braccio opposto per entrare, aggiusto le gambe e torno in Anjaneyasana. Anjaneyasana, le mie ginocchia sono in linea con le mie anche, più possibile, un grande affondo. E facciamo il terzo guerriero, porto le mani al cuore, piego la gamba dietro, tronco in avanti e da qua sollevo la mia gamba. Per andare in Virabhadrasana 3, anche sono chiuse, 2, mano nel cuore, 3, piego la gamba, porto le mani a terra, grande passo, e qua facciamo un vinyasa, porto le mani, posso fare Ashtanga Namaskara o Chaturanga, quindi sei appoggi, quindi posso scegliere o Bhujangasana, o il Cobra, o Adho Mukha. Rotolo sui piedi e respiro. Bravissimi, ispira per uno, per due e per tre. Da qui prepariamoci, puoi anche a ogni momento andare in Balasana, ok? E sarò otto i talloni della gamba, sinistra, ginocchio destro, punto e vado avanti.
Inspiro e vado in Virabhadrasana 1. Quindi qua le mie anche sono chiuse. Mantengo sempre il braccio disteso, le anche chiuse. Quindi entro con questa gamba per allineare gli ischi, quindi non sono aperta. Okay? La mia gamba è come una X, vedi? Quindi quanto più ho la gamba avanti con la posizione,

quindi sono come una X, Virabhadrasana 2, 2, il peso del corpo a volte tende in avanti, quindi portali indietro, come se stessi impugnando la tua spada, guerriero del sole, porto le braccia verso l'alto, c'è anche una storia molto bella del guerriero che va a salvare la sua amata, no? Quindi lui con questi gesti, come se impugnasse la spada, quindi prima lui mira, prepara per dopo tagliare la testa del suo avversario. Porto le braccia. Torna in vira 2. Anche sempre aperta, ricordatelo. E da qua, e inspirando, vado in Padma Konasana, posizione dell'angolo. Guardo lato opposto. Se il talone, piede si scola, spinge verso il pavimento. Gamba, piede 45. Poi posso anche andare in Padma Konasana. Più basso ancora. E Ujjayi per mantenere tu. Corpo riscaldato, senti suono. Lasciati guidare del suono del tuo respiro. Ritorno in Virabhadrasana 2. Tre respiri. Ginocchio sopra le tue anche. Da qua vado a portare, inspiro, porto le braccia verso l'alto e entro in Anjaneyasana. Anjaneyasana è un grande affondo, quindi normalmente le mie anche saranno in linea più basse delle mie ginocchia in linea. Apro bene il pube verso l'alto, distendo bene la gamba posteriore, posso inclinare, apro bene il petto. Porto le mani al cuore, piego la gamba, stronco in avanti, cammino un po' e da qui sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche chiuse. Guidati, lasciate guidare del tuo respiro. Ancora un respiro completo. Vado a appoggiare le mani a terra, passo grande dietro e subito Plankasana, Chaturanga o Ashtanga Namaskara. Scivolo in avanti, inspiro, rotolo sui piedi e Adho Mukha. E questa è la nostra serie di Virabhadrasana, dei guerrieri. Uno, due, Viparita e guerriero 3. Nell'equilibrio, solleva il tallone, piega le ginocchia e vai in Balasana. Lascia le braccia. Distendi, recupera. Posso portare anche le braccia all'indietro. Questo Balasana è più di recupero. I palmi, i gomiti devono appoggiare a terra, ok? Come una piccola tartaruga rovesciata. Posso appoggiare la testa oppure un pugno, una mano sopra l'altra. Quella che è più confortevole. Yoga è fare conforto. Da qua riporto le mie mani vicino alle spalle. Srotolo mentre il petto, srotolo una vertebra alla volta. Rilasso le spalle. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al cuore. Arrivo in quadrupedia. Distendo. E da qua andiamo a tornare in Adho Mukha. Per solo fare un passaggio, quindi vado a incrociare le mie gambe, distendo e torno in Dandasana. Dandasana, le braccia sono a lungo del tronco, in linea con il bacino, gambe distese e allungo bene come se fosse la posizione del bastone. Inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, proietto le tronco in avanti, l'ischia all'indietro, afferro, vado nella Lilaloci. Inspiro, allungo, come se staccassi il tallone, guarda. Espirando, porto la testa verso la tibia. Da qua inspiro, porto la gamba destra verso l'alto. Allungo bene e capada.

Espiro, ruoto verso il lato opposto. Torno in avanti, vado in, afferro il bordo del piede esterno anche, passo Uttanasana, inspiro gamba opposta e capada, afferro il mezzo del piede, inspiro a lungo, espirando ruoto, inspiro, torno in centro, espiro, scendo, passo Uttanasana. Guardo avanti, vengo su, porto le braccia lateralmente. Comincio adesso a spostare il peso del corpo indietro, piegando le gambe e sento l'ischi, stacco la gamba per andare in Ardhanavasana. Quindi ho la gamba piegata, solo l'ischi appoggio no pavimento, piede aperto e iogico, schiena dritta. Da qui riporto le mani al cuore, vado nel boat, senza appoggiare la testa e senza appoggiare le gambe. E apro completamente, entro in Shavasana. Gambe divaricate a larghezza del tuo tappetino, braccia distese, palmo verso il soffitto. Ascolta il tuo respiro. Ascolta tutto il tuo corpo fisico, energetico, mentale. Le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti, Siddhasana. Allunghiamo bene, dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti e tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathing, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata. E vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga Web TV, la stessa ora. E vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale e vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento. Namaste. Shanti, shanti, shanti. Namaste.

Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali. L'astronauta italiano

0: L'italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte.

0: oppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera, immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla libreria

0: delle donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela. Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
1: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
2: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
3: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
0: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
4: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
5: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
0: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brela Rodengo Saiano nel Bresciano.
6: sono le immagini della festa di fine anno.

con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura l'arresto di un uomo di 60 anni che ieri mattina a Sassano non si è fermato all'alto dei carabinieri e ha investito due militari, dandosi poi a una breve fuga. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge il 60enne ucraino che ieri mattina a Sassano, nella frazione di Silla, non si è fermato all'alto dei carabinieri, ha investito due militari e fuggito via prima di essere fermato, dopo un breve inseguimento, nella frazione di Silla. I due militari sono stati curati all'ospedale Luigi Curto di Polla senza gravi conseguenze. Per un militare le ferite più serie sono a un arto inferiore. Il 60enne residente a Sala Consilina, con il tasso alcolemico record già alle 10 del mattino, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Sul posto, al momento dell'investimento, anche altre pattuglie dei carabinieri che hanno inseguito il mezzo furgonato del 60enne, fermandolo dopo poco tempo. Il personale del 118, che ha curato i carabinieri sul posto prima del trasferimento in ospedale a Luigi Curto di Polla, e anche gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno provveduto ai rilievi del caso.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, si fermano all'autogrill di Sala Consilina, ripartono ma non si rendono conto che la figlia di 10 anni è scesa dall'auto e quanto accaduto a una famiglia in viaggio verso la Calabria. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Domenica di paura sull'area di servizio di Sala Consilina, quella in direzione sud. Una famiglia di origini sarde in viaggio per la Calabria per una vacanza estiva lungo la 2 del Mediterraneo, durante una sosta per rifornire l'auto sull'area di servizio di Sala Consilina in direzione sud nella tarda mattinata di ieri, è ripartita non avvedendosi che la figlioletta di 10 anni era nel frattempo scesa dalla vettura. Si sono accorti di quanto accaduto dopo pochi chilometri, ma non potendo invertire la rotta o comunque fare retromarcia, hanno chiamato il personale della Polizia Stradale di Sala Consilina spiegando l'accaduto. Nel frattempo anche la bambina nell'area di servizio, vedendosi da sola, aveva chiesto aiuto ad alcune persone presenti ed era stata chiamata anche in questo caso una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochissimi istanti e hanno tranquillizzato la bambina giocando con lei fino all'arrivo dei genitori, ai quali la piccola è stata riaffidata. Un abbraccio ha posto fine a questa storia di paura con un lieto fine fra sorrisi e lacrime.
0: Restiamo nel Vallo di Diano e continuiamo ad occuparci di cronaca. Proseguono le indagini in merito all'incendio divampato alcuni giorni fa in un bar di Polla. Vediamo.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e da quelli della stazione di Polla, sotto la guida del maresciallo Angelo Solimene, per ricostruire l'incendio che venerdì sera ha distrutto un bar in un'area di servizio lungo la strada statale 19 a Polla. Il bar è andato completamente distrutto dal rogo nonostante il tempestivo arrivo di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L'origine dell'incendio è sicuramente dolosa e in mano agli inquirenti e alla procura della Repubblica di Lago Negro ci sono elementi importanti per cercare di ricostruire l'accaduto e anche risalire a chi ha dato fuoco al locale. Ricordiamo che l'area di servizio, la parte del carburante, era stata sequestrata alcuni mesi fa per delle irregolarità e, strana coincidenza, proprio nella giornata di giovedì era arrivato il dissequestro. Occorre anche aggiungere che la gestione del bar e la gestione del carburante è diversa, tuttavia questa è un'altra coincidenza sulla quale gli inquirenti stanno lavorando, come stanno lavorando su un'altra coincidenza, quella dell'incendio di un

0: imbarcazione parcheggiata sotto un cavalcavia a Polla, avvenuto qualche ora prima del rogo del bar.
1: Un altro fine settimana da incubo sulla Bussentina, con lunghe code al semaforo di Caselle in Pitteri. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il semaforo di Caselle in Pitteri lungo la Bussentina è sempre più una vera e propria croce per i viaggiatori, i turisti e i pendolari che dal Vallo di Diano vanno verso il Basso Cilento. Negli ultimi fine settimana si sono registrate file chilometriche, con l'aggiunta anche di incidenti sia nei pressi dello stesso semaforo, dove si sono registrati alcuni tamponamenti, sia lungo tutta la Bussentina. Ultimo in ordine di tempo, uno scontro ieri pomeriggio nei pressi dello svincolo di Morigerati. I disagi al semaforo di Caselle sono arcinoti. ANAS già a Pasquetta aveva annunciato che, per garantire l'adozione di misure volte a fluidificare la circolazione stradale lungo la Bussentina, in corrispondenza del cantiere per i lavori sul viadotto Santo Lia II, avrebbe introdotto dei movieri, ovvero presidi di personale su strada addetti al pilotaggio del traffico in occasione delle festività. Secondo, si leggeva nel comunicato, un calendario dei giorni interessati con le previsioni dei maggiori spostamenti. Non sempre però tale azione è presente e non sempre è risolutiva. Sarebbe dovuta essere usata in tutti i fine settimana estivi a partire dal mese di luglio, dimenticando però questo giugno, dove i problemi sono davvero tanti. Ieri ad esempio ci sono stati chilometri di file con attese di decine e decine di minuti per gli automobilisti. Il problema si è riscontrato al mattino in direzione sud e al pomeriggio in quella opposta. Nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva anche annunciato un incontro con il territorio per comprendere il da farsi per l'adozione anche di percorsi alternativi, ma poco o nulla è stato fatto, soprattutto da parte di tutti i soggetti interessati a questo tavolo. Ricordiamo che sempre nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva annunciato che le attività di manutenzione sul ponte, il cui cronoprogramma, si leggeva, è stato condizionato da imprevisti di natura tecnica emersi in corsa d'opera e all'attualità superati, si concluderanno entro la fine del 2026. Così, riferì ANAS, così sarebbe la fine dell'inferno, si spera.
1: Il TG si ferma per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Il comune di Pertosa investe sul futuro dell'agricoltura e lo fa realizzando una nuova rete irrigua con un intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Ce ne parla Elena Comoniello.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici.

0: tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e servita un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Ed ora la politica. Ieri a Polla si è insediato il nuovo consiglio comunale. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: Ieri pomeriggio, con il consiglio comunale, si è insediato ufficialmente alla guida del comune di Polla il sindaco Massimo Loviso, il quale ha anche giurato, oltre ad aver dato le deleghe ad assessori e consiglieri, la sua vice sindaca sarà Rossella Isoldi, prima vice sindaca donna di Polla, il presidente del consiglio, il giovane Gerardo Villari. Gli altri assessori in giunta saranno Vincenzo Giuliano, Giuseppe Curcio e Gianna Valletta. Dopo il consiglio comunale, molto gremito, una festa in piazza per tutta la comunità di Polla. Ecco le parole del sindaco Massimo Loviso, uno dei sindaci più longevi del comune di Polla.
3: Stasera abbiamo tenuto il consiglio comunale, quindi davvero stasera ecco parte la consigliatura. C'è stato questo momento con il giuramento, con l'assegnazione delle deleghe, con tutti gli altri argomenti necessari, propedeutici all'avvio della consigliatura. Quindi un bel momento, un momento dove per me è la quarta volta, quindi davvero un momento anche di forte emozione, di grande senso di responsabilità. Quindi su questo ovviamente insieme ai miei collaboratori, ai miei compagni di viaggio, ecco, affronteremo con slancio i prossimi 5 anni.
4: Quarta volta, però anche tante novità, diceva, ha detto più volte in questa nuova avventura. Quali sono?
3: Assolutamente tante novità per aver utilizzato quella nostra frase, quei nostri termini che abbiamo usato sia nell'ambito della campagna elettorale, ma non solo, continuità e rinnovamento. Infatti la squadra è fatta di continuità e di rinnovamento, di chi mi ha accompagnato in questi anni, di chi ha avuto e di chi ha un'esperienza da questo punto di vista, avrà dei ruoli e dei compiti che saranno sia all'interno sia all'esterno del nostro comune. Con i nuovi ingressi abbiamo cercato di trovare quel giusto equilibrio per consentire un graduale inserimento nell'ambito della squadra e occupandosi ovviamente di vari compiti. Tutti avranno, assessore e consigliere avranno deleghe ed incarichi, sia al comune ovviamente e alcuni di essi andranno anche negli anni comprensoriali.
1: Novità nella sanità campana, arriva infatti un sistema di valutazione di direttori generali, il servizio è di Federica Pistone.
5: Svolta nella governance della sanità campana, la giunta regionale della Campania ha approvato la delibera che rende operativa la nomina di Nicola Cantone a direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, d'intesa con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno. La novità riguarda

0: soprattutto i criteri di valutazione, perché accanto all'equilibrio economico-finanziario il direttore generale sarà giudicato su obiettivi di salute e qualità delle prestazioni, tra questi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la riduzione dei tempi di permanenza nel pronto soccorso, il contenimento delle liste d'attesa, sicurezza delle cure e piena trasparenza informativa verso la regione Campania. Il provvedimento rappresenta la prima parte di un più ampio pacchetto sanità dedicato alla governance aziendale. Con un successivo atto di indirizzo il nuovo modello sarà esteso a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere campane. Abbiamo una svolta nel rapporto tra regione e vertici delle aziende sanitarie, ha rimarcato il presidente della giunta regionale Roberto Fico. La regione, ha aggiunto, deve conoscere con tempestività ciò che accade nelle strutture e i cittadini hanno diritto ad informazioni chiare. Tra gli obiettivi vincolanti figurano sicurezza delle cure e trasparenza dei flussi informativi e la verifica riguarderà il miglioramento concreto dei servizi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Termina i quarti di finale, sogno scudetto per lo Sporting Sala con Sirina. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Si ferma ai quarti di finale il cammino dello Sporting Sala Consilina nei playoff scudetto 2025-2026. Al Pala Vesuvio il Napoli Futsal ad imporsi 3-2 al termine di una gara 3 intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti. Così la serie dei quarti finisce 2-1 per i partenopei che hanno fatto valere il fattore campo. Padroni di casa avanti con Grasso dopo 4 minuti e 46 secondi, ma lo Sporting reagisce subito trovando il pari con Vidal al sesto minuto e 39 secondi. Chino riporta avanti il Napoli al decimo minuto, poi ancora la squadra di Felipe Conde a rispondere con Mello che intorno al quindicesimo minuto firma il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa decide la rete di Salasal al settimo minuto e 43 secondi che vale il definitivo 3-2 e la qualificazione dei partenopei alle semifinali. Termina così una stagione che resterà comunque tra le più importanti della storia gialloverde. Per il terzo anno consecutivo lo Sporting Sala Consilina ha saputo confermarsi ai vertici del futsal italiano conquistando l'accesso ai playoff scudetto e rappresentando con orgoglio il territorio sui principali palcoscenici nazionali. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Da domani, lungo la Basentana, nel territorio di Potenza, sarà riattivato l'autovelox, ma scopriamo altre novità che riguardano la strada statale nel prossimo servizio. Da martedì 16 giugno torna attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la strada statale 7 variante Basentana di Potenza in località Varcodizzo in direzione Potenza. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale del capoluogo lucano che ha ricordato come il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale. La riattivazione del dispositivo avviene al termine dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da ANAS lungo il tratto interessato. Intanto sulla Basentana prosegue il percorso di ammodernamento con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello nel programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'infrastruttura. Il progetto, fa sapere ANAS, riguarda un tratto di circa 12 km e prevede l'adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la reggimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi. Attualmente sono in corso le attività tecnico-amministrative preliminari, mentre l'avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre. Parliamo di un investimento significativo che contribuisce a rendere ancora più sicuro e funzionale una delle principali direttrici della Basilicata e per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico.

0: pubblico del Mezzogiorno, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe. Ogni intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorrenza della Basentana produce benefici concreti per cittadini, imprese, operatori economici e turisti. ANAS inoltre ha annunciato l'imminente avvio della conferenza dei servizi relativa a un ulteriore progetto previsto tra il chilometro 70-800 e il chilometro 76-400 della stessa arteria. L'intervento comprenderà anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l'abitato di Borgo Macchia. Per questa seconda opera è previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l'avvio delle attività è stimato prima dell'estate del 2027. Secondo le stime di ANAS, la conclusione dei due interventi è prevista entro il 2028. E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata del programma curato dal Burninet, che oggi ci porterà alla scoperta della festa della tosatura che si è tenuta ad Aquara. Vediamo!
1: Un viaggio tra tradizioni, sapori e antichi mestieri che continuano a vivere nel cuore degli Alburni. La nuova puntata di Alburninet, dedicata alla festa della tosatura di Aquara, andrà in onda in anteprima questa sera su Italia 2 News, subito dopo il telegiornale. Le telecamere del programma accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una delle manifestazioni più autentiche del territorio, nata per valorizzare il mondo pastorale e tramandare alle nuove generazioni usanze che hanno segnato la storia delle comunità rurali. Tra i tanti protagonisti della puntata ci sarà Massimo Marmo, titolare di un'azienda agricola locale, che illustrerà l'importanza della tosatura per il benessere degli animali, un'operazione fondamentale che viene generalmente effettuata due volte l'anno e che un tempo rappresentava anche una significativa fonte di reddito grazie al valore della lana. Oggi la tosatura viene eseguita con tecniche meccanizzate, molto diverse rispetto al passato, quando il lavoro era svolto esclusivamente a mano. Le immagini mostreranno inoltre le fasi di preparazione delle pecore in vista della transumanza. Ampio spazio sarà dedicato anche alle istituzioni, con l'intervista di Elio Guadagno, sindaco di Ottati e consigliere provinciale, che ha evidenziato il ruolo che la provincia può svolgere nella tutela e nella valorizzazione delle attività tradizionali. Verrà inoltre intervistato il sindaco di Aquara, Antonio Marino. Non mancheranno approfondimenti dedicati alle eccellenze gastronomiche della manifestazione, con piatti tipici, prodotti locali e anche degustazioni che hanno animato la festa. Tra gli ospiti intervistati anche il direttore del CRESAN, il dottore Francesco Antonio Doriglia, e il consigliere regionale Andrea Volpe. Una puntata che racconta non solo una festa, ma un patrimonio culturale fatto di lavoro, tradizioni e identità, capaci ancora oggi di coinvolgere e affascinare grandi e piccoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi

0: Il successo di Gopi, si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
1: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
2: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
2: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.

0: Buongiorno, Vostra Altezza.
1: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
2: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza. Io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
1: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
1: Certo che posso, è molto facile per me.
2: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
2: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico. Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
1: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
2: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante. E il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
2: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
2: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
2: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
4: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
5: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
6: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
5: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
4: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
5: Buon appetito e spero ti piaccia.
4: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa

0: scomparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata. Ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare. Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura l'arresto di un uomo di 60 anni che ieri mattina a Sassano non si è fermato all'arto dei carabinieri e ha investito due militari, dandosi poi a una breve fuga. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge il 60enne ucraino che ieri mattina a Sassano, nella frazione di Silla, non si è fermato all'alt dei carabinieri, ha investito due militari e fuggito via prima di essere fermato, dopo un breve inseguimento, nella

0: frazione di Silla. I due militari sono stati curati all'ospedale Luigi Curto di Polla senza gravi conseguenze. Per un militare le ferite più serie sono a un arto inferiore. Il 60enne, residente a Sala Consilina, con il tasso alcolemico record già alle 10 del mattino, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Sul posto, al momento dell'investimento, anche altre pattuglie dei carabinieri che hanno inseguito il mezzo furgonato del 60enne, fermandolo dopo poco tempo. Il personale del 118, che ha curato i carabinieri sul posto prima del trasferimento in ospedale a Luigi Curto di Polla, e anche gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno provveduto ai rilievi del caso.
1: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, si fermano all'autogrill di Sala Consilina, ripartono ma non si rendono conto che la figlia di 10 anni è scesa dall'auto e quanto accaduto a una famiglia in viaggio verso la Calabria. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
0: Domenica di paura sull'area di servizio di Sala Consilina, quella in direzione sud. Una famiglia di origini sarde in viaggio per la Calabria per una vacanza estiva lungo la 2 del Mediterraneo, durante una sosta per rifornire l'auto sull'area di servizio di Sala Consilina in direzione sud nella tarda mattinata di ieri, è ripartita non avvedendosi che la figlioletta di 10 anni era nel frattempo scesa dalla vettura. Si sono accorti di quanto accaduto dopo pochi chilometri, ma non potendo invertire la rotta o comunque fare retromarcia, hanno chiamato il personale della Polizia Stradale di Sala Consilina spiegando l'accaduto. Nel frattempo anche la bambina nell'area di servizio, vedendosi da sola, aveva chiesto aiuto ad alcune persone presenti ed era stata chiamata anche in questo caso una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochissimi istanti e hanno tranquillizzato la bambina giocando con lei fino all'arrivo dei genitori, ai quali la piccola è stata riaffidata. Un abbraccio ha posto fine a questa storia di paura con un lieto fine fra sorrisi e lacrime.
1: Restiamo nel Vallo di Diano e continuiamo ad occuparci di cronaca. Proseguono le indagini in merito all'incendio divampato alcuni giorni fa in un bar di Polla. Vediamo.
0: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e da quelli della stazione di Polla, sotto la guida del maresciallo Angelo Solimene, per ricostruire l'incendio che venerdì sera ha distrutto un bar in un'area di servizio lungo la strada statale 19 a Polla. Il bar è andato completamente distrutto dal rogo nonostante il tempestivo arrivo di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L'origine dell'incendio è sicuramente dolosa e in mano agli inquirenti e alla procura della Repubblica di Lago Negro ci sono elementi importanti per cercare di ricostruire l'accaduto e anche risalire a chi ha dato fuoco al locale. Ricordiamo che l'area di servizio, la parte del carburante, era stata sequestrata alcuni mesi fa per delle irregolarità e, strana coincidenza, proprio nella giornata di giovedì era arrivato il dissequestro. Occorre anche aggiungere che la gestione del bar e la gestione del carburante è diversa, tuttavia questa è un'altra coincidenza sulla quale gli inquirenti stanno lavorando, come stanno lavorando su un'altra coincidenza, quella dell'incendio di un'imbarcazione parcheggiata sotto un cavalcavia a Polla, avvenuto qualche ora prima del rogo del bar.
1: Un altro fine settimana da incubo sulla Bussentina con lunghe code al semaforo di Castello in Pittari. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: Il semaforo di Caselle in Bitteri lungo la Bussentina è sempre più una vera e propria croce per i viaggiatori, i turisti e i pendolari che dal Vallo di Diano vanno verso il Basso Cilento. Negli ultimi fine settimana si sono registrate file chilometriche con l'aggiunta anche di incidenti sia nei pressi dello stesso semaforo, dove si sono registrati alcuni tamponamenti, sia lungo tutta la Bussentina, ultimo in ordine di tempo uno scontro ieri pomeriggio nei pressi dello svincolo di Morigerati. I disagi al semaforo di Caselle sono arcinoti. ANAS già a Pasquetta aveva annunciato che per garantire l'adozione di misure volte a fluidificare la circolazione stradale lungo la Bussentina, in corrispondenza del cantiere per i lavori sul viadotto Santo Lia II, avrebbe introdotto dei movieri, ovvero presidi di personale su strada addetti al pilotaggio del traffico in occasione delle festività. Secondo, si leggeva nel comunicato, un calendario dei giorni interessati con le previsioni dei maggiori spostamenti. Non sempre però tale azione è presente e non sempre è risolutiva. Sarebbe dovuta essere usata in tutti i fine settimana estivi a partire dal mese di luglio, dimenticando però questo giugno, dove i problemi sono davvero tanti. Ieri ad esempio ci sono stati chilometri di file con attese di decine e decine di minuti per gli automobilisti. Il problema si è riscontrato al mattino in direzione sud e al pomeriggio in quella opposta. Nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva anche annunciato un incontro con il territorio per comprendere il da farsi per l'adozione anche di percorsi alternativi, ma poco o nulla è stato fatto, soprattutto da parte di tutti i soggetti interessati a questo tavolo. Ricordiamo che sempre nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva annunciato che le attività di manutenzione sul ponte, il cui cronoprogramma, si leggeva, è stato condizionato da imprevisti di natura tecnica emersi in corsa d'opera e all'attualità superati, si concluderanno entro la fine del 2026. Così, riferì ANAS, così sarebbe la fine dell'inferno, si spera.
1: Il TG si ferma per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Il comune di Pertosa investe sul futuro dell'agricoltura e lo fa realizzando una nuova rete irrigua con un intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Ce ne parla Elena Comoniello.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti da un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
0: Ed ora la politica. Ieri a Polla si è insediato il nuovo consiglio comunale. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: Ieri pomeriggio, con il consiglio comunale, si è insediato ufficialmente alla guida del comune di Polla il sindaco Massimo Loviso, il quale ha anche giurato, oltre ad aver dato le deleghe ad assessori e consiglieri, la sua vice sindaca sarà Rossella Isoldi, prima vice sindaca donna di Polla, il presidente del consiglio, il giovane Gerardo Villari. Gli altri assessori in giunta saranno Vincenzo Giuliano, Giuseppe Curcio e Gianna Valletta. Dopo il consiglio comunale, molto gremito, una festa in piazza per tutta la comunità di Polla. Ecco le parole del sindaco Massimo Loviso, uno dei sindaci più longevi del comune di Polla.
3: Stasera abbiamo tenuto il consiglio comunale, quindi davvero stasera ecco parte la consigliatura. C'è stato questo momento con il giuramento, con l'assegnazione delle deleghe, con tutti gli altri argomenti necessari, propedeutici all'avvio della consigliatura. Quindi un bel momento, un momento dove per me è la quarta volta, quindi davvero un momento anche di forte emozione, di grande senso di responsabilità. Quindi su questo ovviamente insieme ai miei collaboratori, ai miei compagni di viaggio, ecco, affronteremo con slancio i prossimi 5 anni.
4: Quarta volta, però anche tante novità, diceva, ha detto più volte in questa nuova avventura. Quali sono?
3: Assolutamente tante novità per aver utilizzato quella nostra frase, quei nostri termini che abbiamo usato sia nell'ambito della campagna elettorale, ma non solo, continuità e rinnovamento. Infatti la squadra è fatta di continuità e di rinnovamento, di chi mi ha accompagnato in questi anni, di chi ha avuto e di chi ha un'esperienza da questo punto di vista avrà dei ruoli e dei compiti che saranno sia all'interno sia all'esterno del nostro comune. Con i nuovi ingressi abbiamo cercato di trovare quel giusto equilibrio per consentire un graduale inserimento nell'ambito della squadra e occupandosi ovviamente di vari compiti. Tutti avranno, assessore e consigliere avranno deleghe ed incarichi sia al comune ovviamente e alcuni di essi andranno anche negli enti comprensoriali.
0: Novità nella sanità campana, arriva infatti un sistema di valutazione di direttori generali, il servizio di Federica Pistone.
5: Svolta nella governance della sanità campana, la giunta regionale della Campania ha approvato la delibera che rende operativa la nomina di Nicola Cantone a direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, d'intesa con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno. La novità riguarda soprattutto i criteri di valutazione, perché accanto all'equilibrio economico-finanziario il direttore generale sarà giudicato su obiettivi di salute e qualità delle prestazioni, tra questi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la riduzione dei tempi di permanenza nel pronto soccorso, il contenimento delle liste d'attesa, sicurezza delle cure e piena trasparenza informativa verso la Regione Campania. Il provvedimento rappresenta la prima parte di un più ampio pacchetto sanitario dedicato alla governance aziendale. Con un successivo atto di indirizzo, il nuovo modello sarà esteso a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere campane. Abbiamo una svolta nel rapporto tra regione e vertici delle aziende sanitarie, ha rimarcato il presidente della giunta regionale Roberto Fico. La regione, ha aggiunto, deve conoscere con tempestività

0: ciò che accade nelle strutture e i cittadini hanno diritto ad informazioni chiare. Tra gli obiettivi vincolanti figurano sicurezza delle cure e trasparenza dei flussi informativi e la verifica riguarderà il miglioramento concreto dei servizi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Termina i quarti di finale, sogno scudetto per lo Sporting Sala con Sirina. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Si ferma ai quarti di finale il cammino dello Sporting Sala Consilina nei playoff scudetto 2025-2026. Al Pala Vesuvio il Napoli Futsal ad imporsi 3-2 al termine di una gara 3 intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti. Così la serie dei quarti finisce 2-1 per i partenopei che hanno fatto valere il fattore campo. Padroni di casa avanti con Grasso dopo 4 minuti e 46 secondi, ma lo Sporting reagisce subito trovando il pari con Vidal al 6° minuto e 39 secondi. Chino riporta avanti il Napoli al 10° minuto, poi ancora la squadra di Felipe Conde a rispondere con Mello che intorno al 15° minuto firma il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa decide la rete di Salasal al 7° minuto e 43 secondi che vale il definitivo 3-2 e la qualificazione dei partenopei alle semifinali. Termina così una stagione che resterà comunque tra le più importanti della storia gialloverde. Per il terzo anno consecutivo lo Sporting Sala Consilina ha saputo confermarsi ai vertici del futsal italiano conquistando l'accesso ai playoff scudetto e rappresentando con orgoglio il territorio sui principali palcoscenici nazionali. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Da domani, lungo la Basentana, nel territorio di Potenza, sarà riattivato l'autovelox, ma scopriamo altre novità che riguardano la strada statale nel prossimo servizio. Da martedì 16 giugno torna attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la strada statale 7 variante Basentana di Potenza in località Varcodizzo in direzione Potenza. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale del capoluogo lucano che ha ricordato come il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale. La riattivazione del dispositivo avviene al termine dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da ANAS lungo il tratto interessato. Intanto sulla Basentana prosegue il percorso di ammodernamento con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello nel programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'infrastruttura. Il progetto, fa sapere ANAS, riguarda un tratto di circa 12 km e prevede l'adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la reggimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi. Attualmente sono in corso le attività tecnico-amministrative preliminari, mentre l'avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre. Parliamo di un investimento significativo che contribuisce a rendere ancora più sicura e funzionale una delle principali direttrici della Basilicata e per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico del Mezzogiorno, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe. Ogni intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorrenza della Basentana produce benefici concreti per cittadini, imprese, operatori economici e turisti. ANAS inoltre ha annunciato l'imminente avvio della conferenza dei servizi relativo a un ulteriore progetto previsto tra il chilometro 70-800 e il chilometro 76-400 della stessa arteria. L'intervento comprenderà anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e

0: e l'abitato di Borgo Macchia. Per questa seconda opera è previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l'avvio dell'attività è stimato prima dell'estate del 2027. Secondo le stime di ANAS, la conclusione dei due interventi è prevista entro il 2028. E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata del programma curato dal Burninet, che oggi ci porterà alla scoperta della festa della tosatura che si è tenuta ad Aquara. Vediamo!
1: Un viaggio tra tradizioni, sapori e antichi mestieri che continuano a vivere nel cuore degli Alburni. La nuova puntata di Alburninet, dedicata alla festa della tosatura di Aquara, andrà in onda in anteprima questa sera su Italia 2 News, subito dopo il telegiornale. Le telecamere del programma accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una delle manifestazioni più autentiche del territorio, nata per valorizzare il mondo pastorale e tramandare alle nuove generazioni usanze che hanno segnato la storia delle comunità rurali. Tra i tanti protagonisti della puntata ci sarà Massimo Marmo, titolare di un'azienda agricola locale, che illustrerà l'importanza della tosatura per il benessere degli animali, un'operazione fondamentale che viene generalmente effettuata due volte l'anno e che un tempo rappresentava anche una significativa fonte di reddito grazie al valore della lana. Oggi la tosatura viene eseguita con tecniche meccanizzate, molto diverse rispetto al passato, quando il lavoro era svolto esclusivamente a mano. Le immagini mostreranno inoltre le fasi di preparazione delle pecore in vista della transumanza. Ampio spazio sarà dedicato anche alle istituzioni, con l'intervista di Elio Guadagno, sindaco di Ottati e consigliere provinciale, che ha evidenziato il ruolo che la provincia può svolgere nella tutela e nella valorizzazione delle attività tradizionali. Verrà inoltre intervistato il sindaco di Aquara, Antonio Marino. Non mancheranno approfondimenti dedicati alle eccellenze gastronomiche della manifestazione, con piatti tipici, prodotti locali e anche degustazioni che hanno animato la festa. Tra gli ospiti intervistati anche il direttore del CRESAN, il dottore Francesco Antonio Doriglia, e il consigliere regionale Andrea Volpe. Una puntata che racconta non solo una festa, ma un patrimonio culturale fatto di lavoro, tradizioni e identità, capaci ancora oggi di coinvolgere e affascinare grandi e piccoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda. Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi?

0: Che giocano veramente senza movimento. Io dovevo fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
1: Vanno fatti il primo palo.
0: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazza, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
2: Bene.
0: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
2: No, no, calcio vero, però...
0: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
2: Uff.
0: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
2: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
0: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
2: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
0: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
3: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
0: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca, questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea, in pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila Enci. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
4: Un report.
5: Di quello che i cani fanno.
6: mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra, che c'è una cat room.

0: ma che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
2: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
2: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
2: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
3: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza, che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
4: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè!
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
5: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
5: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due, perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
6: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
6: E sì, giro parecchio.
1: C'è la macchina proprio e via!
6: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
6: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
6: Grazie mille.
7: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
8: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
7: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Benaria, Benaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
9: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero-azzurro, no?
10: Proprio bravo.
7: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
9: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa che

0: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, è questo il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
2: Come lui non c'è nessuno.
0: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio di sé.
0: Senti,
3: numero uno, anzi, numero 9.
0: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
1: La passione.
0: Poi?
1: Il cuore e poi i soldi.
0: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
1: Una cosa primaria importante.
4: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
4: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così, eh?
1: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
4: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata, eh?
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
4: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: Ragazzi, TG Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Cos'altro?
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza, soprattutto

0: di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
0: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi. Fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto. E se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: 1, 2, 3, ho!

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato.

0: Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi, a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema anti

0: freddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: E, Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro.

0: hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-IT segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto, non è un diritto.

diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: Per chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri? Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici

ci c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia-Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto

0: alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi Jack, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le Previsioni del Tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello

Scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che

Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di Kraking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: Quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà lo sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice

0: dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
2: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
3: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
2: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quello che metteremo in campo.
4: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.0.

0: 1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata, i tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
1: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15

15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore.
I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora

0: calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia, promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
2: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele a innescare la miccia, il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura l'arresto di un uomo di 60 anni che ieri mattina a Sassano non si è fermato all'alto dei carabinieri e ha investito due militari, dandosi poi a una breve fuga. I dettagli nel servizio a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Aveva un tasso alcolemico di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge il 60enne ucraino che ieri mattina a Sassano, nella frazione di Silla, non si è fermato all'alto dei carabinieri, ha investito due militari e fuggito via prima di essere fermato, dopo un breve inseguimento, nella frazione di Silla. I due militari sono stati curati all'ospedale Luigi Curto di Polla senza gravi conseguenze. Per un militare le ferite più serie sono a un arto inferiore. Il 60enne residente a Sala Consilina, con il tasso alcolemico record già alle 10 del mattino, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Sul posto, al momento dell'investimento, anche altre pattuglie dei carabinieri che hanno inseguito il mezzo furgonato del 60enne, fermandolo dopo poco tempo. Il personale del 118, che ha curato i carabinieri sul posto prima del trasferimento in ospedale a Luigi Curto di Polla, e anche gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno provveduto ai rilievi del caso.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic.

0: Bentrovati in studio, si fermano all'autogrill di Sala Consilina, ripartono ma non si rendono conto che la figlia di 10 anni è scesa dall'auto e quanto accaduto a una famiglia in viaggio verso la Calabria. Scopriamo tutti i dettagli nel prossimo servizio.
1: Domenica di paura sull'area di servizio di Sala Consilina, quella in direzione sud. Una famiglia di origini sarde in viaggio per la Calabria per una vacanza estiva lungo la 2 del Mediterraneo, durante una sosta per rifornire l'auto sull'area di servizio di Sala Consilina in direzione sud nella tarda mattinata di ieri, è ripartita non avvedendosi che la figlioletta di 10 anni era nel frattempo scesa dalla vettura. Si sono accorti di quanto accaduto dopo pochi chilometri, ma non potendo invertire la rotta o comunque fare retromarcia, hanno chiamato il personale della polizia stradale di Sala Consilina spiegando l'accaduto. Nel frattempo anche la bambina nell'area di servizio, vedendosi da sola, aveva chiesto aiuto da alcune persone presenti ed era stata chiamata anche in questo caso una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti sono arrivati sul posto in pochissimi istanti e hanno tranquillizzato la bambina giocando con lei fino all'arrivo dei genitori, ai quali la piccola è stata riaffidata. Un abbraccio ha posto fine a questa storia di paura con un lieto fine fra sorrisi e lacrime.
0: Restiamo nel Vallo di Diano e continuiamo ad occuparci di cronaca. Proseguono le indagini in merito all'incendio divampato alcuni giorni fa in un bar di Polla. Vediamo.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, e da quelli della stazione di Polla, sotto la guida del maresciallo Angelo Solimene, per ricostruire l'incendio che venerdì sera ha distrutto un bar in un'area di servizio lungo la strada statale 19 a Polla. Il bar è andato completamente distrutto dal rogo nonostante il tempestivo arrivo di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L'origine dell'incendio è sicuramente dolosa e in mano agli inquirenti e alla procura della Repubblica di Lago Negro ci sono elementi importanti per cercare di ricostruire l'accaduto e anche risalire a chi ha dato fuoco al locale. Ricordiamo che l'area di servizio, la parte del carburante, era stata sequestrata alcuni mesi fa per delle irregolarità e, strana coincidenza, proprio nella giornata di giovedì era arrivato il dissequestro. Occorre anche aggiungere che la gestione del bar e la gestione del carburante è diversa, tuttavia questa è un'altra coincidenza sulla quale gli inquirenti stanno lavorando, come stanno lavorando su un'altra coincidenza, quella dell'incendio di un'imbarcazione parcheggiata sotto un cavalcavia a Polla, avvenuto qualche ora prima del rogo del bar.
0: Un altro fine settimana da incubo sulla Bussentina con lunghe code al semaforo di Caselle in Pitteri. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: Il semaforo di Caselle in Pitteri lungo la Bussentina è sempre più una vera e propria croce per i viaggiatori, i turisti e i pendolari che dal Vallo di Diano vanno verso il Basso Cilento. Negli ultimi fine settimana si sono registrate file chilometriche con l'aggiunta anche di incidenti sia nei pressi dello stesso semaforo, dove si sono registrati alcuni tamponamenti, sia lungo tutta la Bussentina. Ultimo in ordine di tempo uno scontro ieri pomeriggio nei pressi dello svincolo di Morigerati. I disagi al semaforo di Caselle sono arcinoti. ANAS già a Pasquetta aveva annunciato che per garantire l'adozione di misure volte a fluidificare la circolazione stradale lungo la Bussentina, in corrispondenza del cantiere per i lavori sul viadotto Santo Lia II, avrebbe introdotto dei movieri, ovvero presidi di personale su strada addetti al pilotaggio del traffico in occasione delle festività. Secondo, si leggeva nel comunicato, un calendario dei giorni interessati con le previsioni dei maggiori spostamenti. Non sempre però tale azione è presente e non sempre è risolutiva. Sarebbe dovuta essere usata in tutti i fine settimana estivi a partire dal mese di luglio, dimenticando però questo giugno dove i problemi sono davvero tanti. Ieri ad esempio ci sono stati chilometri di file con attese di decine e decine di minuti per gli automobilisti. Il problema si è riscontrato al mattino in direzione sud e al pomeriggio in quella opposta. Nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva anche annunciato un incontro con il territorio per comprendere il da farsi per l'adozione anche di percorsi alternativi, ma poco o nulla è stato fatto, soprattutto da parte di tutti i soggetti interessati a questo tavolo. Ricordiamo che sempre nel comunicato di Pasquetta, ANAS aveva annunciato che le attività di manutenzione sul ponte, il cui cronoprogramma si leggeva, è stato condizionato

0: Dato imprevisti di natura tecnica emersi in corsa d'opera e all'attualità superati, si concluderanno entro la fine del 2026. Così, riferì ANAS, così sarebbe la fine dell'inferno, si spera.
1: Il TG si ferma per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. Il comune di Pertosa investe sul futuro dell'agricoltura e lo fa realizzando una nuova rete irrigua con un intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. Ce ne parla Elena Comoniello.
1: Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete irrigua a servizio dell'area agricola di Pertosa, un'infrastruttura destinata a segnare una svolta per il comparto primario del territorio e per l'intero comprensorio del Basso Tanagro. L'intervento promosso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro è finanziato dal Ministero dell'Agricoltura con un investimento superiore ai 5 milioni di euro. Punta a modernizzare il sistema di distribuzione dell'acqua, migliorare l'efficienza dell'utilizzo della risorsa idrica e rafforzare la competitività delle produzioni agricole locali. La consegna dei lavori si è svolta alla presenza del presidente del consorzio Beniamino Curcio, del sindaco di Pertosa Domenico Barba, del componente dell'esecutivo Raffaele Ippolito, del direttore generale e responsabile unico del progetto Mariano Lucio Allegro, oltre ai tecnici dell'ente e ai rappresentanti dell'impresa esecutrice. Presenti anche l'architetto Piera Romando, delegata provinciale del consorzio, e numerosi consiglieri a testimonianza della rilevanza strategica dell'opera nell'ambito del programma di sviluppo infrastrutturale previsto per l'area del Basso Tanagro. Il progetto prevede il recupero della sorgente di Santa Domenica e la realizzazione delle opere necessarie alla captazione, all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua. Saranno installati 126 gruppi di consegna, posati circa 4.600 metri di nuove condotte e serviti da un'area agricola di circa 86 ettari, con la prospettiva di futuri ampliamenti per l'intero comprensorio. Per il presidente del consorzio Beniamino Curcio si tratta di un intervento destinato ad assumere un valore che va ben oltre l'aspetto infrastrutturale. L'opera rappresenta infatti il primo grande investimento realizzato

0: realizzato dall'ente del territorio del Basso Tanagro e porta a compimento un percorso progettuale avviato oltre 15 anni fa. Curcio ha sottolineato come la disponibilità di acqua costituisca oggi una condizione indispensabile per garantire la continuità delle attività agricole in un contesto segnato dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente, è sostenere le piccole aziende e le produzioni identitarie che caratterizzano l'area. Tra le eccellenze simbolo del territorio figura il carciofo bianco di Pertosa, prodotto che trova proprio nella disponibilità della risorsa idrica uno degli elementi essenziali per la propria valorizzazione.
1: Ed ora la politica. Ieri a Polla si è insediato il nuovo consiglio comunale. Scopriamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: Ieri pomeriggio, con il consiglio comunale, si è insediato ufficialmente alla guida del comune di Polla il sindaco Massimo Loviso, il quale ha anche giurato, oltre ad aver dato le deleghe ad assessori e consiglieri, la sua vice sindaca sarà Rossella Isoldi, prima vice sindaca donna di Polla. Il presidente del consiglio, il giovane Gerardo Villari. Gli altri assessori in giunta saranno Vincenzo Giuliano, Giuseppe Curcio e Gianna Valletta. Dopo il consiglio comunale, molto gremito, una festa in piazza per tutta la comunità di Polla. Ecco le parole del sindaco Massimo Loviso, uno dei sindaci più longevi del comune di Polla.
3: Stasera abbiamo tenuto il consiglio comunale, quindi davvero stasera ecco parte la consigliatura. C'è stato questo momento con il giuramento, con l'assegnazione delle deleghe, con tutti gli altri argomenti necessari, propedeutici all'avvio della consigliatura. Quindi un bel momento, un momento dove per me è la quarta volta, quindi davvero un momento anche di forte emozione, di grande senso di responsabilità. Quindi su questo ovviamente insieme ai miei collaboratori, ai miei compagni di viaggio, ecco, affronteremo con slancio i prossimi 5 anni.
2: Quarta volta, però anche tante novità, diceva, ha detto più volte in questa nuova avventura. Quali sono?
3: Assolutamente tante novità per aver utilizzato quella nostra frase, quei nostri termini che abbiamo usato sia nell'ambito della campagna elettorale, ma non solo, continuità e rinnovamento. Infatti la squadra è fatta di continuità e di rinnovamento, di chi mi ha accompagnato in questi anni, di chi ha avuto e di chi ha un'esperienza da questo punto di vista, avrà dei ruoli e dei compiti che saranno sia all'interno sia all'esterno del nostro comune. Con i nuovi ingressi abbiamo cercato di trovare quel giusto equilibrio per consentire un graduale inserimento nell'ambito della squadra e occupandosi ovviamente di vari compiti. Tutti avranno, assessore e consigliere avranno deleghe ed incarichi sia al comune ovviamente e alcuni di essi andranno anche negli enti comprensoriali.
1: Novità nella sanità campana, arriva infatti un sistema di valutazione di direttori generali. Il servizio è di Federica Pistone.
4: Svolta nella governance della sanità campana, la giunta regionale della Campania ha approvato la delibera che rende operativa la nomina di Nicola Cantone a direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, d'intesa con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno. La novità riguarda soprattutto i criteri di valutazione, perché accanto all'equilibrio economico-finanziario il direttore generale sarà giudicato su obiettivi di salute e qualità delle prestazioni, tra questi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, la riduzione dei tempi di permanenza nel pronto soccorso, il contenimento delle liste d'attesa, sicurezza delle cure e piena trasparenza informativa verso la Regione Campania. Il provvedimento rappresenta la prima parte di un più ampio pacchetto sanitario dedicato alla governance aziendale. Con un successivo atto di indirizzo, il nuovo modello sarà esteso a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere campane. Abbiamo una svolta nel rapporto tra regione e vertici delle aziende sanitarie, ha rimarcato il presidente della giunta regionale Roberto Fico. La regione, ha aggiunto, deve conoscere con tempestività ciò che accade nelle strutture e i cittadini hanno diritto ad informazioni chiare. Tra gli obiettivi vincolanti figurano sicurezza delle cure e trasparenza dei flussi informativi e la verifica riguarderà il miglioramento concreto dei servizi ai cittadini.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Bentrovati in studio, apriamo quest'ultima parte del telegiornale con lo sport. Termina i quarti di finale, sogno scudetto per lo Sporting Sala con Sirina. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. Si ferma ai quarti di finale il cammino dello Sporting Sala Consilina nei playoff scudetto 2025-2026. Al Pala Vesuvio il Napoli Futsal ad imporsi 3-2 al termine di una gara 3 intensa, equilibrata e combattuta fino agli ultimi istanti. Così la serie dei quarti finisce 2-1 per i partenopei che hanno fatto valere il fattore campo. Padroni di casa avanti con Grasso dopo 4 minuti e 46 secondi, ma lo Sporting reagisce subito trovando il pari con Vidal al sesto minuto e 39 secondi. Chino riporta avanti il Napoli al decimo minuto, poi ancora la squadra di Felipe Conde a rispondere con Mello che intorno al quindicesimo minuto firma il 2-2 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa decide la rete di Salasal al settimo minuto e 43 secondi che vale il definitivo 3-2 e la qualificazione dei partenopei alle semifinali. Termina così una stagione che resterà comunque tra le più importanti della storia giallo-verde. Per il terzo anno consecutivo lo Sporting Sala Consilina ha saputo confermarsi ai vertici del futsal italiano conquistando l'accesso ai playoff scudetto e rappresentando con orgoglio il territorio sui principali palcoscenici nazionali. La prossima notizia arriva dalla Basilicata. Da domani, lungo la Basentana, nel territorio di Potenza, sarà riattivato l'autovelox, ma scopriamo altre novità che riguardano la strada statale nel prossimo servizio. Da martedì 16 giugno torna attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la strada statale 7 variante Basentana di Potenza in località Varcodizzo in direzione Potenza. A renderlo noto è stata l'amministrazione comunale del capoluogo lucano che ha ricordato come il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale. La riattivazione del dispositivo avviene al termine dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da ANAS lungo il tratto interessato. Intanto sulla Basentana prosegue il percorso di ammodernamento con la consegna dei lavori per l'allargamento della piattaforma stradale nel territorio comunale di Ferrandina. L'intervento, per un investimento complessivo di 32 milioni di euro, rappresenta un ulteriore tassello nel programma di miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'infrastruttura. Il progetto, fa sapere ANAS, riguarda un tratto di circa 12 chilometri e prevede l'adeguamento delle due carreggiate attraverso la realizzazione di banchine laterali, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, interventi per la reggimentazione delle acque e la regolamentazione di alcuni accessi. Attualmente sono in corso le attività tecnico-amministrative preliminari, mentre

0: L'avvio dei lavori è previsto nel mese di settembre. Parliamo di un investimento significativo che contribuisce a rendere ancora più sicura e funzionale una delle principali direttrici della Basilicata e per i collegamenti tra il versante tirrenico e quello ionico del Mezzogiorno, ha dichiarato il vicepresidente assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe. Ogni intervento volto a migliorare gli standard di sicurezza e di percorrenza della Basentana produce benefici concreti per cittadini, imprese, operatori economici e turisti. ANAS inoltre ha annunciato l'imminente avvio della conferenza dei servizi relativo a un ulteriore progetto previsto tra il chilometro 70-800 e il chilometro 76-400 della stessa arteria. L'intervento comprenderà anche la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento tra lo svincolo di Ferrandina e l'abitato di Borgo Macchia. Per questa seconda opera è previsto un investimento di 8,3 milioni di euro e l'avvio dell'attività è stimato prima dell'estate del 2027. Secondo le stime di ANAS, la conclusione dei due interventi è prevista entro il 2028. E questa sera, subito dopo il TG, andrà in onda una nuova puntata del programma curato dal Burninet, che oggi ci porterà alla scoperta della festa della tosatura che si è tenuta ad Aquara. Vediamo!
1: Un viaggio tra tradizioni, sapori e antichi mestieri che continuano a vivere nel cuore degli Alburni. La nuova puntata di Alburninet, dedicata alla festa della tosatura di Aquara, andrà in onda in anteprima questa sera su Italia 2 News, subito dopo il telegiornale. Le telecamere del programma accompagneranno i telespettatori alla scoperta di una delle manifestazioni più autentiche del territorio, nata per valorizzare il mondo pastorale e tramandare alle nuove generazioni usanze che hanno segnato la storia delle comunità rurali. Tra i tanti protagonisti della puntata ci sarà Massimo Marmo, titolare di un'azienda agricola locale, che illustrerà l'importanza della tosatura per il benessere degli animali, un'operazione fondamentale che viene generalmente effettuata due volte l'anno e che un tempo rappresentava anche una significativa fonte di reddito grazie al valore della lana. Oggi la tosatura viene eseguita con tecniche meccanizzate, molto diverse rispetto al passato, quando il lavoro era svolto esclusivamente a mano. Le immagini mostreranno inoltre le fasi di preparazione delle pecore in vista della transumanza. Ampio spazio sarà dedicato anche alle istituzioni, con l'intervista di Elio Guadagno, sindaco di Ottati e consigliere provinciale, che ha evidenziato il ruolo che la provincia può svolgere nella tutela e nella valorizzazione delle attività tradizionali. Verrà inoltre intervistato il sindaco di Aquara, Antonio Marino. Non mancheranno approfondimenti dedicati alle eccellenze gastronomiche della manifestazione, con piatti tipici, prodotti locali e anche degustazioni che hanno animato la festa. Tra gli ospiti intervistati anche il direttore del CRESAN, il dottore Francesco Antonio Doriglia, e il consigliere regionale Andrea Volpe. Una puntata che racconta non solo una festa, ma un patrimonio culturale fatto di lavoro, tradizioni e identità, capaci ancora oggi di coinvolgere e affascinare grandi e piccoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con il raffreddamento

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.

0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
1: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte è spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono

0: visitare i nostri luoghi, scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche Nebrode, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
1: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
1: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
1: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito. Una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
4: Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
5: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gal. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
6: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
1: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
6: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
1: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
7: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine. Però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
1: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate.

0: nate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
1: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero a Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
2: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino, almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
2: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
1: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
3: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.

0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è

0: motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi.

0: con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, sia al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1800.

106. Dal XIII secolo fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali e Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente, Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso naso, all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
2: grazie,
0: avanti.
2: Grazie, grazie, figurati. Grazie a tutti.
0: Al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnoloni e gattoni.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni. Andiamo avanti, ma molto
0: sempre
4: in difficoltà.
0: Fatica,
4: sempre
0: in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale, Dea.
5: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano.

0: mangiano volentieri.
1: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
0: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
0: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, con ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah, questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti, ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
0: il gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
0: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che li aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
2: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto,
3: per
2: preparazione
3: imparare.
2: Per imparare,
3: esatto. Non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale.
2: No? È una responsabilità, complimenti davvero.
3: Grazie.
2: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando, eh.
3: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
2: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
4: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
2: Ma me lo fai col mio cane?
4: Esatto.
2: E da lì è nato tutto.
4: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
2: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
4: Ma non hai un Maine Coon?
2: Esatto.
4: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
2: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore. Abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
5: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa...
2: Si siedono sul piede.
5: Sempre.
2: Classico, mi mancava. Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
5: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
2: Giuro,
5: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro
2: non bisogna di scaricare.
5: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
2: Ma no!
5: Quindi va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
2: Bicolore, tricolore.
5: Esatto, ci sono due colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca, e poi c'è anche il bianco arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
2: Dov'è l'allevamento?
5: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
2: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere, e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
5: Ma è realmente il beagle.
2: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
5: Assolutamente, volentieri.
2: Brava, grazie, complimenti, mille, viva il beagle sempre! E al Pet in Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
6: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
2: Bravo,
6: che prende...
2: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
6: Ho fatto i miei compiti.
2: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
6: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
2: Da quanto sei volontario?
6: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
2: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
7: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
8: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip. E tutte invece quelle nozioni che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di villeggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane. Quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario, in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
5: Randale.

0: 2000 rimane randagi. Dai, save the door, basta poco, pensateci, è una cosa seria.
1: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
2: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
1: Un report.
2: Di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
1: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
4: 23.
1: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
1: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
7: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
8: Sì, giro parecchio.
1: C'è la macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, ma è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti e viva l'amour e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, evviva.
8: Grazie mille.

0: Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavullo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per questo particolare e apprezzato parmigiano reggiano export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna? Che è il primo marchio che comporta anche un assaggio degustativo. Dopo 24 mesi, e quindi ogni 100 forme ne viene tagliata una, e 2 kg di prodotto vengono presi dal consorzio, che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere parmigiano reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatto il latte utilizzato per il parmigiano reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il siero innesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata, che si sta addensando, viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur. E di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del parmigiano reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano, per poi arrivare dopo a un anno. Questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi, quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, è molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
2: È vero che il parmigiano è un'eccellenza, eh? È proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo un'insalata col parmigiano. Voi dite come un'insalata? Un'insalata col parmigiano. Vedrete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono, basta, e un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa

Proviamocelo proprio tutto, eh. Basta. Ce lo buttiamo dentro, eh. Verza. Prendiamo la parte iniziale più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, eh? Fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro. Due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba. E gli diamo, come si dice, un'abile sbucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non c'è niente. Quindi facciamo sia delle scaglie, bellissime. Sia un po' di fiocchetti. E rismuciniamo. Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino, non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentirmi i granellini di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, macinate il sale grosso, magari. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali,

è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore e quindi noi non possiamo neanche per scherzo non condividere questa scelta, quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti e per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore. E spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma, va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma, non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze, quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

0: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
1: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
2: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
3: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un

0: Terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima. Ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata, i tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali.

0: Ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha

approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito ad urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.

un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati

certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.

si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti e TS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che Ant realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point Ant, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione Ant in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, il delegato Ant Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che Ant garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato Ant Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore Ant Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.

L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.

Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia per

che ha effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.

Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella Turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la Turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 44.

0: 89 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio, che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.

Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro, che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la

L'altezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano. L'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico. A partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il

Canti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.

si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti e TS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che Ant realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point Ant, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione Ant in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, il delegato Ant Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontari e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che Ant garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato Ant Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore Ant Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.

L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore

Angelo Pasquale Colarusso, un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.

Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Erbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.

Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella Turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la Turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.

un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale

Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.

si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti e TS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che Ant realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point Ant, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione Ant in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, il delegato Ant Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore,

programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.

L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.

Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Herbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.

Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano, a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella Turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la Turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione.

Abbiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione. Per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.

In materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.

si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti e TS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla

promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.

L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.

Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanita Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.

Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano, a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella Turniata di greggi e persone attorno alla Cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la Turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

in merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana. Dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito ad urgenza in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele sveglio, con queste parole la mamma del 22enne di Laurino ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da 2 settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.

Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro, che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio

servizio, sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.

si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che Ant realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point Ant, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione Ant in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, il delegato Ant Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato Ant Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore Ant Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.

L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento, al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.

Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.

Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella Turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la Turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni.

0: Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi, la casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono da

dalla casa in fiamme nella foresta, ma non sapevano dove andare. Poco dopo arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura perfino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura!
4: Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura.
6: Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio.

0: ora sparisci dalla mia vista.
1: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
2: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
1: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
0: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
1: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
0: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
0: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
1: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Oggi siamo qui con Alburinette per parlare della tosatura, quindi un'altra tradizione storica che andremo a capire oggi come funziona. Siamo con Massimo Marmo qui nell'azienda agricola proprio durante questo processo della tosatura. Massimo, volevo chiederti, questa situazione che fate, questa operazione, è obbligatoria farlo per rispetto per gli animali oppure è una questione economica e basta?
5: No, la prima cosa è proprio necessario farla, perché anche per il benessere degli animali, che quando fa molto caldo con la lana addosso soffrono anche loro. Va fatta almeno due volte all'anno, di maggio e settembre, però diciamo io la faccio in giugno, così la faccio soltanto una volta, perché comunque io tengo sempre lo stato bravo, è tutto qua.
4: Per quanto riguarda invece il discorso economico, diciamo, questa lana ha un valore, viene venduto, che uso ne fate?
5: Allora, una volta aveva un grandissimo valore.
4: Ah, un grandissimo valore.
5: Adesso diciamo che il valore è un po' molto più ridotto, però anche ha il suo valore. Infatti da noi adesso tramite l'associazione allevatori, cioè, ci sono proprio degli addetti che la raccolgono poi per lavorarla, trasformarla e trovare.
4: Un'ultima domanda, Massimo. Quanti sono le persone come te, eroi, in questa attività? Quanti allevatori ci sono?
5: Allora, un numero preciso non te lo so dire, però chi ama gli animali ti posso dire che sono moltissimi.
4: Quindi c'è la passione,
5: sì, la passione.
4: Anche se non c'è il discorso economico, almeno la passione,
5: sì, la passione
4: appartiene a questo territorio.
5: Sì.
4: Grazie Massimo.
5: Grazie a voi.
4: È un'operazione difficile questa di tosare.
6: Ma abbastanza. Basta prendere un po' la mano.
4: E mica c'è il rischio che le pecore si possano fare male.
6: Sì. Un rischio c'è.
4: Quindi è molto, dipende anche dalla tua capacità.
6: Anche.
4: E dimmi, questa, dove hai imparato a fare questo?
6: Ma da mio padre ho imparato.
4: Quindi stai seguendo le orme di famiglia?
6: Diciamo di sì.
4: Le pecore vede che ci stanno, quindi loro apprezzano questo trattamento di benessere.
6: Se si apprezza, se si
4: calza.
6: Sì, infatti.
4: Va bene. Qual è la parte più difficile da usare?
6: Il collo e la coda, la parte.
4: Ah, quindi questa,
6: sì,
4: praticamente.
6: Sì. Più facile da tagliare.
4: Ovviamente adesso è meccanizzata,
6: sì,
4: rispetto a prima che andava fatta a mano.
6: Voglio.
4: Per fortuna sì. Grazie. Adesso stiamo preparando le pecore per la transumanza, anche perché vanno pulite, vanno tosate, pertanto riescono a mantenere la giusta temperatura corporea, altrimenti sarebbe troppo calda per loro. Massimo, ma se le, non le tosiamo proprio, le lasciamo così, naturale, che succede alle pecore con la loro lana?
5: Allora, potrebbe anche cadere da sole, ma molto raramente, molto difficile proprio.
4: Che cade da sole?
5: Sì, cade da sole, e poi l'animale soffre molto. Soprattutto con il caldo soffre molto.
4: Anche perché sarebbe una sorta di cespuglio, attirerebbe noli e quant'altro.
5: Sì, sì. Anche polvere, anche noi quando non ce l'abbiamo ci sentiamo sporchi, così anche loro.
4: E quando gli andate a togliere la lana adesso, quanti chili da dosso gli togliete?
5: Beh, questo non te lo so dire, però penso che per loro saranno moltissimi.
4: Grazie. Siamo con Elio Guadagno, sindaco di Ottati, ma anche consigliere provinciale. Perciò chiediamo alla provincia cosa pensi che voglia fare per queste attività storiche tipo l'ovinicoltura.
7: Ma credo che vada fatto un lavoro sinergico con gli amministratori e con le comunità locali sulle filiere agroalimentari e forestali autoctone in genere, quindi anche quella appunto dell'ovinocultura, proprio perché è oltre che un'economia, è tradizione, è comunità, è cultura delle nostre comunità, quindi dobbiamo necessariamente trasmettere un messaggio di passione anziché di apatia ai nostri giovani, perché credo che partiamo con un gap culturale importante. Abbiamo trasmesso ai nostri giovani il terrore della terra,
4: della
7: del coltivare,
4: campagna,
7: dell'allevamento, perché in passato si diceva se non studi vai a zappare, come se fosse quasi una punizione. Invece oggi esattamente, quindi oggi dobbiamo riscoprire un po' le nostre pratiche tradizionali, la nostra cultura e la nostra tradizione, proprio perché possiamo, anche godendo di un momento in controtendenza rispetto a quello del passato che vedeva un processo migratorio solo in uscita, e quindi poter generare occupazione ed economia facendo gioco forza su queste attività.
4: Quindi vediamo anche un poco di ingresso, diciamo, da parte non solo di capitale ma anche di persone.
7: Che è capitale umano, che è quello più importante, insomma, su cui bisogna investire. Credo che ci sia un buon momento su questo per le aree interne, dove c'è un fermento dato ovviamente anche delle condizioni di malessere che si vive nelle città, data dall'ambiente, dai costi della vita, dalla qualità della vita che è diventata anche insicura nelle città, quindi è un buon momento per poter credere nei nostri territori, per poter investire, però partendo da quelle che sono appunto le attività potenziali che si possono sviluppare e che si devono sviluppare sul nostro territorio, partendo appunto dalle origini, dalla cultura e dalla tradizione che ci appartiene.
4: Grazie, quindi buon lavoro.
7: Grazie a voi, grazie agli amici da Burinette.
4: Siamo qui ad Aguare, quindi abbiamo anche con noi il sindaco Antonio Marino. Come mai questa, l'amministrazione è qui presente e perché?
8: Beh, intanto siamo stati invitati.
4: Quanto, dico?
8: Quindi uno che ti invita.
4: Quanto l'amministrazione crede in questa attività?
8: Noi crediamo in tutte le attività, non solo questa. Di recente abbiamo, nel senso che avete letto anche sulla stampa provinciale, che ben 5 giovani si sono avviati a nuove attività

0: In questo paese uno ha aperto un forno, un altro un bar importante, un altro ha messo un'enoteca, un altro ha messo una pizzeria nel centro storico, insomma c'è un'effervescenza nuova e questo ci fa piacere, come pure ci fa piacere che la famiglia Marmo qui si dia sempre da fare e soprattutto vedete anche oggi loro ci danno un esempio di come si modernizza un'attività vecchia, insomma, no?
1: Sì.
0: Perché oggi è la modernizzazione. Nonostante i tempi di un'attività antica, la genuinità dei cibi, questo è il comune denominatore, no? Perché loro fanno un prodotto, il latte, il formaggio e i derivati del latte che loro producono, sono tutti di una genuinità eccezionale, che è l'esatto contrario di quello che forse trovi nei supermercati, dalle altre parti.
2: Siamo con Rosangela, la vera anima di questa festa e di questo momento. Cosa rappresenta per te Rosangela e quanta passione ci metti?
3: Io non sono la vera anima, io sono la pazza che vuole fare tutto questo. No,
2: Però hai molto seguito, trovi tanti pazzi
3: Sì,
2: attorno.
3: fortunatamente, perché i pazzi vanno assecondati. No, è una cosa bella, bella, anzi quest'anno abbiamo dato un'impronta più istituzionale, diversa, quindi sono veramente felice di quello che stiamo
2: Infatti notavo che
3: facendo.
2: c'è pure la collaborazione con l'università, con enti di ricerca.
3: Esatto.
2: Come ti trovi nel rapportarti con loro?
3: Allora, io con loro mi sono rapportata sempre benissimo, ho trovato sempre persone disponibilissime al confronto, al dialogo, all'aiuto soprattutto, è questo che voglio dire ai colleghi allevatori, che non sono l'università non sono i demoni, ma sono dei nostri amici che ci aiutano e ci fanno comunque continuare nel nostro lavoro.
2: Parliamo di cose culinarie. Cosa abbiamo preparato oggi per questo momento, il pranzo, che è comunque un momento clou anche della tosatura?
3: Esatto. Allora avremo un pranzo conviviale, quindi saremo tutti su questa tavola grandissima. Avremo il cavatello fatto a mano con il sugo. Avremo la cotica imbottita e quindi il sugo che dove è cotta la cotica sarà usato per condire i cavatelli e poi abbiamo la pecora alla pastorale.
2: Non poteva
3: Non
2: mancare.
3: poteva mancare, questo è il piatto forte della tosatura. E poi vabbè, salumi, formaggi, insomma, ne vedremo e
2: Allora,
3: dell'ottimo vino locale,
2: e ce n'è solo
3: ovviamente.
2: da mangiare allora, da
3: Sì,
2: assaggiare tutto.
3: assolutamente sì.
2: Ciao, grazie Rosangela.
3: Grazie, grazie.
2: Siamo con Francesco, direttore del Cresan, quindi profilassi animale. Cosa fa il vostro istituto e in questo momento diciamo cosa state rappresentando?
4: No, siamo stati invitati qui in questa iniziativa sul mondo ovicaprino, insomma. Siamo venuti a dare un contributo nel raccontare cosa fa il centro e quello che è il supporto che diamo alle ASL e quindi di conseguenza agli operatori. Oggi questa realtà, soprattutto marginale, degli allevamenti ovicaprini, hanno anche, oltre che un supporto, hanno bisogno anche di un supporto di conoscenza su quello che sono le malattie infettive e su quello che è il mondo di oggi, che sempre di più con cambiamenti climatici, con i commerci, con gli spostamenti, possiamo avere il rischio di malattie emergenti. Quindi è importante l'interlocutore operatore, allevatore, che sia al passo coi tempi e quindi abbia anche conoscenza, perché se si ha conoscenza si ha anche il sospetto e quindi la segnalazione.
2: Dottore Antonio Bosco, dell'Università Federico II, cosa può fare l'Università in questa piccola azienda degli Alborni?
5: Salve, buongiorno. Noi dall'Università di Napoli abbiamo in corso un progetto europeo, la cui leader è la professoressa Rinaldi, ordinaria di parassitologia, dove come rappresentanti italiani abbiamo selezionato diverse realtà zootecniche, allevamenti di piccoli ruminanti, soprattutto di pecore a pascolo, e tra queste abbiamo selezionato questo allevamento proprio perché è un allevamento estensivo, un allevamento che cerca di preservare quelle che erano le vecchie tradizioni, ma soprattutto perché c'è un'ottima collaborazione con i proprietari, tendono sempre di più a migliorarsi ed attivare delle strategie innovative, non soltanto dal punto di vista zootecnico, ma anche dal punto di vista sanitario.
2: Siamo con Andrea Volpe, consigliere regionale. Quindi la regione in questi luoghi, nelle aree interne, cosa fa e cosa intende fare, diciamo?

0: non è la tua politica.
1: Delle cose fatte un po', ammetto delle posizioni, da fare molto di più.
2: Devi immaginare la rete.
3: Sinergia,
2: cioè, finanzia, la regione deve finanziare grandi borghi, cioè comuni che stanno insieme per 5-6 comuni alla volta, perché tra ogni comune, Aquara, veniamo e facciamo l'esperienza della tosatura. Poi ce ne andiamo alle grotte di Castelcivita, poi andiamo a mangiare il fagiolo a Controne, poi facciamo l'esperienza della sentieristica Ottati in un rifugio. Il tema è che qui abbiamo bellezza dappertutto, è organizzarla e avere la visione di dove vogliamo andare. La regione, oltre a finanziare, in realtà ha una responsabilità più importante, che ripeto ha fatto con Borghi Salute e Benessere, si chiama così, è un'iniziativa nata 2 anni fa, dove la regione finanzia la progettualità ai comuni, non gli dice vi finanziamo l'opera, ma vi finanziamo i progetti, se vi mettete insieme, fate rete al minimo di 6 comuni e identificate quel borgo e ci dite cosa strategicamente volete fare.
1: Mi sta a cuore perché vedo delle cose che possiamo fare e che a volte mi prende la rabbia perché vorrei aggiustarle con le mani, cioè vorrei guidarle. Cioè noi che abbiamo adesso? Senza fare voli pindarici, dovremmo la strada, l'evento, la bottega che si porta all'aeroporto e vendiamo il formaggio. Prima di arrivare a questo, prima di arrivare ai milioni di turisti, allo sviluppo commerciale, cioè, che potremmo fare a Coppa Achille che c'è? Ma insieme, che non è un luogo comune, possiamo fare la differenza. Qui vedo Antonietta che si smazza da anni gratis a Tamorelei a raccontare il civetto. Lo fa con amore, cioè quella là ci tiene proprio, ci crede veramente. Gli amici di Alburminette che pure si impegnano un sacco rispetto a queste tematiche. Ora siamo qua, guardiamoci in faccia, abbiamo l'occasione di fare delle cose. Non tutto si può fare, ma a piccoli passi, cominciando anche solo a diffondere, capire che il destino di questi borghi è il presente e che si può fare. Io non la vedo come il governo che dice che sono destinati a sparire, io penso che il futuro è qua, il presente è qua. Il tema è come ci muoviamo nei prossimi anni, insieme e diffondendo la cultura della bellezza e della capacità di stare insieme. Grazie e buona domenica.

0: Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza della Vittoria. Tra poco poi andremo a intervistare Max Buontempi, un amico, l'anima di questa edizione della 1000 miglia, 99esima edizione. Le macchine stanno per arrivare per fare la passerella, sono stati LAB e poi partiranno domani mattina alle 11 da, Viale Venezia, classica partenza della 1000 miglia, e poi partiranno, andranno su a Lumezzane e a Gardone per i 500 anni della Beretta. Che dire, una 1000 miglia che anche quest'anno sta suscitando grande interesse. Siamo stati fortunati con ieri, c'è stato il primo happening con le auto storiche a Brescia, e adesso partirà la 1000 miglia. Amici di motori a 360 gradi di Sky 809, siamo in Piazza Vittoria. Siamo con l'amico Max Buontempi. Max Buontempi è la mente, la storicità, tutto quello che è attorno al mondo dell'auto storica, lui lo sa. Di scuola inglese, nella vita è sempre stato un gentleman, amato tante cose, ma i motori. Siamo qui nello stand della 1000 miglia, che è la 1000 miglia, Mazzotti. Anche prima di parlare di questa 1000 miglia vogliamo ricordare due figure importanti che sono stati per il club, ma non solo per il club.
1: Sì, abbiamo due figure importanti che sono scomparse recentemente. E parto da Giuseppe Cherubini, nostro vicepresidente e presidente della società sportiva Club 1000 Miglia, che ci ha lasciato un paio di mesi or sono, e due weekend fa invece ci ha lasciato il nostro amico Giancarlo Corazza da Parma, uno degli ultimi reduci della 1000 miglia vera, che aveva ancora il record di velocità di classe con la sua Topolino nel 1954, quindi un Brescia-Roma, Roma-Brescia alla media di 90 all'ora con la Topolino, che era un bel faro, e con le strade di allora. Abbiamo fatto un bel pranzo recente con lui un paio di sabati fa, e poi ho pensato bene a 94 anni di lasciarci, e noi siamo qua. Però li ricordiamo molto volentieri, anche perché abbiamo ancora un reduce incredibile che è il nostro presidente,
0: che non molla mai,
1: Alfredo Coppellotti, che non molla mai, e adesso si sta intrattenendo con le hostess proprio per non mollare mai.
0: E d'altronde nel DNA di voi e delle vetture storiche, di quelle moderne poi ne parleremo. Al di là degli scherzi e delle battute, l'edizione 99esima, l'anno 21 sarà il 100esimo, però parliamo di quest'anno, un'edizione che di anno in anno assume sempre più valore, più spessore, non solo a livello nazionale ma internazionale.
1: Ma guarda, quest'anno a livello internazionale devo dire che soprattutto la partecipazione è ritornata ad essere di livelli amplissimi. Sai, una volta la 1000 miglia era la corsa dei bresciani, adesso è diventata la corsa degli olandesi, degli americani, dei belgi, di un po' di persone che arrivano anche da Oriente, penso ai equipaggi delle Filippine piuttosto che del Giappone, cose di questo genere qui. Sono tornate peraltro una serie di vetture importantissime che vedremo nella giornata di oggi qua in Piazza della Vittoria, ma vedrete delle macchine che a Brescia non vedevamo da tempo. C'è una collezione di Ferrari incredibile, c'è una serie di anteguerra pazzesche, e quest'anno finalmente

0: Abbiamo 49 auto che hanno partecipato alla 1000 miglia vera, ovvero quella dal 27 al 57.
1: Sembra una domanda facile, ma qual è il segreto della 1000 miglia?
0: La 1000 miglia. Il fascino della freccia rossa, secondo me, anche solo come brand, è un brand praticamente incredibile. Ma poi il fatto che dietro questo brand ci sia una macchina organizzativa che riesce a portare 400 piloti in giro per l'Italia per una settimana, da Brescia a Roma, da Roma a Brescia, facendo le strade più belle, direi, d'Europa, secondo me naturalmente ha un fascino incredibile.
1: Senza dimenticare quelle che purtroppo non possono partecipare.

0: Domani mattina, very last minute, arriverà al Brixia Forum e spera di partire. Speriamo di farne partire un po', se ci saranno delle defezioni vedremo.
1: Chiudiamo in bellezza. Ti ho visto su Facebook col tuo fratello amico Paolo Mazzetti, che siete stati in Svizzera non per portare soldi ma per divertirvi con le macchine. Una nuova orizzonte?
0: Beh, sai, un nuovo orizzonte. Noi è un paio d'anni che frequentiamo il Lugano Elegance, che è un concorso d'eleganza internazionale molto ben organizzato dall'amico Paolo Pedersoli, che peraltro oggi è qua con una serie di collezionisti svizzeri importanti. Il nuovo orizzonte potrebbe proprio essere in questo tipo di forma, cioè dei weekend belli, in posti belli, con delle macchine belle, organizzati all'insegna della convivialità, con una buona organizzazione anche dal punto di vista, ripeto, conviviale, e quindi l'operazione potrebbe essere giusta. Abbiamo fatto indegnamente i giudici al concorso d'eleganza, dico indegnamente perché gli altri giudici venivano dagli Stati Uniti ed era tutta gente che fa i concorsi di eleganza tipo Pebble Beach o cose del genere, per cui noi eravamo veramente...
1: Ma non sanno cosa perdevano con voi.
0: No, infatti noi abbiamo fatto sempre la parte dei cialtroni, però siamo andati un attimo. Comunque formula molto bella, Lugano sempre bellissima, ma lo sai, cioè giornate come queste è una perla sulla...
1: Altri aspetti di Lugano.
0: Ce n'erano anche lì abbastanza, sì, piazza abbastanza importante.
1: Andiamo seriamente, 500 anni dalla Beretta non potevano mancare il passaggio alla mia vita.
0: Beh, dovuto, nel senso che al di là dell'amicizia con la famiglia Beretta e al di là della connessione tra Mille Miglia e Beretta, i 500 anni dell'azienda, a mio parere, più importante del nostro territorio, andavano festeggiati in questo modo. È nota a tutti la passione del nostro amico cavaliere Ugo Guasciali Beretta per le auto d'epoca, per cui anche il passaggio a casa sua, secondo me, era dovuto. E sarà un passaggio assolutamente divertente e per certi versi anche una cerimonia importante di celebrazione del marchio Beretta e anche del marchio Mille Miglia.
1: Grazie Max, buon lavoro, ti aspetto 5 giorni pesanti.
0: Abbastanza, sì, ma abbiamo già cominciato ieri, perché qui sono già abbastanza cottarello. Poi oggi vedo che il clima non è favorevolissimo, per cui sarà una bella scaldata. Grazie.
2: Bene.
0: Mille.
2: Ciao a tutti, belli e brutti! Viva le Mille Miglia!
1: Appuntamento per questi 5 giorni dove le telecamere di motori a 360 gradi di Sky 809 saranno lungo il percorso, però prima diamo la linea a Roberto.
3: Grazie a Tiglio e Lucia della linea. Allora proseguiamo a far vedere le immagini di questo Aspettando Mille Miglia. Vedrete nel servizio che Rudy ed io abbiamo preparato per il punzonatura e i passaggi in centro fiera. Amici di motore a 360 gradi, abbiamo grandi ospiti qui alla punzonatura. Allora Franco, 500 anni, un uccellino ci ha detto che un pezzettino di strada la farai anche tu, quindi vorrei divertirti e festeggiare bene questo 500 anno.
4: In incognito, ospite di qualcuno,
3: non si
4: e
3: dice.
4: Quindi però mi fa piacere fare l'ultimo pezzo e quindi mi divertirò anche.
3: Avrete un'altra anche vostra macchina, perché ormai l'hai data alla Marina, quest'anno i tuoi ragazzi interni faranno un bellissimo contest.
4: Quello è una bellissima iniziativa che abbiamo voluto fare con mio figlio, perché dato le celebrazioni dei 500 anni, invece che farla noi, abbiamo pensato che fosse giusto che fossero dei nostri collaboratori che provassero questa grande esperienza della Mille Miglia, e quindi un ragazzo e una ragazza dell'area produzione sono stati selezionati dopo una serie di logiche, e quindi adesso li vedo molto motivati. Non sono degli esperti, ma sono sicuro si divertiranno.
3: L'anno prossimo stavi già coinvolgendo il presidente per il centenario, quindi hai già un ospite d'eccezione, presidente.
5: Spero di sì, nel senso che sono anni che la seguo, che la vedo, che la frequento, ma non l'ho mai fatta, e penso che sia veramente una bella occasione per girare l'Italia con uno sguardo diverso, quindi ci terrei, se trovo l'ospite, per fare l'ospite volentieri.
6: È stato come sempre ogni anno un piacere riuscire a riproporre questo evento e soprattutto riuscire ad avere con noi la partecipazione di questi clienti, e quindi far uscire questi gioielli dai garage e rendere omaggio a tutto il pubblico che è qui presente e anche durante tutto il percorso delle Mille Miglia, di riuscire a rivivere la passione di continuare a vedere queste macchine e coltivare la storia di queste vetture che hanno fatto la storia.

0: l'automobilismo.
1: Direi che è anche la bellezza di questi amici clienti non tirargli troppo le orecchie, perché loro vorrebbero scatenare i cavallini.
0: Ma loro sono i nostri amici, loro sono i nostri ambassador, vivono la passione fino in fondo e quindi accolgono il nostro pensiero di mantenere viva la memoria e mantenere vive le queste vetture.
1: Do we speak English or?
2: English, yeah.
1: Yeah. What is the dream that you seems to have during the Mille Miglia?
2: You know, in this car, 71 years ago, Piero Truffi left here from Brescia, chasing Stirling Moss, passing him at 190 kilometers an hour average, with his stop to Rome. I won't be driving this fast.
0: I do hope not.
2: But I will pretend. I will pretend. And also this race, Prisca Truffi will meet me in Rome. Oh. And I will be driving the race with her father's helmet that he raced in 71 years ago against Stirling Moss, won the Giro Sicilia in this car, Mille Miglia record in this car, and then won the Mille Miglia in 57. Same helmet, same goggles, and we'll be driving the car this year.
1: And the same driver.
2: No, the shame. I will hide my shame, but I will look good for pictures. This is the plan, okay?
0: And John here is representing exactly the real passion.
3: Si comincia l'avventura.
1: Vi ho visto già belli carichi ieri sera, mi sembravate belli concentrati.
3: Sì.
4: È un prologo.
3: Tutto le prime cose, dopo ti rilassi un po' e cerchi di partecipare un po' con più
1: lo
3: piacere e
1: spirito. Non ti rilassare troppo, perché ti devo chiedere la tua schiena come va.
3: La mia schiena bene, qualche punturina per adesso.
1: Me lo devi tenere sveglio allora, mi raccomando.
5: Mettercela su tutta.
1: In bocca al lupo, ragazzi.
5: Sì, viva, ciao, il lupo. Viva il lupo.
1: L'antipasto del trofeo Gaburri è andato bene?
6: No, sì, abbastanza bene.
1: Poteva andare meglio, conoscendovi so che puntavate andare meglio.
6: Pensavamo di sbagliare meno.
1: Dov'è che ti sembra di aver preso sul Gaburri qualche penalità che non volevi?
7: No, erano perfette, eravamo allineati con i nostri rilevamenti. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon tempo e che Vesco fa sempre un po' di meglio e è così.
1: Sì, adesso stiamo cercando di portare con i droni, lo fermiamo, elettronicamente lo fermiamo.
7: No, ma ce la giocheremo, dai, dobbiamo giocarcela sui chilometri.
1: L'otto di quest'anno, dici, ti soddisfa ancora come percorso?
7: Sì. E soprattutto, come ho detto anche ai tuoi colleghi, orari di partenza più umani, che ci servono anche per la sicurezza e la stanchezza.
1: Sì, perché rimanere in macchina così tanto e arrivare diventa poi pesante.
7: Mi sembra molto organizzata, molto molto bene anche in quest'anno.
1: Bene, allora in bocca al lupo, forza.
8: Che devo dire la verità, io non ho mai partecipato alla Mille Miglia,
1: ero convinto,
8: e non sono mai stato qua.
1: Ma
8: è la prima volta nella mia vita, da quando sono nato, che vengo nel paddock della Mille Miglia. Perché non so, non c'è mai stata occasione,
1: assolutamente.
8: È andata come è andata, insomma, comunque sono qua, molto bello, grandissimo evento, sembra un po' di essere nel paddock della Formula 1 con tutte le macchine, gli invitati, i personaggi, insomma così via, quindi no, bellissimo, un grande evento, insomma.
1: Chiaro. Allora ti possiamo quasi strappare una... nodo al fazzoletto per il centenario, magari tiri assieme con qualche amico assieme per poterla fare.
8: Mai dire mai nella vita, ecco, non lo so, può darsi che magari ci riesca un giorno. È una di quelle cose da scriversi, no? Di dire da fare nella vita.
1: Tutto sta funzionando al meglio, tutti li vedi alla grande, fino adesso abbiamo visto le verifiche molto molto preso come al solito, tutto a posto.
9: Sì, le solite piccole cose, un sacco di concorrenti colti dall'entusiasmo, fanno qualche piccola modifica alla macchina per sportivizzarla, diciamo, e gliele facciamo rimettere a posto, però vabbè.
1: Piccole cose,
9: sì, assolutamente.
1: Come va ragazzi?
10: No, un ruolo da esercitare, per favore. Vada Dio, perché quando arrivi qua sei già bello eccitato, no? Perché l'emozione della punzonatura, l'emozione prima delle verifiche, tutto questo clima di gente che già ti abbraccia qua a Brescia. E poi ci aspettiamo tutti gli abbracci che riceveremo in questi 2000 km, saranno tanti.
11: Sto carico ieri al trofeo Gaburri, sì, stai mettendo a posto un po' tutto.
12: Sì, ieri diciamo l'abbiamo utilizzata per togliere un po' di ragnatele delle ultime settimane, e non è andata benissimo, però fa niente, abbiamo fatto qualche prova giusta, e ci siamo...
13: Guarda, io mi sento invece più legato.
12: Considerati felici, insomma.
11: La macchina la senti giusta?
12: La macchina, ecco, esatto, c'era qualche problemino di carburazione ieri sera alla macchina, quindi eravamo più tesi nel cercare di capire l'auto com'era più che fare le prove fatte bene, però vabbè, dai, siamo qua, dovremmo essere in partenza anche domani mattina, quindi speriamo bene.
11: E allora ti aspetto all'arrivo a Castiglione, ti devi fermare che facciamo una bella chiacchierata all'arrivo.
12: Assolutamente, all'arrivo spero proprio di esserci.
11: Bene Attilio, ti ripasso la linea così almeno prosegui con la fase della partenza, dove so che tu hai fatto grandi immagini, e proseguiamo con questo aspettando la mille miglia.
14: Pubblicità.
15: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: C'è un viaggio che non è solo strada. È storia, passione, leggenda. Ogni curva racconta chi siamo stati. Ogni incontro racconta chi possiamo diventare. Dalla leggenda della Mille Miglia allo spazio dove nascono le idee di domani. Due mondi, una sola visione. Eccellenza. Area 12A, dove il passato ispira il futuro.

0: Amici di Motori a 360 gradi, Sky 809, inizia la grande avventura di questa 99esima edizione della 1000 miglia storica. L'anno 21 sarà la centesima, non oso immaginare cosa faranno gli organizzatori, però so cosa fa Pietro Noci, l'amico di Noci, che avrà qui una quarantina di macchine. Lui si diverte a smontare i carburatori, a soffiare dentro nell'aria. E voglio dare la parola a Lucia, che è più bella di me, più preparata di me e Noci anche più contento. Noi forse ci vedremo alla fine della gara.
1: Attilio è sempre il solito simpatico, grazie Attilio e grazie anche a te Pietro per il lavoro che fai. Oggi siamo qui pronti per questa nuova partenza, ovviamente tutti sono attenti a guardare i piloti, a guardare le auto, ma il vero lavoro per Pietro Noci quando inizia?
2: Quando loro, diciamo, hanno un problema durante la manifestazione, noi ci siamo per aiutarli per arrivare fino a tappa. Diciamo che loro quando riposano noi lavoriamo per garantirgli loro la ripartenza la mattina dopo. Con 30 equipaggi abbiamo circa una flotta di 10 mezzi che li seguono e in più offriamo loro a fine tappa un rinfresco e un, diciamo, qualcosa di fresco da mangiare, intanto che noi gli controlliamo le vetture. Per cui quest'anno abbiamo fatto un'operazione così. Vediamo se per l'anno prossimo.

0: che il centenario sia proponibile, ecco.
1: Ascolta, dopo tanti anni l'emozione della salita per la partenza è sempre la stessa o è cambiato qualcosa?
0: No, l'emozione della partenza, poi qua proprio davanti alla partenza è sempre un'emozione da pelle d'oca. È come se fosse la prima volta. Quest'anno per me è la 30ª 1000 miglia, per cui però è come se fosse la prima volta.
1: Allora buon lavoro e grazie per quello che fai tutti i giorni.
0: Okay, grazie a voi, grazie.
1: Siamo davanti a questa stupenda Bentley con
2: Alan Hulsbergen di Villa Trasqua,
3: Mark Hulsbergen Villa Trasqua,
4: Helmut Köcher Meranway Festival.
1: Ottimo, insieme a loro, allora la partenza è vicina, siamo pronti?
2: Siamo pronti, il Bentley 3 litri da 1923, la più vecchia macchina della gara, è pronto e lei è una brava donna. E speriamo che arrivino questa sera a Padova, che è una bellissima città, e al sabato ritorniamo lì a Brescia, quello speriamo. Sono 10 volte che questa macchina ha partecipato.
1: Sempre lei?
2: Sempre lei.
1: Bellissimo. E l'emozione più grande di partecipare alla Mille Miglia qual è?
2: Oh, quest'anno è un po' emozionante perché è la prima anno che mio babbo non c'è più, è mancato l'anno scorso e quello è molto emozionante.
1: Quindi diciamo che un viaggio sarà dedicato a lui.
2: È vero, così. Grazie mille.
1: Il posto più bello dell'Italia che passerete in questi giorni, secondo lei qual è?
2: Per me, perché noi ci siamo molto vicini da Siena, Piazza del Campo. Mi dispiace.
1: Quella è una bella emozione, entrare, vedere tutta la gente, effettivamente è una bella carica.
2: È così, è un bel posto. E comunque anche lì a Brescia, la città è incredibile, è un spettacolo ad essere lì anche. Tante genti, è sempre bella.
1: Forza, allora ci vediamo il 13 e buona gara.
2: Grazie mille.
1: Faccio due domandine perché mi ha detto Merano Wine Festival. Di cosa si tratta?
5: Allora, io organizzo da 35 anni un evento che rappresenta l'eccellenza del vino non solo in Italia ma in tutto il mondo.
1: E cosa si fa in questo festival?
5: Qui si assaggia il vino e i prodotti tipici, sono solo vini selezionati. Io ogni anno faccio una degustazione di più di 7000 vini e seleziono il meglio del meglio.
1: Possiamo venire anche noi?
5: Dovete venire anche voi.
1: E ci dice quando si farà?
5: Dal 6 al 10 novembre.
1: Allora siamo tutti invitati.
5: Assolutamente.
1: Grazie, ci vediamo e intanto buona gara. Grazie,
2: grazie
1: mille.
2: Grazie a voi. Ciao.
1: Il controllo del roadbook prima di partire, andrà?
6: Siamo un po' agitati perché siamo arrivati qua e ha iniziato a scoppiettare e non capiamo se è stata regolata un po', come dire, la carburazione un po' grassa, un po' magra. Quindi è la tipica nuvola prima della partenza che mi ha fatto venire un'ansia pazzesca, ma spero. Quindi adesso studio per rilassarmi, però un po' di agitazione c'è.
1: Allora, siamo pronti per partire?
7: Prontissimi, tesissimi, anche se è la nostra 16ª edizione, quindi dovremmo essere super rilassati, ma in realtà quando hai davanti 2000 km con una macchina di 100 anni hai l'adrenalina che sale a 1000.
1: Non c'è paura però, è solo emozione positiva che si trasforma in adrenalina.
7: Sì, assolutamente, perché poi la gara ormai la conosciamo. Puntiamo ovviamente alla top 10 perché più di tanto non possiamo fare con il coefficiente 1,75 e poi ripeto la macchina è veramente, veramente impegnativa. È molto stretta quindi formiamo coppia fissa col mio navigatore e litighiamo già dopo i primi 50 km.
8: Com'è nell'intimità Piona?
7: E nell'intimità devo dirti che non è male, eh? È un bel orsetto
8: però.
7: E poi in realtà sai che siamo in tre noi in macchina? Io ho Bugo e lui. Bugo è l'orsetto portafortuna che ormai da 5 edizioni ci accompagna, infatti è più sporco di me quando arriviamo all'arrivo, ma è simpaticissimo perché poi tutti i bambini si avvicinano, ah, che bello Bugo, non guardano la macchina, no? Gli uomini guardano la macchina, i bambini guardano Bugo e le donne guardano Ema perché è molto bello.
8: Sì.
7: Non sei d'accordo con me?
8: No, io ho altri.
7: Per me lei sarebbe d'accordo, vero? Vero che è bello, Ema?
8: Guarda che il suo ragazzo dietro è alto 2 metri e mena.
7: Ma non è geloso?
1: Allora, è come dire per un uomo che una macchina è bella, bisogna essere obiettivi, quindi concordo, dai, Emanuele è un bell'uomo, ma oggi e per
7: c'è
1: questi
7: il suo
1: giorni...
7: perché, te lo dico, c'è il suo perché, ha un carattere perché? Un po' così disdignoso, come diciamo a Brescia, però ha il suo perché.
1: Ma in questi giorni non vi preoccupate che le protagoniste indiscusse sono le auto, quindi...

0: Quindi godetevi la gara, ci rivediamo all'arrivo e speriamo nei ten.
1: Conto... Top 10 è la nostra aspettativa, ma comunque godremo dei paesaggi bellissimi perché mille miglia è anche questo. No?
0: Ecco, il paesaggio più atteso?
1: Ah, lo stavo dicendo prima, parcheggiare nella piazza del campo, ma quando mai ti capita di parcheggiare l'auto nella piazza del campo con una folla che ti applaude e ti incita, no? Uno. Secondo è il passaggio a Roma è magnifico, quando tu sei lì e passi a fianco al Colosseo ti senti un po' un gladiatore, no? Ti carichi perché sei a metà del guado, hai ancora due giorni pesanti e lì è un rifucillare l'animo.
0: Bene.
2: Al solito frutta sempre a seguito.
1: Ovvio, l'energia ce la dà. È una società, non so se la conosci, una società che fa degli smoothie fantastici.
2: Lo so perché mia moglie va al supermercato e mi dice guarda quanto costa e la qualità non ha prezzo.
1: Qualità non ha prezzo e soprattutto tutte le più belle donne sono mie clienti.
0: Equipaggio Turelli, pronti alla partenza?
3: Ma siamo qui incolonnati, il momento è quasi arrivato, dai, siamo pronti, siamo abbastanza tranquilli, vediamo di goderci la partenza e poi dopo un po' di metri dovremo fare qualche prova e ci impegneremo anche su quelle.
0: L'emozione com'è quest'anno?
4: È abbastanza alta, però cerco di stare un po' tranquillo e rilassato, ma un po' dura.
0: Il momento più atteso di questa mille miglia, cioè qual è il paesaggio che più vi piace sempre vedere e passare?
3: Beh, prima di tutto la partenza è sempre la parte più emozionante della manifestazione. Poi obiettivamente non c'è un punto in particolare, è la situazione che si viene a creare in un certo momento e quindi ogni volta c'è sempre una novità, è sempre bella. Dopo ci sono dei paesaggi ricorrenti che vi visitiamo, però tutto il percorso è interessante.
0: Lo spirito con cui si fa questa gara qual è?
3: Lo spirito è partecipare, divertirsi, ma c'è buona, il 90% è dedicata alla parte agonistica e quindi noi lavoriamo su quello.
0: Equipaggio Luca Gelli, Gianni Morandi, omonimo ovviamente, siamo su una bellissima OM, pronti alla partenza?
5: Sì, siamo pronti, e come ogni anno siamo qui all'ombra e per fare anche quest'anno questo giro stupendo come tutti gli anni. Partecipare a Mille Miglia è sempre un onore con questa macchina che mi dà grande soddisfazione.
0: È pronta la macchina, non c'è nessuna difficoltà, l'avete controllata, è pronta anche lei, giusto?
6: La macchina è pronta, noi siamo pronti, eccoci qui per la partenza.
0: L'emozione più grande per voi qual è oggi? C'è l'entusiasmo, ma è anche per una sana competizione, vero?
5: No, sinceramente no. No, io la vivo veramente come una passerella per portare a giro la vettura. Sono un po' particolare io, infatti la vettura due anni fa ha fatto 11.000 km in solitaria, siamo arrivati a Capo Nord con questa macchina, quindi cioè io vivo la macchina d'epoca veramente come una volta e quindi questa, la Mille Miglia per me è un'altra passeggiata nei bellissimi posti italiani che ci portano a visitare.
0: Ecco, il più bel posto italiano che volete vedere, che non aspettate altro di vedere in questi giorni?
5: La partenza di Brescia, la pedana e soprattutto sabato rivedere la pedana per rimontarci sopra e risalutare tutto Brescia.
0: La speranza di arrivare giusti, bene, in ordine.
6: Eh sì, questo è l'obiettivo principale, noi vogliamo andare con calma, tranquilli e goderci questa bella sensazione.
0: E allora buoni giorni di mille miglia a voi, grazie.
5: Grazie a voi.
0: Ascolta, ma dopo tanti anni, quindi c'è un po' di magone, ma l'emozione che ricordi più viva quando arrivano questi giorni dell'anno qual è?
7: Allora, ti posso garantire che dalla mia prima mille miglia alla quindicesima mille miglia l'emozione è sempre uguale, come se fosse la prima volta, perché dovunque passi tantissime persone, muove tanta gente, proprio mille miglia. La Mille Miglia è un'istituzione, ormai è un'icona, è un, insomma, io credo, devono farlo patrimonio dell'umanità. No, comunque è una gara molto bella, ma soprattutto è la gente che fa la gara. Dovunque passi, paesini, città, quello che vuoi, sempre un mare di gente, molto bello.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo

0: Sono stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene.

0: prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita!
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate.

0: Approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare.

0: anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200.

Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Buongiorno a tutti, eccoci alla Gran Fondo di Diano Marina, presenti anche quest'anno come sempre. La giornata è bellissima, il percorso sarà stupendo e pronti per una nuova giornata fantastica, piena di divertimento e mi raccomando, bisogna essere sempre presenti a queste corse perché bisogna ringraziarli, che Loa Bikers che ci organizzano le corse, perché se non le organizzassero loro non correremmo più, perciò non lamentiamoci e dobbiamo essere contenti che ci sono loro almeno che le organizzano.
1: La prima che faccio e non sono mai stato qua, quindi spero che sia una bella gara e l'importante è divertirsi appunto. Poi non faccio da un po' gare di questo genere, quindi sono qua per vedere com'è, ecco.
2: Noi siamo qua di Alassio, con queste strade che ci alleniamo. Comunque questo è già il terzo anno che facciamo questa Gran Fondo, quindi sì.
3: Ti piace quindi?
2: È bello, sì, è bello.
3: E l'interno com'è?
2: È bello, non è impegnativo, poi le strade sono larghe, poche buche, quindi è anche piacevole allenarsi e girarsi in bici.
4: E le salite sono dure il giusto, le strade sono piacevoli, è un bel giro.
5: Tra amici, ma anche una mezza sfida. Per quanto mi riguarda lo faccio più per divertimento, però anche un pochino per avere uno stimolo in più, insomma, rispetto agli allenamenti. No, è la prima volta che vengo.
6: Anche per me è la prima volta e la sfida è battere gli amici, ecco. Questo è l'importante, non partecipano tutti.
7: Non è la prima volta, è la terza volta, la seconda volta, la prima volta l'ho vinta nel 2022, la mia categoria, e mi associo a quello che ha detto il mio amico, è battere gli amici, è una goduria esagerata, specialmente quello che arriverà fra poco, che si chiama Daniele Bruschi, ex professionista, che se lo batto gli offro anche da bere.
8: Beh, ma ci vuole poco battere me.
9: No, mai. Io sono un povero amatore di 60 anni che porta in giro la bici e si diverte, quello è importante, poi il resto, quello che viene, viene.
3: Ma sei un ex professionista anche, no?
9: Sì, ma andiamo indietro tanti anni fa che ormai non me lo ricordo più. Parliamo degli anni 90, quindi.
6: Se lo ricordo appena danno il via.
9: No, ma va. No, adesso ormai sono un puro amatore, basta.

0: Questo è un infiltrato.
1: Un infiltrato. Buongiorno. Infiltrato. Tu invece dove vieni?
2: Da Piacenza.
1: Ah, ok, insomma, vicino comunque.
2: Sempre vicino. Ci divertiamo tutti qua per divertirci.

0: assolutamente solo tra amici, perché essendo scarsi uno fa quello che può, lo dobbiamo fare.
1: Oggi è la festa delle donne, quindi bisogna

0: Speriamo che sia una bella giornata e di divertirci tutti.
1: Speriamo di divertirci e che non ci facciamo male, arriviamo in fondo contenti e felici.
2: Oggi bisogna battere i maschi, eh?
1: Assolutamente.
2: Il giorno della donna oggi, quindi.
1: Oggi sì, oggi è tutto nostro.

bene, grazie. Tutto a posto. Finché siamo qua va bene. E auguri alle donne.

0: Sì, lo conosco, abbiamo fatto già diverse gare qui, io sono di Savona, quindi le gare sono qui vicino, però il livello delle gare è sempre più alto.
1: Ti piace qua?
0: Sì, fatto? Sì, è molto bello. Percorso bello. Sì, faccio tutto il giro, dell'hot bike.
1: Tutto l'hot bike?
0: Sì. Okay.
1: Quindi settimana prossima sei a?
0: San Lorenzo al mare.
2: Alla grandissima, augurissimi donne! Questo ritmo fantastico! Grandi!
3: La passeggiata!
2: Passeggiata! Vediamo dopo! Vediamo al ritorno!

0: sono piemontese.
1: Ah, e hai fatto questo viaggio per farti un bel weekend qui?
0: No, siamo venuti giù stamattina direttamente, non ci siamo fermati, non siamo venuti giù prima.

0: Io di solito ho sempre partecipato a cronometro in salita, comunque gare più brevi, però quest'anno volevo testare anche nuove gare, nuove esperienze e sicuramente qui potrebbe essere una buona gara, una bella gara. Poi sicuramente anche i paesaggi sono molto belli e appunto sì, mi hanno impressionato, già ieri appunto sono fatto un giro, non li avevo mai visti e mi piace come posto.
1: Siamo a domenica 8 marzo, il giorno della festa della donna, e la GS Loa Biker La Mia Liguria organizza la sesta trofeo città di Diano Marina in memoria a due grandissimi, a Goffredo Bonifazio e Carmelo Cirino. Come abbiamo detto all'inizio, la festa della donna, quindi oggi abbiamo parecchie donne anche da premiare. Siamo su un bellissimo percorso, una bellissima giornata, tantissimi partecipanti, tutti vogliosi di raggiungere Diano Marina il più presto possibile.
2: È un percorso interessante, bello, organizzata bene, Loa Biker hanno fatto un grandissimo lavoro.
3: Gareggia per battere gli amici o?
4: No, per battere tutti.
5: Vediamo dai quello che risulta e quello che viene fuori. Non sono molto allenato, però dai, una bella gran fondo. Anche io ho fatto Alassio, la Iguiglia. E vabbè dai, mi piacciono questi posti, quindi veniamo da Brescia e siamo contenti a venire qua.

0: sì, abbiamo fatto Leguelli, Loano e adesso oggi Diano Marina e poi le prossime comunque sempre qua di Gran Fondo, Ceriale, Borghetto Santo Spirito eccetera.
1: Vengo da Parma e faccio solo questa, però non partecipo al circuito, sono occasionale di oggi.

Sì, da quando mi sono fermato e mi sono riposato un po', e poi adesso siamo in vista di nuovi obiettivi e devo iniziare la stagione triathlon tra il prossimo mese, praticamente il prossimo mese, e oggi è una gara perfetta per fare la preparazione. Questa domenica è dedicata al nonno, e nonno Goffredo, che aveva una grande passione, era la passione per il ciclismo, che ha trasmesso a mio padre e successivamente ha trasmesso a me. Quindi oggi corriamo in onore per lui.

0: Ed eccolo che lo si intravede. Sul rettilineo finale, manca poco, eccolo il vincitore con il numero 45, Emanuele Catteo.
1: Andiamo andati sempre tiratini, ma abbiamo accelerato prevalentemente nella parte centrale tra il colle del Testico e Garlenda, tutto in discesa. Poi da lì siamo allungati e io insieme a un altro atleta abbiamo fatto una galoppata, poi sono allungato in cima al passo del Ginestro e da lì ho aperto il gas finché ne avevo fino a qua.
2: Senti, compagnia di Bonifazio insomma, no?
1: Eh beh certo, lui è il patron, possiamo dire, della gara, e la gara è per suo nonno e anche Carmelo Cirino, un altro dianese che tra l'altro mi ha cresciuto fin da piccolo e quindi sicuramente è dovuta un pensiero a lui. E quindi possiamo dire dai, tutto bene, strade ottime, traffico a posto, oggi tutto bene.
3: Manu non è solito, è un forte ciclomatore, è stato anche professionista e siamo andati molto forte perché guardando i dati sono venuti tanti watt. È stato bello il percorso, è molto selettivo e tanto tecnico, quindi erano avvantaggiati chi sapeva bene guidare la bici. E è stata una bellissima giornata e ce lo ricorderemo.
4: Sì, è stata dura perché il percorso era molto impegnativo. Comunque mi sono avvantaggiata su Stellanello e poi grazie al cielo ho mantenuto il vantaggio.
5: A Palazzetto ho fatto le braccia.
6: Sì, sono contenta che le gambe oggi hanno girato bene perché sono partita che avevo un po' male le gambe. Però tutto sommato è andata bene, sì. Quelli della squadra mi hanno aiutato molto, quindi sono soddisfatta direi. Grazie, ciao.
7: Il percorso è molto bello, duro, impegnativo. Soprattutto le discese, però molto bello, ci siamo divertiti, giusto?
8: Confermo.
7: Ci siamo divertiti, quello è l'importante.
9: Chi è arrivato prima tra i due?
7: Lui.
9: L'hai battuto quindi?
8: Sì, dai, ma ci siamo divertiti, è stata impegnativa, adesso vediamo. Penso nei 10, ma è stata una bella gara, grazie.
10: Una bella giornata, abbiamo faticato oggi, abbiamo spinto, ma è stato divertente.
11: Bene. Sì, dai, divertente, qualche scatto l'abbiamo fatto, qualche aperta l'abbiamo fatta. Io e lui abbiamo tirato il secondo gruppetto, praticamente io e lui da soli.
12: Esatto.
11: E dai, bella giornata, bel tempo, ha tenuto, ci siamo divertiti.
9: Le salite come erano insomma?
13: Ma erano dure, peccato che ci siamo staccati su un falso piano, un piccolo buco e da lì poi tutto il tempo a inseguire. Discese tecniche come al solito, però una gara ben organizzata, molto bella.
14: Benissimo, la corsa è finita bene, senza intoppi, perciò direi che anche l'organizzazione, le strade erano chiuse bene, perciò tutto perfetto.
15: Diciamo meglio dell'anno scorso, si poteva fare meglio, però per quest'anno va bene così, dai. Avendo la famiglia va bene così, ci divertiamo, grazie.
16: La gara è andata bene, oggi le gambe giravano. Ho affrontato bene le prime salite e ho sofferto un po' gli ultimi 500 metri dell'ultima, però poi mi sono ripreso in discesa e ho finito spingendo, quindi direi che sono molto soddisfatto. Il percorso era bellissimo, lo conosco perché sono salite che di solito frequento e devo dire che era ben presidiato, la gara, tutto il percorso era ben presidiato e quindi l'organizzazione mi è sembrata perfetta.
17: È stata una bella gara, abbastanza impegnativa, salite fatte forti, veloci, discese ancora di più, tutto sommato sono contento, gara impegnativa ma soddisfatto.
9: Da rifare?
17: Da rifare, sì.
9: La prossima?
17: La prossima Sanremo fine mese.
18: Ciao a tutti, ero stata qui nel 2022, ero arrivata seconda di categoria e ho voluto tornare perché il percorso mi piace davvero tanto, Diano Marina è stupenda. E ogni tanto veniamo qui ad allenarci in inverno perché noi abitiamo sul lago di Como e le temperature qua sono molto gradevoli. È sempre un piacere venire in Liguria.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Arnaudo, sono responsabile di questa gara per conto di Evodata, ci occupiamo del cronometraggio, ma non solo, anche tutta la parte che riguarda la segreteria, la vendita dei chip, la verifica delle tessere, dei certificati medici, eccetera, eccetera. Siamo l'azienda più grande che c'è in Italia, che si occupa di fornire questi servizi. Cronometraggio fondamentale in queste gare, soprattutto perché spesso si arriva in volata e quindi sarebbe impossibile stabilire chi è il vincitore. E, insomma, è un bell'impegno, ma ci divertiamo.

Si è conclusa la seconda edizione della Gran Fondo, sesta edizione della Gran Fondo di Ano Marina. E il tempo è stato mite, perciò insomma ce la siamo cavata bene. Ora i ragazzi sono quasi tutti arrivati, ne manca una ventina all'appello, stanno consumandoli il pasta party, tra un'ora faremo la premiazione. Tutto bene.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-IT segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'è solo due strumenti per misurare la rappresentanza: quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi, quando facciamo gli accordi, vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io, come sindacato, mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: Per chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri? Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra

Governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga. Servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al Mimit si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli il lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito, i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico

da tempo della linea staliniana a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente delle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi JAC, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le previsioni del tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante.

e dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di Kraking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale, tuttavia i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze, con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna, con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
4: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
5: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
4: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo: stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quelle che metteremo in campo.
0: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m, che a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metà vita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le mild hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La e-hybrid da 110 cavalli e la 4xe da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza

sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso, l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però, restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora diciamo del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Porta, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi l'ambiente.

0: insomma, è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma, a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà, credo, dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità intanto spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori.

0: L'iniziativa, come testimonial, il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera, festeggia via social il presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere a accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier italiana Giorgia Meloni esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Intanto missili russi hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Dall'Ucraina alla difesa, dall'intelligenza artificiale al ponte sullo stretto fino allo spazio e all'Africa. I rapporti tra Italia e Giappone, alleati naturali, si rinsaldano nel partenariato strategico rilanciato oggi a Roma da Giorgia Meloni e dall'omologa Sanae Takaichi. Siamo due donne alla guida delle rispettive nazioni. Gli obiettivi che ci eravamo date a gennaio a Tokyo li abbiamo raggiunti in pochi mesi, ha detto la premier italiana, ricordando che nel 2026 si celebrano i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'Associazione Nazionale Partigiani presenta la 4 giorni di festa. Dal 18 al 22 giugno a Limena, in provincia di Padova, andrà in scena Facciamo Resistenza. Dal dopoguerra in poi, spiega il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, l'antifascismo non è mai stato così attuale. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. I segnali di deriva autoritaria spaziano dagli USA all'Italia, con leggi liberticide come i decreti sicurezza. Al centro dell'evento anche l'80° anniversario della nascita della Repubblica, del voto alle donne e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Ricordarli, conclude Lampi, è un antidoto contro i nuovi fascismi. Continua a far discutere l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale la formazione politica di Roberto Vannacci. Al centro della bufera c'è la proposta lanciata dall'ex generale di abolire il reato di femminicidio, da lui definito un'assurdità, è un omicidio come gli altri, ha detto. La dichiarazione ha scatenato un'immediata levata di scudi bipartisan. L'opposizione parla di parole indegne, mentre anche dal centrodestra arrivano nette prese di distanza. Durissima la reazione dei familiari delle vittime, che denunciano l'offesa alla loro memoria e chiedono scuse immediate.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana. Dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione. Per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
1: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7.30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio, che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
2: Sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro, che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale

0: per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
0: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata. Tra questi, l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività.

0: attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza. L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento, al fondatore dell'Ateneo, professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi con soste anche lungo il fiume Tanagro per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale.

celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano, a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del Santo Martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la torniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pitteri, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione. Per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito e quindi ha chiesto interventi immediati, che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
1: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7:30, nei pressi del supermercato Grande Te, una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio, che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio, il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico.
2: Presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la Funzione Pubblica CGL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano

0: hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione Ant Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che Ant realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point Ant, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione Ant in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione Ant, Raffaella Pannuti, il delegato Ant Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontari e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina,

0: Il responsabile area executive della BCC Montepruno, Antonio Mastrandrea, e il preposto della sede di Potenza, Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza. L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pioneristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano, e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della Turniata. La Turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza.

Nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la torniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una graziosissima ragazzina di nome Dorothy. Dorothy viveva in una casetta in mezzo alla prateria insieme a sua zia Emma e lo zio Henry. Quel giorno Dorothy improvvisamente smise di giocare con il suo cagnolino. Si sentiva strana, come se stesse per succedere qualcosa di brutto.
1: Sta per arrivare un uragano, presto, dobbiamo scendere nel seminterrato.
0: E così zia Emma gridò:
2: Dorothy, corri, vieni subito qui!
3: Toto, presto, non ti nascondere, dobbiamo andare giù al riparo!
0: Dorothy dovette andare sotto al letto per prendere il suo cane, ma proprio in quel momento tutta la casa cominciò a tremare fortissimo. Poi, improvvisamente, si mise a girare su se stessa. La bambina cercava di aggrapparsi da qualche parte, ma intanto voleva anche recuperare il cagnolino e proprio mentre era sul punto di volare via fuori dalla porta, riuscì ad afferrarlo. Non era in grado di scorgere più niente intorno a lei. Vedeva solo il cielo e le nuvole. In quel momento si rese conto di essere sospesa per aria, molto in alto. La casa, lei stessa, la sua testa, girava tutto così velocemente che non riusciva a capire più niente. Poi, piano piano, si addormentò. Dorothy si svegliò con dei colpi tremendi. Il letto cominciò a muoversi a tal punto che la sbalzò fuori, facendola cadere a terra. Si rese conto che la casa non girava più su se stessa come prima. E vedendo il sole che filtrava attraverso la finestra, capì di essere atterrata. Corse subito fuori. Non poteva credere ai suoi occhi. Rimase a bocca aperta quando vide aprirsi davanti a lei un'immensa distesa di campi fioriti. Improvvisamente Dorothy vide in lontananza degli uomini molto piccoli che correvano verso di lei. Portavano strani cappelli a forma di cono con dei campanellini appesi che suonavano ad ogni passo. Gli strani esserini indossavano delle divise blu e avevano tutti la barba molto lunga. Quando quegli omini furono vicino a Dorothy, apparve improvvisamente una piccola signora vestita di bianco. Benvenuta alla maga più potente del mondo. Io sono la strega buona del nord e questi sono i miei amici. Voglio ringraziarti perché ci hai finalmente liberato dalla malvagia strega dell'est.
4: Vi ringrazio davvero tanto, ma credo che mi abbiate confuso con qualcun altro.
0: La buona strega del nord indicava un punto preciso in direzione della casa di Dorothy, dove si vedevano spuntare due gambe con ai piedi un paio di scarpe argentate luccicanti. La bambina capì che la sua casa era atterrata sopra la malvagia strega dell'est.
3: Oh, oh! Io l'ho fatto senza volere! Ve lo assicuro, non è colpa mia! Ma io adesso cosa faccio?
0: L'unica cosa che puoi veramente fare è accettare in dono da parte nostra le scarpe magiche della strega cattiva. Dorothy si tolse le sue vecchie scarpe e indossò quelle nuove.
3: E adesso potete aiutarmi a tornare a casa?
0: C'è solo una persona che può aiutarti, il mago di Oz. Se segui la strada di mattoni gialli, arrivi alla città di Smeraldo, dove puoi ottenere il permesso di essere ricevuta dal grande mago di Oz. Subito dopo aver parlato con Dorothy, la strega buona scomparve. Poi i piccoli uomini salutarono e se ne andarono. Dopo un po' di tempo, la bambina e il suo cagnolino si fermarono vicino a un campo di grano per riposarsi un po'. Dorothy notò che proprio in mezzo al campo c'era uno spaventapasseri. Incuriosita, decise di avvicinarsi a lui.
5: Ciao bambina, cosa ci fai qui?
0: Sul momento Dorothy rimase un po' turbata, ma poi cominciò a raccontare tutto quello che le era successo.
5: Io non so mai niente, perché ho la testa piena di paglia. Ma ascolta, se vengo con te alla città di Smeraldo, pensi che il mago di Oz possa darmi un po' di cervello?
0: Fu così che Dorothy aiutò lo spaventapasseri a staccarsi dal suo posto e si misero a camminare insieme lungo il sentiero di mattoni gialli.

0: uccelli. Alcune ore dopo, mentre stavano attraversando la foresta, videro tra gli alberi qualcosa che brillava. Si avvicinarono e si resero conto che si trattava di un uomo fatto completamente di latta. L'uomo di latta non si muoveva, era immobile.
1: Oh, aiutatemi, per favore! Sono tutto arrugginito e non riesco più a muovermi. Sono fermo qui da un sacco di tempo.
0: Come facciamo ad aiutarti?
1: Laggiù, nella mia baracca, c'è un barattolo d'olio. Prendilo, per favore, e mettimene un po' in tutte le giunture.
0: Dorothy fece come le aveva detto l'uomo di latta. Gli mise un po' d'olio in tutte le articolazioni e piano piano lui riprese a muoversi.
1: Ti ringrazio tantissimo, ma come mai siete da queste parti?
0: Dorothy si mise di nuovo a raccontare tutto quello che le era successo.
1: Pensi che il mago di Oz possa darmi un cuore?
0: Così l'uomo di latta li seguì. Nella foresta cominciava a farsi buio. Improvvisamente udirono un tremendo ruggito ed ecco che apparve di fronte a loro un leone. Ma quando Toto cominciò ad abbaiare, il leone fece un salto indietro dalla paura e si mise a tremare. Com'è possibile che un leone grosso come te abbia paura di un cane così piccolo?
2: Lo so, sono un fifone. Mi spaventa tutto, anche un rumore piccolissimo.
0: Aspetta, non piangere. Ascolta, stiamo andando dal mago di Oz. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedergli. Perché non vieni anche tu? Forse può darti un po' di coraggio. Il leone si asciugò le lacrime e tutto contento si unì a loro per andare alla città di Smeraldo. Camminarono per un po'. Poi lo spaventapasseri fece notare che il cielo cominciava a tingersi di verde brillante. La città di Smeraldo non doveva essere molto lontana. Infatti, dopo un paio di ore di cammino, raggiunsero le porte della città. Siamo qui per incontrare il mago di Oz. Per entrare nel castello dovettero indossare degli occhiali enormi per non essere accecati dalle forti luci verdi della città di Smeraldo. Le case, le strade, persino i vestiti dei cittadini erano color smeraldo. E tutto brillava pazzescamente. Finalmente raggiunsero il castello. Dorothy fu la prima a entrare per incontrare il mago di Oz. Camminava sicura, ma era un po' titubante, quando vide una grande testa sospesa sopra il trono.
3: Sono il temibile e potente mago di Oz. E tu chi sei, bambina? Perché hai chiesto di vedermi? E come mai indossi quelle scarpe d'argento?
0: Il mio nome è Dorothy e sono qui per chiedere aiuto. Dorothy raccontò al potente mago di Oz tutto quello che le era successo. Lui rispose che l'avrebbe accontentata a patto che lei avesse aiutato il suo popolo a sbarazzarsi della malvagia strega dell'Ovest. Profondamente delusa, Dorothy tornò dai suoi amici piangendo e riferì loro quello che le aveva detto il mago di Oz. Allora tutti insieme decisero di mettersi alla ricerca della strega dell'Ovest per liberarsene. Il mattino seguente lasciarono la città di Smeraldo e intrapresero il lungo viaggio verso il castello della malvagia strega dell'Ovest. Questa strega cattiva aveva un solo occhio, ma riusciva a vedere molto lontano. Quando si accorse che Dorothy e i suoi amici si stavano avvicinando al castello, chiamò le sue api giganti.
4: Andate a pungere quegli intrusi!
0: Quando Dorothy e i suoi amici videro le api volare verso di loro, non ebbero il tempo di scappare.
1: Spaventapasseri, copri con la tua paglia Dorothy, Toto e il leone, così le api non potranno pungerli.
0: Visto che lo spaventapasseri aveva protetto gli altri con la sua paglia, le api si lanciarono contro l'uomo di latta e cominciarono a pungerlo. Ma naturalmente tutte persero i loro pungiglioni e caddero a terra una dopo l'altra. Allora la strega chiamò subito le sue scimmie volanti e ordinò che si scagliassero contro Dorothy e i suoi amici. Una di loro afferrò lo spaventapasseri e lo scaraventò su un albero. Un'altra lanciò l'uomo di latta giù da un dirupo. Poi tutte insieme legarono il leone per portarlo alla strega. Infine, cominciò

0: Iniziarono a volare attorno a Dorothy. Ma quando videro che Dorothy portava ai piedi le scarpe argentate, decisero di non farle niente e si limitarono a portarla al cospetto della strega. Quando la malvagia strega dell'Ovest vide le scarpe ai piedi di Dorothy, rimase molto sorpresa, ma capì subito che la bambina non conosceva il potere delle scarpe.
1: «Dammi subito quelle scarpe!»
2: «No, non voglio!»
1: «Ti ho detto di darmele!»
0: La strega fece un passo verso Dorothy.
1: Aia! Come facevi a sapere che l'acqua è l'unica cosa che può distruggermi?
2: Oh, scusi, mi dispiace.
0: E mentre continuava a urlare, la strega poco a poco si sciolse. Rimasero per terra solo i suoi vestiti. Dorothy prima di tutto liberò il leone che era chiuso in gabbia, poi insieme andarono a cercare lo spaventapasseri e l'uomo di latta. Così tornarono alla città di Smeraldo e dopo aver raccontato come avevano sconfitto la malvagia strega dell'Ovest, chiesero di vedere di nuovo il grande mago di Oz. Questa volta il potente mago li ricevette tutti insieme. Quando entrarono nella sala del trono, udirono una voce molto potente.
3: «Sono il grande mago di Oz. Perché avete chiesto di vedermi?»
0: Toto, dalla paura, corse a nascondersi dietro al paravento, ma lo fece cadere. Da dietro al paravento apparve un uomo piccolo ma energico. Teneva in mano qualcosa che assomigliava a un megafono. «E tu chi sei?»
4: «Sono il potente mago di Oz.»
0: «Sei il mago di Oz? Ma come può essere?» Così il vecchio decise di raccontare la sua storia. Era un artista del circo che lavorava facendo i suoi numeri su una mongolfiera. Un giorno cominciò a soffiare un vento molto forte che lo fece volare dentro al castello. I cittadini, vedendolo, pensarono che lui fosse il mago venuto dal cielo e così gli chiesero di governare la città. Lui accettò.
4: «E ora veniamo alle tue promesse!»
0: Il mago disse subito all'uomo di latta che avrebbe potuto donargli un cuore. Si girò e tirò fuori un bel cuore finto da una scatola. L'uomo di latta si sentì subito meglio. Il mago si rivolse allo spaventapasseri, aprì i punti che aveva sulla testa, ci mise dentro una manciata di grano e poi ricucì. Arrivò il turno del leone codardo. Il mago versò una pozione da una bottiglia d'oro in una ciotola e chiese al leone di bere l'intruglio del coraggio. Lui lo bevve e improvvisamente, abbandonato il suo sguardo debole e timoroso, emise finalmente un ruggito da leone fiero e coraggioso. Il mago di Oz sorrise. In effetti, a nessuno aveva dato niente perché tutto quello che avevano chiesto era già dentro di loro. Il fatto era che loro, semplicemente, non sapevano come tirarlo fuori.
4: «E ora tocca a te, Dorothy. Tu non lo sapevi, ma per tutto questo tempo disponevi già di quello che ti serviva. Se tocchi per 3 volte le tue scarpe d'argento l'una contro l'altra, puoi raggiungere qualsiasi posto desideri.»
2: «Quindi io sarei potuta andare a casa anche prima, quando volevo.»
5: «Sì, ma così io sarei rimasto piantato nel campo per tutta la vita.»
6: «E io a quest'ora sarei ancora arrugginito e tutto solo.»
4: «E io non sarei mai diventato un leone coraggioso.»
0: Dorothy abbracciò forte i suoi amici e li salutò con grande affetto. Poi prese Toto, batté le scarpe per 3 volte e disse che voleva tornare a casa e rivedere i suoi zii. Di lì a poco si trovò tranquillamente seduta in giardino. Si guardò intorno. Era così felice quando vide correre i suoi zii verso di lei che dalla gioia cominciò a ridere.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che

0: e c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione

0: di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservare

0: conservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore. Ed è quanto di meglio oggi.

0: oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente

su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni

grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità. Di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti.

0: e per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
6: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste,

0: Si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico, due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
1: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casal Velino. Intorno alle 7.30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
1: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro, che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Danila Piacasella.
5: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte

0: sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti e TN.

0: e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
1: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
0: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
1: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
0: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione

0: nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026, assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Herbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
0: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
1: Vincenzo De Luca,

0: Sindaco di Salerno, crea i supervigili. Nella prima seduta di giunta, con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempi salernitani contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo-pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar,

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia a Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo opaca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e, infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, crocchè, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino sull'opaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-It segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare? Perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori. E quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: Per chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento di ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri? Dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-It, a cui partecipa anche la Fondazione di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga, servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria

e regole uniformi su tutto il territorio nazionale, perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo bestie, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.
0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
2: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da farli bene praticamente da sempre, dovrebbe essere un di più.

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e Regno Unito i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista.

fascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente delle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti: il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
0: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
0: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo.
3: La situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros.

quindi Jack Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le previsioni del tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027. Un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale. Tuttavia, i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8% e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza, non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
2: Lo sportello sociale sarà uno sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
1: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
4: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
5: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
4: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quello che metteremo in campo.
0: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa...

0: I granatari in tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda, ah, Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni.

Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo.

0: accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Berardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. È Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccari.

0: per la rubrica Alza il volume.
1: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Row, le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
2: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
8: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la chinoa.

0: No, in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
2: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma
2: E
1: mia!
2: sì, giro parecchio e
1: C'è una
2: sì.
1: macchina proprio e via!
2: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No,
2: Grazie
1: complimenti!
2: mille,
1: Viva
2: grazie
1: l'Italia, viva la Francia,
2: a te. Sì,
1: viva tutti! E
2: esatto.
1: viva l'amore, viva l'amore! E viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
2: Passione, anche
1: passione
2: passione.
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
2: Grazie mille.
3: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
4: Venaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
3: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
5: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
6: Proprio bravo.
3: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
5: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
3: Ecco,
5: che
3: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, è questo il tuo segreto?
5: sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di
7: come lui non c'è nessuno.
3: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a questi ragazzi?
5: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio, visto che
3: senti,
8: numero uno, anzi, numero 9.
3: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
5: La passione,
3: poi?
5: Il cuore e poi i soldi. Comunque.
3: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
5: Una cosa primaria importante.
9: No, non lo vendo.
3: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
5: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
9: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
3: Inizia. Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
5: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
9: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
3: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
5: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
3: Te la sei tirata,
5: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
9: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
3: Ragazzi, TG Event Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
5: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
3: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: me voglio innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi. Fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgevenze.it, potete rivedere tutto. E se volete scriverci, fatelo quando volete, info@tgevenze.it. Rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho! Bam!

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera, festeggia via social il presidente americano Donald Trump, che invita le petroliere a accendere i motori per la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier italiana Giorgia Meloni esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura che l'Italia è pronta a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto. Intanto missili russi hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi religiosi e culturali più importanti dell'Ucraina. Dall'Ucraina alla difesa, dall'intelligenza artificiale al ponte sullo stretto fino allo spazio e all'Africa. I rapporti tra Italia e Giappone, alleati naturali, si rinsaldano nel partenariato strategico rilanciato oggi a Roma da Giorgia Meloni e dall'omologa Sanae Takaichi. Siamo due donne alla guida delle rispettive nazioni. Gli obiettivi che ci eravamo date a gennaio a Tokyo li abbiamo raggiunti in pochi mesi, ha detto la premier italiana, ricordando che nel 2026 si celebrano i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. L'Associazione Nazionale Partigiani presenta la 4 giorni di festa. Dal 18 al 22 giugno a Limena, in provincia di Padova, andrà in scena Facciamo Resistenza. Dal dopoguerra in poi, spiega il presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, l'antifascismo non è mai stato così attuale. I motivi sono sotto gli occhi di tutti. I segnali di deriva autoritaria spaziano dagli USA all'Italia, con leggi liberticide come i decreti sicurezza. Al centro dell'evento anche l'80° anniversario della nascita della Repubblica, del voto alle donne e dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Ricordarli, conclude Lampi, è un antidoto contro i nuovi fascismi. Continua a far discutere l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale la formazione politica di Roberto Vannacci. Al centro della bufera c'è la proposta lanciata dall'ex generale di abolire il reato di femminicidio, da lui definito un'assurdità. È un omicidio come gli altri, ha detto. La dichiarazione ha scatenato un'immediata levata di scudi bipartisan. L'opposizione parla di parole indegne, mentre anche dal centrodestra arrivano nette prese di distanza. Durissima la reazione dei familiari delle vittime, che denunciano l'offesa alla loro memoria e chiedono scuse immediate. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In

0: questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%.

0: Visivi progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità in Italia, un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrarsi per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial, è il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA. Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea,

0: Portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di due satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore

Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione.

della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste, si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pittari o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione. Per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto, ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico. Due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
0: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Paura a Casalvelino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casalvelino. Intorno alle 7.30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
0: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini condotte attraverso controlli ispettivi avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
0: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Daniela Piacasella.
5: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio.

servizio, denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del Comando Provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti

0: soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo,

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontari e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno Cono Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
0: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
1: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire i gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intensa all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
0: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
1: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva, con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
0: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Uni Euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila.

0: Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio, o comunque a stretto giro, degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria

0: per poter mangiare sempre più erba fresca.
1: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
0: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta, con la sua squadra d'assessori, che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati da tempo ai salernitani, contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane, quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto, che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I NOS potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia, risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona.

0: Puglia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Oggi siamo a Montesano sulla Marcellana, è un piccolissimo e bellissimo borgo a sud della provincia di Salerno. Siamo praticamente ai confini con la Basilicata. Siamo qui perché qui comincia il nostro tour dei borghi di eccellenza della Campania e tra l'altro siamo venuti perché l'anno scorso è arrivato quinto nel concorso I borghi più belli d'Italia. Concorso che è stato indetto da Rai 3 in collaborazione con la trasmissione Alle falde del Kilimangiaro.
1: Quindi Montesano, dopo anche il quinto posto alla competizione del borgo più bello d'Italia, ecco, si candida ad essere una meta prediletta per chi vuole un turismo lento, un turismo di accoglienza, un turismo dei borghi, un turismo del centro storico. Salendo per quella salita dietro alle mie spalle si entra in un centro storico fantastico.
0: Questo piccolo borgo, 870 metri sul livello del mare, rappresenta, diciamo, il borgo tipico di quello che troviamo nelle nostre campagne. E adesso vi lascio ad Aldo che ve lo farà visitare.
2: Grazie Michele, come ricordavi siamo a Montesano sulla Marcellana, un borgo con poco più di 6.000 abitanti, nel cuore verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, uno dei borghi più alti del territorio. Siamo a 850 metri sul livello del mare. Oggi ci farà da cicerone un giovane montesanese, presidente della Proloco. Antonio!
3: Ciao Aldo, benvenuto!
2: Ciao, ciao! Allora, cosa visiteremo oggi?
3: Allora, partiremo da Piazza Gagliardi, dove è situato il Duomo di Sant'Anna, che è un po' il simbolo del territorio, per poi proseguire a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno. Poi più tardi andremo a rinfrescarci alla foresta regionale Cognole Cirreta.
2: Abbiamo tanto da fare,
3: sì.
2: Non vedo l'ora, andiamo!
3: Va bene!

0: stiamo passeggiando tra i vicoli del borgo di Montesano sulla Marcellana. Sembra quasi tornare indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Il silenzio, la pace, i portali. Ma un turista che viene a Montesano cosa può visitare nel borgo?
1: Alle nostre spalle c'è la chiesa di Sant'Andrea del 1300. Di fianco abbiamo il Palazzo Gerbasi, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, che era un'appendice di altre strutture storiche baronali. Quindi c'è la Casa dei Servi, le stalle, i depositi, le carceri.

0: Abbiamo oltrepassato la porta di San Nicola, siamo a Piazza Castello, la piazza antropizzata più alta della provincia di Salerno, antica sede del castello medievale.
1: Da Piazza Castello c'è una visuale su tutto il Vallo di Diano. Da qui è possibile vedere e anche ammirare il Monte Cervati, che è il monte più alto, la vetta più alta della regione Campania. Quando si parla di Montesano si parla di natura fondamentalmente. Montesano è anche storia, anche cultura. Basti pensare che è uno dei pochi territori nella provincia di Salerno in cui sono presenti tre spiritualità diverse. C'è l'abbazia di Cadossa con l'ordine dei Benedettini, c'è la grancia di San Pietro del Tumusso con l'ordine di San Nilo di epoca bizantina, c'è l'ex convento dei Cappuccini, dei Francescani, dove è presente la statua del santo più venerato della comunità.
0: Ti ringrazio Antonio per questo tour che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie.
0: E adesso passiamo la parola a Michele e Giovanna. Ciao.
2: Oggi con noi qui a Casa Caoli c'è anche Giovanna Vorea, l'ambasciatrice del mondo della dieta mediterranea, e tra i vari giri che fai nel mondo oggi sei capitata anche qua.
3: Bellissimo.
2: Andiamo?
3: Andiamo in cucina.

0: Michelangelo, io oggi passavo di qua e sono venuta a pranzo da te. Che cosa prepari?
1: Ciao Giovanna. Allora, l'idea di oggi era riprendere un po' un piatto della tradizione, non solo locale, diciamo regionale, di fare la pasta e patate, però fatta in un altro modo. Riempiamo praticamente queste candele, che sono di grano saragolla, con un ripieno di patate, patata rossa di montagna cotta al sale, in modo per lasciarla più asciutta, e poi la condiamo con questa crema di caciocavallo silano, che è un prodotto locale. E poi andiamo ad aggiungere del guanciale di maiale nero lucano e dei fagiolini lardari. Quindi, piatto molto semplice, quindi l'idea è di riprendere pasta e patate e anche la zuppa che si faceva una volta di patate e fagiolini.
0: Perfetto.
1: Con la componente maiale che non doveva mai mancare.
0: Resto qui con te allora.
1: Noi iniziamo con queste candele che abbiamo lessato a metà cottura e che poi andiamo a riempire con questo ripieno.
0: Il ripieno è fatto quindi di patate,
1: allora, patate
0: di montagna.
1: Patate cotte al sale, e poi sale, olio, pepe, zafferano di Montesano che dimenticavo, che è un prodotto anche del posto di Montesano, e aggiungiamo giusto un po' di ricotta vaccina per ammorbidire il tutto.
0: Queste patate le produci tu nel tuo orto?
1: Sì, sono di produzione propria, come
0: bene.
1: I fagiolini produciamo.
0: Come le hai preparate, visto che le hai fatte al sale?
1: Sì, queste sono fatte al sale, semplicemente le laviamo, le adagiamo su un fondo di sale grosso e le inforniamo. Quando saranno pronte, circa 30-40 minuti, le apriamo a metà e con un cucchiaio andiamo a scavarle per poi lavorare.
0: Come una volta.
1: Era un...
0: E così noi dobbiamo mantenere le tradizioni, le eccellenze
1: poi...
0: di ogni luogo. Quindi adesso abbiamo riempito queste candele. I grani sono di questa zona?
1: Questo grano saragolla sì, è di un'azienda locale che produce questa pasta e i propri grani locali. Invece qui a parte andiamo a fare per i fagiolini lardari, dove mettiamo un po' di olio, un po' di aglio e aggiungiamo il grasso del guanciale per dare più stabilità al piatto.
0: Invece questo?
1: Questa invece è la crema di tipo una fonduta di caciocavallo. Caciocavallo silano locale, sì, ovviamente.
0: E adesso invece salti i fagiolini qui.
1: Salto i fagiolini velocemente.
0: Che ho lessato
1: pochi minuti.
0: Hai già salato in cottura?
1: Leggermente sì, l'acqua va sempre un po' salata, sale, pepe. Aggiungiamo

0: adesso un po' di menta per dare anche un po' di freschezza al piatto.
1: I fagioli sono pronti.
0: La pasta anche.
1: Un attimo. Abbiamo già la fonduta pronta, diciamo la fonduta, di quest'area però, non la fonduta.
0: Diciamo una crema di caciocavallo, che è molto più semplice.
1: Sì.
0: Ok.
1: Quindi in realtà questo potrebbe essere anche un piatto completo, giusto?
0: Sì,
1: abbiamo
0: alla fine
1: i carboidrati, il salame, abbiamo il formaggio,
0: sì, potrebbe essere un piatto
1: vegetali
0: unico.
1: E abbiamo le verdure, quindi le vitamine. Quindi può essere un piatto unico totalmente.
0: Sì. E ultimiamo con un po' di guanciale leggermente soffritto.
1: Michelangelo, il piatto è pronto?
0: Abbiamo usato tutti gli ingredienti, andiamo ad ultimare semplicemente con un po' di menta fresca e lo zafferano
1: allora,
0: di Montesano.
1: La menta la metto io, eccola
0: lo
1: qua.
0: Lo zafferano ovviamente ce l'avevamo già nel ripieno di patate,
1: vabbè, però
0: andiamo ad usare un po' di stimmi.
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Un po' di stimmi sopra a finire il tutto.
1: Ok, il piatto è pronto.

0: Terminiamo questo viaggio indimenticabile in un luogo naturalistico proprio della regione Campania.
1: Sì, siamo alla foresta Cerreta Cognole, che è un luogo di regione Campania gestito dalla regione, che tra l'altro è un'attrattiva fantastica per i nostri ragazzi. Qui c'è un parco avventura, tra l'altro qui addirittura c'è un piccolo allevamento di animali selvatici, un centro di recupero per la fauna e per la flora, quindi è bello che i nostri ragazzi conoscano anche queste realtà. È un luogo molto semplice da raggiungere, confina con l'autostrada, quindi è facile arrivarci, potete approfittare e venire qui, fare un bel picnic, giocare, far giocare i vostri ragazzi qui nel parco avventura, farli rimanere immersi nella natura per un bel po' di tempo e poi portarli anche nei bellissimi borghi che confinano con questo luogo.
0: Non ci resta che invitare tutti al prossimo viaggio. Ci vediamo al prossimo viaggio.
1: Ti aspettiamo.

Oggi siamo a Caselle in Pitteri, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo e che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza e passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti.
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che subito sopra.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, questi sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però. Diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo, perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre. Eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo, la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: Ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, con la pira e con la cavad neri, scuri in volto, ecco perché frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul monte Pittari, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella a Y, la fionda quella là biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. Esatto. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni, perché ferisce il simbolo, è l'Islam ovviamente, è l'impatto, e i saraceni che dicono fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta, cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo, mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro, il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati alle Orelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo a.C. e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio. Ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un potremmo definirla un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate, grazie al fatto che questa grande area, che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è uno insomma, delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
2: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
3: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti, innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
4: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
5: Fantastico,
4: Che mi fai
5: bellissimo, la
4: mangiare? Fammi
5: sorpresa è bellissima.
4: sentire.
5: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli, i
4: I
5: tagli.
4: tarducci.
5: Noi andiamo a prendere
4: Andiamo.
5: Possiamo?
4: Sì.
5: Così andiamo con le patate e le zucchine.
4: Questi sono invece la parte della zucca che per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta. E quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore. Però questo vi posso dire che è una leccornia, giusto?
5: Aspettiamo che va in bollore e quindi.
4: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
5: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli,
4: Che poi
5: abbiamo
4: andiamo a
5: fatto
4: vedere.
5: le melanzane famose imbuttunate.
4: Buttunate.
5: Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui
4: Casa e
5: non abbiamo.
4: ova.
5: Sì,
4: Quindi
5: qui.
4: si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
5: Prezzemolo, un po' di. Qui c'è anche un po' di carne.
4: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
5: Qui
4: È iniziato il
5: abbiamo. Ma sì, è
4: bollore.
5: iniziato il
4: E dai,
5: bollore.
4: iniziamo.
5: Ti do una mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati
4: Certo.
5: perché sono state raccolte poche ore fa e il sapore ha tutt'altra storia.
4: Abbiamo qua
5: Aspettiamo
4: il bollore.
5: giusto un minuto, così andiamo in bollore
4: Quindi
5: e
4: tu
5: poi.
4: sali qua,
5: Noi
4: giusto?
5: saliamo qua, aglio crudo e
4: Sale.
5: olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in
4: Quindi
5: presa.
4: oggi assaggerò questa versione.
5: Sì, eh sì.
4: Allora, Mario, ha iniziato il
5: C'è il
4: bollore.
5: bollore. prendiamo tutto.
4: Ecco qua. Belli croccanti.
5: Belli croccanti. Poi dopo ora andiamo con l'olio.
4: Olio extravergine di oliva che qua abbondiamo.
5: Sì, abbiamo. L'olio ci sta, quindi generoso. Ci mettiamo due fiori vivi. Proprio così, no?
4: Ok.
5: E così anche nell'impiattamento.
4: Allora Mario, andiamo a impiattare.
5: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io
4: bravissima.
5: Mi abbonderei di verdure. Quindi faccio una cosa così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata.
4: Ecco.
5: Quindi, guarda, ti metto un fiore proprio vivo. Vivo
4: ecco.
5: Proprio.
4: Questo è il piatto mio preferito.
5: Guarda, io sono emozionato proprio a... perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
4: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a

collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri

usata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala: accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione d'intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metà vita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso il cambio è solo manuale. Due sono poi le mild hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La e-hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti,

la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a 4 ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo 2 ore e al 100% oltre le 3 ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con la viabilità. Dopo le proteste e i disagi registrati negli ultimi giorni, arrivano novità per il semaforo di Caselle in Pittari. L'ANAS ha deciso di anticipare l'arrivo dei movieri per fluidificare il traffico e ridurre i tempi di attesa. Il servizio è di Pasquale Sorrentino. Sentiamo.
1: In merito al famigerato semaforo di Caselle in Pittari, quello lungo la Bussentina, nei pressi di un cantiere presente oramai da anni, che provoca code chilometriche e attese infinite, soprattutto nei fine settimana, dopo le problematiche dello scorso fine settimana e le tante proteste,

0: Si muove l'ANAS. I movieri dovevano entrare in servizio i prossimi due mesi, quelli di luglio e agosto, ma è stato deciso di attivarli anche nei prossimi weekend di giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 22, sia sabato che domenica, per cercare di snellire il traffico. Le proteste sono arrivate anche da amministratori come il sindaco di Caselle in Pitteri o anche con una denuncia da parte del presidente provinciale di Confesercenti Raffaele Esposito, il quale ha detto: non è accettabile compromettere l'accesso a un patrimonio nazionale, disincentivano turisti e danneggiano l'economia. Critiche che sono arrivate da più parti, mancanza di indignazione per quanto riguarda gli amministratori locali, questo ha detto ancora Raffaele Esposito, e quindi ha chiesto interventi immediati che sono arrivati con la decisione di ANAS di convocare i movieri anche a giugno. Intanto ricordiamo, sulla Bussentina lo scorso fine settimana anche un incidente ha contribuito a rallentare il traffico, due auto si sono scontrate, fortunatamente nulla di grave per gli automobilisti rimasti coinvolti, ma sono tanti piccoli e grandi episodi che hanno provocato enormi disagi sia agli automobilisti sia soprattutto al turismo del Basso Cilento.
1: E ancora tutto il resto delle notizie tra una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Paura a Casal Velino per un grave incidente stradale. Nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto gravemente ferito un giovane di 20 anni. La ricostruzione dell'accaduto e gli aggiornamenti sulle sue condizioni nel prossimo servizio.
3: Lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il giovane di 20 anni è rimasto coinvolto nel grave incidente stradale che si è verificato sabato mattina a Casal Velino. Intorno alle 7.30 nei pressi del supermercato Grande Te una moto e un'auto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il ventenne di origine marocchina e residente a Capaccio che viaggiava in direzione Ascea. Nell'impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Soccorso immediatamente dal personale del 118 è stato trasferito ad urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni restano serie e il quadro clinico è costantemente monitorato. E proprio dalla corsia dell'ospedale San Luca arriva anche una buona notizia che restituisce speranza. Daniele Sveglio, con queste parole, la mamma del 22enne di Laurino, ha annunciato il risveglio del figlio. Ricoverato da due settimane dopo un grave incidente avvenuto durante una partita di calcio a Villa Littorio. Il giovane era stato colpito da un violento trauma cranico a seguito di un contrasto di gioco ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale San Luca. Dopo giorni di apprensione e paura, il risveglio dal coma rappresenta un primo importante segnale di miglioramento. La strada è ancora lunga, ma questo è il primo grande passo, ha scritto la madre, ringraziando medici, infermieri e tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in queste settimane difficili.
1: Falsi attestati professionali nel Materano. Scatta l'operazione delle forze dell'ordine. Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta che punta a far luce su un presunto sistema illecito. Sentiamo tutto da Federica Pistone.
4: Un presunto sistema organizzato per la produzione e la diffusione di attestati e certificazioni false in materia di sicurezza sul lavoro è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Matera. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso ideologico, uso di atti falsi e violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbe uno studio professionale con sede a Policoro che avrebbe predisposto e rilasciato documentazione non genuina per consentire ad imprese e datori di lavoro di apparire in regola con gli obblighi previsti dalla legge. Tra i documenti contestati figurano attestazioni di formazione per lavoratori, corsi antincendio, primo soccorso, conduzione di trattori agricoli, giudizi di idoneità alla mansione e documenti di valutazione dei rischi. Le indagini, condotte attraverso controlli ispettivi, avrebbero evidenziato numerosi casi di corsi mai svolti, firme disconosciute da docenti e professionisti indicati nei certificati e documentazione predisposta anche in occasione di verifiche ispettive per eludere i controlli. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di un'organizzazione stabile con ruoli ben definiti e una rete di rapporti con aziende, intermediari e clienti finali. Insomma, un vero e proprio sistema consolidato. La Procura sottolinea che la normativa in materia di salute e sicurezza non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma bensì è uno strumento fondamentale per prevenire infortuni e tutelare l'incolumità dei lavoratori.
1: E ancora mancano autisti nei vigili del fuoco al comando provinciale di Salerno. A lanciare l'allarme è la CGIL, che denuncia una situazione sempre più difficile per garantire la piena operatività nel servizio del territorio. Danila Piacasella.
5: Con l'avvio della campagna antincendio boschivo, la funzione pubblica CGIL Salerno con il segretario generale Antonio Capezzuto e la UIL FP con il segretario generale Raffaele Giordano hanno lanciato un allarme sulla carenza di organico nei vigili del fuoco del comando provinciale. Un organico ridotto all'osso è una pressione che rischia di diventare insostenibile con l'imminente arrivo dell'estate, soprattutto alla luce della grave carenza di personale che sta penalizzando il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno. Ad oggi, scrivono i sindacati, si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima imprescindibile per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti, pari a circa il 18% del fabbisogno complessivo, incide in modo diretto e drammatico sulla catena del soccorso, poiché quella dell'autista non è una figura marginale, ma la chiave di volta di ogni intervento, dato che senza il conducente abilitato la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Questa carenza cronica compromette inevitabilmente l'ottimale pianificazione dei servizi del comando, ponendo a serio rischio la tempestività degli interventi. Per sopperire a questi vuoti d'organico, i 105 lavoratori attualmente in servizio sono costretti a fare un ricorso sistematico alle ore di straordinario, un meccanismo che comporta un pesante aggravio del carico di lavoro e rende rigida e complessa la regolare programmazione dei turni di riposo e del necessario recupero psicofisico. In un settore in cui la prontezza e la massima concentrazione sono requisiti fondamentali per la sicurezza pubblica, spiegano Capezzuto e Giordano, l'accumulo di stanchezza rappresenta un fattore di rischio che le istituzioni non possono più ignorare. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire dal 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna antincendio boschivo, che impegnerà il comando per i successivi 3 mesi. Il periodo coincide con il picco stagionale dei roghi nel Salernitano, un territorio storicamente fragile e vulnerabile alle alte temperature estive, dove con 23 autisti in meno il rischio concreto è l'impossibilità di garantire una copertura ottimale dei presidi, aumentando la pressione sul personale e riducendo i margini di sicurezza per i cittadini. Capezzuto e Giordano esprimono forte preoccupazione per la tenuta del servizio. Denunciamo pubblicamente una criticità strutturale che non può e non deve essere derubricata a normale condizione di lavoro, sottolineando che non si tratta di un mero dettaglio organizzativo, ma di una carenza che mina la fluidità stessa del dispositivo di soccorso. Il quadro del comando provinciale di Salerno richiede un provvedimento immediato, poiché con il 18% di autisti mancanti, turni coperti solo grazie agli straordinari e la campagna antincendio ormai alle porte, la situazione è giunta al limite. È necessario intervenire con assoluta urgenza per colmare vuoti di organico, concludono i due segretari, ricordando che la sicurezza dei cittadini e la tutela della salute dei lavoratori non possono muoversi costantemente in un regime di emergenza interna e che l'efficienza del soccorso pubblico e la salvaguardia del territorio si garantiscono solo attraverso risorse e investimenti adeguati.
1: Ed è arrivato il momento di dare la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Noi ci vediamo tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con il raffreddamento

0: raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di solidarietà. È stata rinnovata la collaborazione tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Basilicata, un'intesa che conferma l'impegno a sostegno dell'assistenza gratuita ai malati oncologici e delle attività di prevenzione. Il prossimo appuntamento è il 27 giugno a Potenza. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Si consolida la collaborazione tra Fondazione ANT Franco Pannuti ETS e la Banca Montepruno. Le due realtà hanno sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa che rafforza un rapporto già avviato negli anni e finalizzato alla promozione di iniziative comuni di carattere sociale, alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata. Tra i principali ambiti di cooperazione individuati dal nuovo accordo c'è il progetto di apertura del Charity Point ANT, da cuore a cuore, che sorgerà nella città di Potenza e rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la solidarietà sul territorio. Il Charity Point si inserisce nella rete nazionale dei circa 70 punti solidari promossi da Fondazione ANT in tutta Italia. L'apertura della struttura nel capoluogo lucano è il risultato di un percorso condiviso che ha coinvolto la presidente della Fondazione ANT, Raffaella Pannuti, il delegato ANT Basilicata, Antonio Imbrogno, numerose realtà private che hanno sostenuto l'iniziativa e un gruppo di volontarie e volontari impegnati da mesi nella realizzazione del progetto. All'interno del Charity Point, gli oggetti donati dai cittadini potranno avere una nuova vita, contribuendo a generare risorse destinate alle attività della Fondazione. Libri, abiti, oggetti per la casa e altri beni donati saranno messi a disposizione della comunità in un circuito virtuoso che trasforma ogni gesto di condivisione in un'opportunità concreta di sostegno. I proventi delle attività saranno destinati integralmente ai servizi che ANT garantisce in Basilicata, tra questi l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica aperti alla cittadinanza, supporto psicologico per pazienti e familiari e tante altre attività. A supportare il progetto è intervenuta anche la Banca Montepruno, che ha contribuito alle spese necessarie per il recupero e la riqualificazione dei locali destinati ad ospitare il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo erano presenti il delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il direttore generale della BCC Montepruno

0: con Federico, il coordinatore ANT Raffaele Messina, il responsabile area executive della BCC Montepruno Antonio Mastrandrea e il preposto della sede di Potenza Giovanni Amato. L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Charity Point da cuore a cuore è fissato per martedì 23 giugno alle 17 in Viale Dante a Potenza.
1: E parliamo ora di lavoro. Stop alle attività lavorative nelle ore più calde della giornata. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, firma una nuova ordinanza per tutelare la salute dei lavoratori durante l'emergenza caldo. Vediamo.
0: Stop al lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata per tutelare la salute dei lavoratori esposti alle alte temperature. È quanto prevede l'ordinanza urgente firmata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che introduce il divieto di svolgere attività lavorativa all'esterno nelle fasce orarie a maggiore rischio termico. Un provvedimento che è entrato in vigore immediatamente e resterà valido fino al prossimo 15 settembre. L'obiettivo è quello di prevenire i gravi rischi per la salute connessi alle ondate di calore, tra cui colpi di calore, disidratazione e stress termico, fenomeni che durante il periodo estivo possono mettere seriamente a rischio l'incolumità di operai, braccianti e lavoratori impegnati in attività fisicamente intense all'aperto. L'ordinanza scatterà nei giorni e nelle aree in cui la piattaforma previsionale sviluppata da INAIL e CNR segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole. In tali circostanze sarà vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16. La misura interessa numerosi comparti produttivi, tra cui agricoltura, florovivaismo, edilizia, settore forestale, cave e attività estrattive, ma anche logistica e movimentazione merci in aree esterne, la manutenzione stradale e ferroviaria e tutte le attività che comportano una prolungata esposizione ai raggi solari. L'ordinanza richiama inoltre le aziende al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste deroghe esclusivamente per attività di emergenza e di pubblica utilità. Per assicurare il rispetto delle disposizioni, la Regione Basilicata ha previsto un sistema di controlli affidato alle aziende sanitarie locali, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ai comuni ed altri organismi competenti.
1: E cambiamo completamente argomento con l'Università Telematica Giustino Fortunato, che celebra 20 anni di attività, un traguardo importante festeggiato con un convegno dedicato all'università digitale e al diritto allo studio. Vediamo.
0: L'Università Telematica Giustino Fortunato ha celebrato un traguardo importante, 20 anni di attività accademica, crescita ed innovazione nel panorama universitario italiano. Un anniversario significativo festeggiato con un convegno che si è svolto nell'Aula Magna dell'Ateneo dal titolo Università Digitale e Diritto allo Studio, Scenari e Prospettive, che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico ed istituzionale. Ad aprire i lavori è stato il magnifico rettore, il professore Giuseppe Acocella, che ha ripercorso le tappe fondamentali di questo percorso. Oggi l'Università Giustino Fortunato compie 20 anni. 20 anni fa prendeva avvio una nuova esperienza, ha ricordato il magnifico rettore, quella delle università telematiche, inizialmente accolte come una novità quasi anomala, già diffusa però nel mondo anglosassone. Oggi possiamo affermare con convinzione che questo Ateneo è parte integrante del sistema universitario italiano. In questi anni, ha aggiunto il professore Acocella, abbiamo elevato il livello della ricerca, elemento essenziale per garantire una didattica di qualità, e i dati sull'occupabilità dei nostri laureati confermano la solidità di questo progetto. Siamo una comunità accademica viva con studenti partecipi, personale competente e docenti sempre disponibili. A chiudere la giornata, un momento particolarmente significativo, il conferimento del premio Gladiatore Sannita 2026 assegnato all'avvocato Mario Collarile, delegato CONI Benevento al fondatore dell'Ateneo, il professore Angelo Pasquale Colarusso. Un riconoscimento attribuito per aver concepito e realizzato con lungimiranza e determinazione un progetto universitario capace di coniugare innovazione, qualità e inclusione, anticipando i bisogni di una società in continua trasformazione. Un premio che celebra anche le scelte pionieristiche di investire nella dimensione telematica, ampliando l'accesso al sapere e contribuendo alla democratizzazione della formazione universitaria, nonché le qualità umane e professionali professionali che hanno permesso la costruzione di una comunità accademica coesa e orientata al futuro. 20 anni dopo la sua nascita, l'Università Giustino Fortunato si conferma dunque una

0: realtà solida, dinamica e proiettata verso nuove sfide, con l'obiettivo di continuare ad innovare nel segno della qualità e dell'inclusione.
1: E noi ci fermiamo per qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro TG. Restate con noi!

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per la terza parte del nostro telegiornale. Tra natura, storia e identità locale è tornata la transumanza tra Polla e San Rufo, un appuntamento che continua a emozionare e a richiamare appassionati e visitatori. Vediamo.
1: Nella mattinata di ieri, decine e decine di capi di bovini sono stati protagonisti di una sempre affascinante transumanza dalle montagne di Polla a quelle di San Rufo, attraversando strade e paesi, con soste anche lungo il fiume Tanagro, per l'abbeveraggio della mandria. La transumanza autorizzata è stata effettuata dall'Urbanito Horses, azienda agricola di San Rufo di Antonio Marmo. Le mucche hanno attraversato i vari comuni del Vallo di Diano, partendo da Polla, poi Sant'Assenio, San Pietro al Tanagro, Atena Lucana, lungo il fiume Tanagro, Teggiano e raggiungere i prati di San Rufo. Uno spettacolo sempre affascinante, un'antica tradizione, un affascinante che non ha provocato neanche disagi e conseguenze al traffico, sia perché effettuato all'alba, sia per la bravura dei mandriani. Inoltre, anche le strade attraversate

0: dalle mucche sono state ripulite subito dopo il passaggio o comunque a stretto giro degli animali. Insomma, una tradizione di altissimo livello emotivo, uno spettacolo, ma anche ovviamente una necessità per la mandria per poter mangiare sempre più erba fresca.
1: E cambiamo completamente argomento. Nuove misure per rafforzare la sicurezza a Salerno. Il sindaco Vincenzo De Luca annuncia l'istituzione dei cosiddetti super vigili destinati a supportare il controllo del territorio. Pasquale Sorrentino.
0: Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, crea i super vigili. Nella prima seduta di giunta con la sua squadra d'assessori che l'accompagnerà nel quinto mandato da primo cittadino, la giunta si è tenuta venerdì, De Luca ha fatto varare un provvedimento che ufficializza uno dei cardini della sua campagna elettorale, ovvero l'istituzione di un nucleo speciale della Polizia Municipale dedicata al presidio del territorio e a far da deterrente a tutti quei fenomeni di microcriminalità fastidiosi segnalati dai tempi salernitani contro cui De Luca si scaglia da diverso tempo. Si chiamerà NOS, Nucleo Operativo di Sicurezza, il nuovo gruppo di supervigili che sarà operativo già dalle prossime settimane quando si concluderanno le selezioni per definire l'organico del reparto che sarà composto da una ventina di unità. Sono diversi i compiti loro affidati: prevenzione dei fenomeni di microcriminalità come reati predatori, venditori abusivi, fenomeni di degrado urbano e reati ambientali, occupazione di suolo pubblico abusivo e disturbo della quiete pubblica. I nostri potranno fare appostamenti e blitz perché sarà autorizzata la vigilanza continuativa con l'esecuzione di servizi di osservazione, controllo e contrasto, soprattutto lungo il lungomare Trieste. In serata poi gli agenti potranno effettuare controlli di soggetti sospetti in parchi urbani, aree verdi e luoghi di aggregazione sociale. Potranno farlo anche in abiti civili, così si mimetizzano tra la gente per documentare e prevenire condotte di mendicità insistente, molesta o intimidatoria, precisa ancora la delibera di giunta.
1: E per concludere andiamo a Ricigliano, dove si è rinnovata la tradizionale turniata in onore di San Vito, un evento che unisce fede, cultura rurale e valorizzazione delle antiche tradizioni del territorio. C'era per noi Tagliamottola.
2: Nel giorno di San Vito a Ricigliano ritorna l'antico rito della turniata. La turniata è una tradizione legata al mondo agricolo pastorale, celebrata ogni 15 giugno di ogni anno, oltre che a Ricigliano a San Gregorio Magno, sempre in provincia di Salerno, e Balvano, provincia di Potenza, con celebrazioni simili in altre località dell'entroterra campano, avellinese e lucano. L'evento consiste nella turniata di greggi e persone attorno alla cappella di San Vito in onore del santo martire. All'alba i pastori adornano le greggi con nastri, campane e ne tingono il manto prima di condurle giù in paese. La comunità si raduna attorno alla chiesa per assistere allo spettacolo, dove ogni pastore guida il suo gregge in tre giri intorno alla chiesa, simbolicamente invocando la protezione di San Vito, protettore degli animali. Nei momenti di pausa la comunità si unisce ai pastori nei tre giri e partecipa ai festeggiamenti con cagliata locale, vino e balli. Anche quest'anno la turniata di San Vito a Ricigliano, uno dei riti più antichi d'Italia risalente addirittura al periodo preistorico, ha visto numerosi tra fedeli e curiosi partecipare all'evento. Una particolarità del rito è che se uno degli animali durante la corsa entra in chiesa, questo diviene di proprietà del santo.
1: E questa della turniata di San Vito è l'ultima notizia per questa edizione. Il telegiornale finisce qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Margherita Bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita Bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capotto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni e anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro una azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia?
3: La pista, ragazzi, la pista.

0: Purtroppo la pista.
1: Ecco, non abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la
0: Sì,
1: Sicilia!
0: noi siamo proprio in prossimità del mare.

0: abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo, nel 97, abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzkart.
1: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzkart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
0: Ma
1: riprovi a
0: sicuro.
1: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
0: Ma queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando diciamo eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo e questo. Sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
1: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzkart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
0: Sì,
1: Michele?
0: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
1: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda, mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti e di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento. Dove ha messo tassello dopo tassello e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
1: E poi
2: Perciò
1: c'hanno il
2: continuo.
1: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, diciamo, il go-kart soprattutto in particolare si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e diciamo il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus. Perché puoi garantire al cliente, ai piloti la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, diciamo, nel nostro caso al chilometro zero.
3: Io volevo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
3: sente? Allora,
0: Vai.
3: Michele, vabbè, noi abbiamo avuto pure, abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno, quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzkart? Quanto ti ha aiutato come visione?

0: sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente.
1: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
2: Beh, sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
1: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista. E ognuno ha trovato nei diversi modelli la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
3: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi hai già anticipato, non
1: Assolutamente,
3: volevo.
1: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno troviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
0: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
1: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile, Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
0: Ti faccio una domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passati il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi, nel 2026, un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare?
1: Ma a livello di gare? Questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
2: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi, per due motivi. Uno, per l'importanza e l'imponenza del vostro bilico, e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche, perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi, responsabile LKE, che sono i vostri motori, e Giorgio Carrara, che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
1: Ma sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. E sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi certo, non lo si può far bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
2: Novità per il futuro, Michele?
1: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti. Non ultimo la parte motoristica, con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. Stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti, e allora quando bisogna fare certi numeri bisogna anche essere preparati sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche dalla parte tecnica.
2: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
1: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
2: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete
1: Sì, su più fronti.

0: Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, di kart da competizione, diciamo tutti, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto,
1: Un migliaio.
0: adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico e da quello che stiamo vedendo. Abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso dire
1: bene.
0: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre. In quello che facciamo, in tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, una grande soddisfazione.
0: Grazie.
1: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti. Noi ti facciamo andare a fare a
0: Un bagno al
1: lavorare.
0: mare, a continuare a lavorare.
1: E sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
0: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la
1: Grazie.
0: trasmissione.
1: No, grazie mille
0: Grazie.
1: davvero
0: Grazie mille, a
1: a te.
0: presto.
1: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni, salutiamo il nostro super Michele Lenzo, voi non cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
2: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
3: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
4: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
4: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
3: Naturale! La tua auto è pronta!
4: Che professionalità!
3: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene.
4: Garantisco io!
1: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con Go Kart TV News, Olevinco Le Capoto, e ci ha raggiunto un altro

0: Super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE, è con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto, Franco, che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
1: È stata la puntata più ascoltata e vista del mezzo livello mondiale di karting. Dove
0: Dovete
1: andiamo? Se si
0: pagare
1: parla
0: le
1: di.
0: royalty allora.
1: Esatto. Allora, Franco, invece di
0: Vediamo
1: parlare di.
0: se stasera la puntata si equivale a quella famosa, beh, vi mando il conto
1: Ok, va bene, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
0: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
1: Guarda i miei, hai visto?
0: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che fisicamente mi stia impegnando tanto la cosa, ma a livello mentale mi sta risvegliando una certa creatività e sta dando una buona elasticità alla mia mente, perché sai, quando tu ti adagi un pochino, la prima cosa che ne risente è l'elasticità mentale. E
1: Certo.
0: qui sta tornando ad un livello molto buono, molto buono.
1: Bene. Beh,
0: Quindi
1: ascolta, Franco.
0: occhio. Però no, adesso giusto per fare un po' il somaro, devo fare il somaro perché c'è Sauro, e Sauro, Gossauro, il somaro, il gombello l'ha fatto per tante volte, hai capito? E abbiamo passato 3-4 anni, penso, indimenticabili insieme, hai capito? Perché lui era nel pieno delle sue capacità sportive, io nel pieno delle mie capacità tecniche, e ci siamo divertiti. Abbiamo raccolto poco perché Sauro era la sfiga personificata uomo. Giusto per raccontare quella che, non so se è andata online in linea prima, il go-kart di Michele Lezzo, Val Vibrata, che attraversa la pista, eccetera, Sauro che era primo,
2: Incredibile.
0: e ha perso il campionato.
2: È vero, è vero. Che se lo raccontiamo non ci crede nessuno, ma è vero.
0: Abbiamo perso tanti di campionati, sa, a Varenne, con le Supera, poi dove?

0: qualcos'altro che a Maribor che volavamo, abbiamo non vinto, stravinto, abbiamo fatto delle cose che guarda, c'ho il pelo dritto davvero.
1: Ho il pelo dritto. Guarda, c'ho il pelo dritto perché a Marienburg ero l'unico qualificato con le Bridgestone, campionato del mondo che ha vinto Ennio, tanto di cappello, ma io partivo terzo con le Bridgestone che a Franco gli dicevo il motore è troppo potente, bisogna mettere un dente più lungo perché pattino su tutte le uscite delle curve e io andavo talmente forte che purtroppo però c'era Ennio, c'era la Vega, c'era anche lo stesso Laudato e difatti abbiamo fatto primo, secondo e terzo, non so, abbiamo vinto tutto quello che c'era. Però io ero l'unico con le Bridge e sono arrivato in finale.
0: Ma Maribor era la nostra pista, ti ricordi anche con Formula A
1: Sì.
0: e poi con Super KF.
1: Che abbiamo vinto noi, abbiamo vinto noi.
0: Madonna, con Super KF partivi ultimo, hai vinto la gara, poi
1: Sì.
0: fatto secondo.
1: No, ho vinto la gara, abbiamo vinto il campionato.
0: Madonna, allora era i primi campionati WSK.
2: Ma forse ragazzi, la regia, sono queste le immagini di Marenburg dove vince Gandolfi? Sì?
1: No, no, no,
2: No,
1: questo è
2: questo
1: super super ragazzi.
2: Beh, però questo è sempre Marenburg e tu sei lì davanti, Sauro. Però
0: Formula
2: correndo
0: A,
2: con la Cosmic.
0: Questo
3: Il Cosmic Vortex qui è.
0: con Formula A l'europeo abbiamo fatto primo, secondo e terzo.
1: Vero.
0: Ha vinto Sauro, secondo Lancaster e terzo mi sembra che avesse fatto, boh, chi che era terzo sempre dei nostri.
1: Era sempre dei nostri, ma non ricordo bene.
0: Però
1: Però
0: primo, terzo, secondo Lancaster.
1: quelle WSK World che abbiamo vinto, Franco, che la notte non c'è dormito contro Koslinski. Era l'unico campionato che la FIA non esisteva in quell'anno lì, abbiamo vinto noi con il KF1, ma incredibile, guarda, io ancora c'ho dei ricordi fantastici, eravamo lì, fino alla fine non sapevamo se riuscivamo o no, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande festa.
0: Madonna, a Maribor col Super KF è stata non normale la cosa, non normale.
2: Senti Franco.
0: Era il periodo delle frizioni e
1: Sì.
0: noi avevamo messo a punto la frizione mostruosa, è partito ultimo, ha vinto. Madonna, non sono cose che dai. Non so, lasciano un segno, te le ricordi finché che capi.
2: Bene.
1: Guarda. Mi fa emozionare Franco, ma quanto ti manca Sauro? A me Franco manca un casino, eh? Perciò quando
0: Madonna,
1: vengo.
0: Sauro, ma ti ricordi quando ti facevi cazzare, che ti chiamavo Sa e te mi facevi vaffanculo, io ti dicevo.
1: Guarda, incredibile.
2: È bello sentire le vostre storie perché il karting tante volte non è solo uno sport, ma diventa famiglia, diventa congregazione, diventano punti di riferimento delle persone. E oggi la testimonianza che Franco e Sauro ci stanno dando è
1: Guarda.
2: bellissima. E anzi, io vista da fuori, dico, auguro a tutti i piloti di avere un domani un rapporto con il proprio motorista, con il proprio telaista, come l'avete avuto da
0: Ma
2: Valentino.
0: non è possibile perché io a Sauro gli facevo da balia, hai capito? Non è possibile, hai
3: Erano
0: capito?
3: altri tempi, altre mentalità, altri piloti, secondo me.
1: Comunque, io racconto solo questo aneddoto qui, solo per farvi capire che ogni volta che partivamo, viaggiavamo tutta la notte, il giorno, perché con Franco è come per me un secondo papà. Io andavo via col cappuccio perché lui fumava e lasciava sempre il vetro aperto così e l'aria arrivava sempre dietro la schiena. E gli dicevo, Franco, chiudi il vetro. Te lo ricordi, no, Fra? Guarda, incredibile.
0: Madonna, è vero.
1: Comunque, Franco, a parte tutto, tornando un attimo a noi, no? Su quello che è oggi, ma ancora non siamo arrivati alla perfezione del motore. Io mi ricordo che il motore era... Invece oggi, dalle tue labbra, viene fuori che ancora hai tanto altro da tirar fuori.
0: C'è sempre, hai capito, qualcosa che si muove e bisogna comunque il motore adattarlo ai regolamenti nuovi, tipo la benzina, che è un problema grosso adesso. La benzina è, penso, il problema più grosso del kart, perché a parte i costi anche di affidabilità, perché queste benzine ecologiche sono un po', come posso dire, poco buone per quello che è un motore due tempi. Magari un quattro tempi soffrirebbe molto di meno con queste benzine qua, invece il due tempi è un po' nei problemi con la compressione, con tante cose.
3: Anche carburazione, Franco, il livello di carburazione pure?
0: La carburazione viene incasinata dal fatto che la benzina, questa qui ecologica, brucia molto velocemente e il motore detona con niente, capito? Quindi l'unico modo per non farlo detonare è tenerlo grasso e ritardare la combustione. Ma poi dopo il motore va poco, capito? Quindi la gente è obbligata a lasciarlo detonare sperando che detoni solo senza rompersi e cambiare il pistone tutte le basi. Questo è quello che è successo a Genk, hai capito? Si è visto gente, chi è stato fortunato a non rimanere a piedi, però a cambiare il pistone tutte le basi. E questo è, hai capito, per noi team ufficiali pesante ma sopportabile, per un privato no, hai capito? Esatto.
2: Ecco, e come sta gestendo questo problema Franco Drudi, se ce lo può dire?
0: Ma noi siamo stati fortunati che il nostro motore non detonava, infatti andavamo abbastanza bene a Genk, era quarto in prefinale Kremers e abbiamo avuto un problema legato non alla benzina ma al nostro meccanico che ha ceduto un asse di accoppiamento che non ci può stare perché non deve succedere, soprattutto quando sei il quarto in prefinale, hai capito, potevamo fare una bella gara, la gara d'esordio era una bella
2: ciliegina sulla torta.
0: Sì, perché
2: stiamo vedendo proprio adesso le immagini di Genk. Queste qui sono proprio le immagini di Genk, Franco, dell'europeo che c'è appena stato. Senti, Franco, ti faccio una domanda un po' provocatoria. Quest'anno, nei tuoi obiettivi, seriamente, quale titolo o quale risultato vuoi assolutamente ottenere per la LKE?
0: Beh, il titolo è quello di accontentare il più velocemente possibile un po' di clienti. Questo è l'altro titolo che vorremmo avere. Hai capito? Non titoli sportivi, non è che siano importanti adesso. Noi dobbiamo avviare la ditta, la produzione e collaudare il materiale che sia a livello e facile da usare per i clienti. Questo è il nostro target per il 2026.
2: Ok.
0: Per adesso, dopo le vacanze, quando arrivano i mondiali, i tari
3: Esatto.
0: possono cambiare. Hai capito? Vedremo. Hai capito? Non è facile adesso dire quando. L'unico vero target è questo, quello di avviare in maniera di buon livello la produzione in modo da accontentare un po' di clienti e dare un'alternativa a chi non è contento per quello che ha adesso.
3: Io vorrei fare una domanda al volo, scusa Righi, visto che vedo in proiezioni e sappiamo come i preparatori, Franco, diciamo, è il numero uno, no? In proiezione 2027, Franco, tu già avrai già le idee chiare, ma se Franco Trudi bussa alla porta di Michele Lenzo, che vorrebbe un pilota, un suo pallino, se riesce ad averlo, hai la facoltà oppure è una decisione che riguarda solo Lenzo Carter? Nel senso, hai il pallino di un pilota che ti trovi bene come si lavora come pilota in gara, magari che ti può aiutare sullo sviluppo, hai la potenzialità di poter decidere anche tu o solo Lorenzo Carter?
0: Sicuramente il pilota per la Lenzo Carter in primis è Michele che ci guarda, però è logico che sarebbe una cosa da gestire insieme, quindi se ne parlerebbe anche. Hai capito? Prima di penso, ma adesso ti ho detto, non è uno dei nostri problemi questo. Il nostro target adesso, il nostro traguardo da raggiungere è quello di avviare una produzione di alto livello per accontentare i clienti. Questo è quello che dobbiamo fare, che vogliamo fare. Hai capito? Poi le cose sono una cosa molto più facile di quello che è quello che vogliamo fare adesso, perché hai capito, gestire un pilota, due piloti, tre piloti è una cosa che non è difficile, anche se sono tutti come Sauro.
1: Comunque, io non lo so, Franco, quanto sia facile o difficile in questo momento. Io stavo pensando al fatto della benzina, no? Non puoi mettere in moto su cavalletto, devi mettere un pistone ogni manche perché la benzina non è buona. Ti devi tenere un pochino di margine perché non è che puoi farlo abbastanza magari
0: No,
1: preciso,
0: ma
1: non so sulle misure.
0: sul fatto del mettere in moto hanno chiuso tutti gli occhi,
1: Ah, ecco.
0: hanno lasciato mettere in moto Genk,
1: Grazie.
0: anche se Genk è proprio la pista, quella più delicata per il rumore, perché lì con il governo regionale del Limburg è un macello per il rumore, per l'inquinamento, per tutte quelle cose lì. Però la FIA ha chiuso tutti gli occhi lassù. Abbiamo messo in moto spesso e volentieri anche sabato, la domenica, il venerdì.
1: Beh, io penso che sia la normalità. Poi qui con i rumori è diventato difficile tutto. Comunque, Franco, io devo venire in pista, se mi devi far venire il pelo dritto come me l'hai fatto venire adesso. Io voglio sentire questo motore che, come sempre.
0: Vabbè, vedremo. Non ci saranno le occasioni, dai. Adesso
1: Assicuro.
0: abbiamo due gare di fila, l'italiano e poi l'europeo. Hai capito? Poi già dopo l'europeo riusciremo a capire più o meno il nostro livello, perché adesso settimana questa, da metà settimana saremo sani a provare. Abbiamo tanti aggiornamenti da testare e speriamo che qualcuno alzi l'asticella della nostra prestazione.
1: Ciao.
2: Franco, quante ore stai lavorando al giorno?
0: Poche, perché c'è il mare
1: Oh, Franco, non gli devi dire le ore che lavora. Franco lavora sempre, e specialmente quando non lavora è pericoloso, perché quando non lavora
3: Pensa, pensa.
1: tanto, troppo, perciò è
0: Certo.
1: sicuramente

0: Lavora sempre.
1: Salve, Bone, che avendo viaggiato con me parecchie volte, il mio serbatoio della creatività erano le ore di viaggio. Io pensavo durante il viaggio e poi alzavo il telefono e chiamavo: oh, fatemi questo, fate quello, fate quell'altro. Durante il viaggio era anche perché magari eri del ritorno fresco dalla gara e avevi visto in gara cosa poteva servire per migliorare, per essere più competitivi, e allora il viaggio aiutava parecchio.
0: Bene. Sauro, scusa, Franco, noi ti auguriamo un super metà fine stagione e a fine anno ti vogliamo risentire per sapere un po' quali novità ci dobbiamo aspettare dalla LKE e lo vorranno sapere anche naturalmente i tuoi competitor, ma anche i tuoi clienti, ma anche dei possibili clienti che magari si vogliono affacciare al mondo LKE insieme a te.
1: Bene.
2: Io comunque mi sono scritto, già qui mi sono scritto che al mondiale la posizione che vedremo, me la sono già scritta, perché
1: No, adesso
2: si lavora un anno intero per il mondiale.
1: Sauro, fa il bravo. Non mi stare.
2: Non molli, ti conosco.
0: Non portare sfiga, ha detto.
1: Metti la posizione. Ti dico io di chi la devi mettere, di qualcuno che sicuramente non correrà LKE. Un
2: No.
1: CRG, un Sodi. CRG e Sodi non li metti loro.
2: No, io tipo
1: Toni,
2: Franco Drudi, perciò alla fine.
1: metti loro. Te porti sfiga, Sauro.
0: Guarda, non ci dire così che lo bagniamo dallo studio, eh. Esatto.
1: No, è un modo di dire, dai,
0: Ma lo so.
1: le previsioni è meglio non farle.
2: No, no, non le faccio le previsioni, però io so, guarda, tutto quello che c'è, cioè Franco, per me lo conosco troppo bene. Lo
1: Te lo sai
2: so.
1: e non devi sapere.
2: Bene
1: Comunque
2: ragazzi,
1: vado, che emozione.
0: allora ci dai appuntamento a fine anno, Franco?
1: Sì, quando io l'8 di dicembre vado in vacanza in Thailandia e facciamo una call quando sono sul lettino a Phuket.
0: Dai, ci sto. Allora la facciamo
2: Lo
0: verso il
2: facciamo, lo
0: 15
2: facciamo.
0: dicembre, giusto per farci crescere l'invidia, no?
2: certo.
1: Bene.
0: Ok, noi ringraziamo tantissimo il nostro super Franco
2: Grazie Franco.
0: Drudi.
2: Grazie Franco.
1: Con le mani sporche perché lavoro.
2: Oggi sì, ma ce l'è. Io ho il pelo dritto, guarda.
0: Adesso salutiamo appunto Franco Drudi. Al nostro rientro ci sarà un altro super protagonista della compagine, Lenzo Kart. Un attimino di pubblicità e poi torniamo con voi. A tra poco.
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Ger.

0: l'anima delle farine.
1: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
2: E dopo questa brevissima pausa pubblicitaria, ancora tanto Lenzo Kart, siamo in questo momento con il responsabile dei piloti, Giorgio Carrara. Eccolo qua, ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti, piacere, grazie a tutti.
2: Allora Giorgio, adesso si entra un po' nella parte, diciamo, attiva di Lenzo Kart, ossia quando va in pista. Com'è strutturato oggi il reparto corse dell'azienda siciliana?
3: Diciamo che oggi abbiamo un reparto corse molto buono a livello di persone. Ovviamente lavoriamo con siano che ingegneri, che è una incorporazione nuova che abbiamo fatto dall'anno scorso. Abbiamo proprio ingegneri di professione, no? Che si occupano della parte tecnica, siano per le pressioni, quando dobbiamo scegliere per, sai che in pista ovviamente ci sono dei cambiamenti che devi fare a ultimo minuto e sono delle decisioni più importanti in pista, perché alla fine se si decide, sta piovendo, si asciuga la pista, in un secondo devi prendere queste decisioni. Quindi ingegneri oggi sono fondamentali a livello dell'incorporazione in una squadra da corsa, quindi questa è stata una cosa molto buona. Poi abbiamo ovviamente dei meccanici, ci sono io che sono quello che si occupa soprattutto dei piloti, a livello di coaching, diciamo che con la mia esperienza, anche se sono abbastanza giovane, ho fatto un po' di traiettoria sia nei go-kart che nelle macchine, quindi oggi per oggi penso che l'avere un coach dentro della squadra è molto importante per sviluppare i piloti. Oggi devo dire che è cambiato tanto, sono cambiati tanti piloti da quello che era un'epoca, adesso è molto diverso, penso sia per la tecnologia, che i piloti oggi stanno tutto il tempo col telefono e altre diverse cose, che il coach lo porta ad essere più concentrato e più, diciamo, su quello che deve fare. Poi ovviamente sul pezzo, che alla fine penso che sia la parte più importante oggi. Nei go-kart, come sapete voi, non c'è bisogno che spiego niente, i go-kart, una delle parti più importanti è il pilota, no? Ovviamente c'è il materiale, che sia il telaio che il motore contano tanto, però una parte molto, molto grossa, che è di più che quando vai alle gare di macchine, nel go-kart importa tanto il pilota, sia per trovare l'assetto giusto che per quanto riguarda, cioè, alle gare in sé. Essere un bravo pilota dall'inizio del weekend alla fine del weekend penso che è fondamentale, perché per quello ovviamente c'è bisogno di essere sempre connesso, e per questo penso io che sia molto importante oggi il coach, come dicevo prima.
2: Ragazzi, avete qualcosa da chiedere a Giorgio?
4: Tre domande. Stava scrivendo Sauro.
5: Tre domande per Giorgio. Visto e considerato, come il coach lo faccio anch'io, anche se lo faccio tempo perso, ma il mio lavoro è quello più o meno, ma mi piacerebbe sapere da te il rapporto, giustamente, con i piloti, perché non sono tutti uguali come carattere, perciò come ti interfacci con loro. Successivamente mi dà tanta curiosità poi sul fatto, l'utilizzo della telemetria è un supporto per te, sì o no? Con giustamente quello che dicono i piloti, e poi se fai quello che faccio anch'io, chilometri intorno alla pista per vedere se le curve i piloti le prendono bene, se è colpa del motore, colpa del telaio, se si può migliorare qualcosa o quant'altro.
3: Bene, allora la prima, a livello di relazione, i rapporti con i piloti, alla fine sì, quello che cerco di fare io è avere un gruppo pure dentro la squadra, siano con i compagni di squadra, che ogni pilota pure si senta bene con il suo compagno di squadra, e che non ci sia un ambiente un po' teso, no? Che a volte può succedere che il compagno di squadra sempre vuole battere all'altro, quindi questa è una cosa che noi cerchiamo di avere un ambiente buono. Quindi ho creato un gruppo di WhatsApp pure, così almeno loro possono parlare, cioè

0: io ti aggiorno su quello che vedo in pista, pure, cioè, ragazzi, adesso guarda che la pista è un po' pesante, i tempi si sono alzati, quindi guardate un po' come gestire, parlare, cioè, queste cose per me sono importanti, loro, perché oggi per oggi, anche se sono bambini e ragazzini piccoli, 10, 11, 12 anni, hanno il telefono, questo non esisteva prima. Quindi c'è da utilizzare questa tecnologia perché alla fine non c'è da dire ok, è una cosa che non la vogliamo per niente, anche se sarebbe una cosa giusta allontanare il telefono in un weekend di gara, però almeno si lo usano,
1: Per
0: usarlo
1: lavoro.
0: per lavoro in una maniera utile. Quindi sì, come rapporto con i piloti cerco di avere sempre una relazione buona, anche scherzando, no? Che è la maniera più facile di dire ok. Ho un buon rapporto con il mio pilota e loro pure mi chiedono, anche se non siamo in gara, non è che il coach finisce la domenica di gara, pure in una settimana, se loro hanno bisogno di sapere qualcosa o cosa è successo o un video oppure come allenarsi durante la settimana per arrivare bene al weekend, siamo sempre in contatto, quindi penso che è molto
1: È il punto di
0: importante.
1: riferimento, insomma, Giorgio, per
0: Sì, più
1: loro.
0: che altro perché penso che, allora, soprattutto dalla mia esperienza, da quello che penso io, la preparazione per arrivare a un weekend di gara è più importante che quello che succede in un weekend di gara, perché se non sei preparato per arrivare, già sei un giovedì, facciamo caso, un giovedì iniziano i test. Se tu il giovedì non sei già pronto per fare quello che devi fare, hai già studiato la pista, hai già studiato per dire i motori, la gomma, la temperatura che ci sarà in pista quei weekend, tutto in anticipo. Già inizi un passo indietro, cioè già non sei a livello degli altri, quindi penso che per questo abbiamo una relazione con i piloti di dire ok, ragazzi, questa settimana cercate di fare questo allenamento magari o di arrivare pronti per giovedì essere
1: Ok, ma la telemetria quanto è utile per te per capire se il pilota ti sta dando delle indicazioni corrette oppure da rivedere, insomma, per non
0: Allora,
1: dire.
0: nei go-kart diciamo che abbiamo la telemetria, non è proprio a livello di sensori, non è che abbiamo tanti sensori da prendere riferimenti, quindi ovviamente c'è la velocità che è la più importante per noi, insieme all'RPM, la temperatura dello scarico che lo usiamo abbastanza per capire quando danno gas. Poi io uso abbastanza nel go-kart la forza laterale per
1: Ok.
0: capire quanto scivola o quando entra, cioè se magari il pilota entra troppo presto in curva. Quindi è importante sì, però nei go-kart soprattutto, allora se ci portiamo a parlare bene dello sport di go-kart, lo sapete voi, è uno sport che è molto automatico in tante cose, non è un sport studiato a livello di dire, ok, nelle macchine ovviamente tu ti devi studiare tanto i punti di riferimento di frenata, quanta pressione mettere in ogni curva. Quando tu ti metti il casco nel go-kart, fai tutto praticamente in automatico quando sei un pilota bravo e vai forte. Sai, magari se senti un po' di scivolamento dietro, dire ok, devo frenare un pelo prima e gestire la curva in un'altra maniera. Quindi devo dire che il pilota, cioè per il pilota la telemetria è molto utile per capire quale curva magari sta perdendo di più, però poi io cerco di, più che la telemetria, dargli un po' della mia esperienza per dire, cioè, se tu senti questo, devi cercare di fare questo, o magari in questa curva non è importante frenare troppo tardi, se no magari frenare un pelo prima, portare più velocità per dire, no? Ci cioè, sono esempi, però la telemetria ovviamente oggi per oggi è un strumento molto utile a livello tecnico per capire i motori, per capire pure il telaio, per il pilota pure, però nel go-kart ancora diciamo che il vedere in pista e trasmettere l'esperienza di un pilota più sperimentato a un altro, più piccolo, penso sia più importante oggi.
1: Giorgio, bello tutto, no? Ma io vorrei sapere una cosa, ok, la telemetria, ok, comunque lavorare con la tecnologia, ma non è che stiamo perdendo un po' troppo anche la visione di un ragazzo che sta lì dentro? Io almeno se dovrei seguire un ragazzo, fa il suo turno, poi prima di fare vedere la telemetria, tu capti i suoi feedback oppure andare direttamente in telemetria, perché altrimenti diventerebbe tutto direttamente con la telemetria e il ragazzo non cresce mai se il telaio scivola, tu hai detto scivola, attacca, però

0: non riesci a portare il ragazzo a farlo capire direttamente lì nel pratico, poi sì, ok, la telemetria d'aiuta, ma voi, cioè, tu nel senso, ti arriva il pilota, la prima cosa che fai, andate direttamente in telemetria, oppure scambi le parole, le prime sensazioni con lui e poi andate a vedere i dati.
1: Meglio sempre parlare con il pilota e capire cosa pensa lui, perché così almeno
0: Cresce poi.
1: capisci cosa ha sentito nel momento in pista, perché anche io sto guardando in pista, quindi abbiamo una sensazione prima di andare a vedere la telemetria e già magari abbiamo una grande idea. Poi ovviamente se dobbiamo andare ai dettagli e io comunque, anche se il pilota mi dice una cosa, devo scaricare la telemetria e guardare comunque tutto. Perché non è che non mi fido del pilota, però alla fine io lavoro per la squadra e io so qual è il materiale. E come si comporta il materiale, quindi dopo andiamo a scaricare la telemetria e vedere tutto più in dettaglio. Però sì, per me sempre è meglio parlare con il pilota, capire le sue sensazioni. Io che sono in pista a guardare, abbiamo già cioè un'idea molto grossa, quello
0: Le
1: sempre.
0: telemetrie, Giorgio, sono aperte a tutti i piloti, anche della stessa categoria, oppure, cioè nel senso, nella Lenzo Gatt avete tre piloti in OK e in J. Le telemetrie
1: Allora,
0: le
1: devo
0: posso vedere tra di loro, perché alcuni non lo fanno per singolo pilota.
1: allora sì, quando guardiamo per esempio nella categoria senior, tutti i piloti senior io li chiamo e infatti li faccio vedere la telemetria anche un altro pilota, cioè il suo compagno di squadra. A volte pure facciamo riunioni quando magari abbiamo dei weekend più complessi, facciamo delle riunioni a fine giornata dentro il camion. Abbiamo un ufficio molto bello dentro il camion dove nella TV, portiamo il computer, portiamo il nostro ingegnere e guardiamo tutto in dettaglio, però in ogni categoria, nel senso chiamiamo tutti i piloti della senior, ci sediamo, siamo magari in tre, in quattro e discutiamo della giornata e ognuno dà il suo pensiero sia sul setup che su come è andata la loro giornata e arriviamo a dire ok, per domani voi vi dovete concentrare in questo e vediamo come lavoriamo col telaio per aiutarvi pure, no? Questa è una cosa che si fa e aiuta tanto perché alla fine è molto importante a fine giornata fare cioè capire la situazione della giornata e resettare per il giorno successivo, perché se tu continui
0: Certo.
1: ad avere una brutta sensazione ogni giorno, cioè giorno successivo il weekend non va avanti mai.
0: Certo.
1: Di
0: Giorgio, scusa, scusa.
2: No, volevo l'ultima cosa che è mia curiosità, perché a me è capitato nella mia esperienza, non è perché lo tiro fuori oggi. Ti è capitato mai magari con i tuoi piloti che uno, perché può succedere all'interno di un team, che un pilota pensi che il suo compagno ha il materiale migliore, e allora lì ci vuole una presa di posizione forte nel dire, secondo me sono tutti uguali, rovesciare praticamente il materiale. Ti è mai capitato questa cosa?
1: Certo, una cosa che succede tanto, in più se sei il coach di una squadra, magari se sei il coach di un pilota, cioè se di un pilota solo, magari sei di più con il pilota, no? Perché dici, ok, sì, il motore magari non va perché ti vuoi salvare pure tu come coach del pilota. Io invece no, sono con la squadra, quindi a volte è una cosa complessa, però allo stesso tempo noi conosciamo il nostro materiale e alla fine quello che trasmetto io ai piloti è che è la verità. Il materiale è questo, e se magari, diciamo, no, manca mezzo decimo, un decimo di materiale per dire il motore, a loro manca tre o quattro, allora è nel senso,
0: Un altro problema.
1: è un altro problema. Che alla fine capita che un weekend magari mezzo decimo perché il motore c'è in qualche punto di pista va un pelo meglio, perché alla fine lo sapete, non è che tutti i motori sono uguali, anche se abbiamo noi dei motori che sono molti parecchi uno con l'altro, mezzo decimo cioè, sempre ci sta, no? Mezzo decimo, a volte un decimo, dipende il motore, cioè ti gestisci, no? Quindi, però non esiste che oggi ci siano più di tre decimi, non esiste proprio, sia di motore che un settaggio sbagliato, cioè mezzo secondo e il pilota, scusate, però il pilota deve dire, ok, c'è da accelerare, non c'è un'altra maniera di migliorare, è la verità.
0: Allora, siamo quasi in chiusura di questa super puntata. Io ho due domande per Giorgio. Allora, una è quali sono i vostri obiettivi per l'annata? E se avete già i programmi per il 2027? Sappiamo che tantissimi piloti ci seguono.

0: possono essere sicuramente interessati a sapere cosa fa Lenzo Kart il prossimo anno.
1: Scusami, ci aggiungo una cosa. Pure le qualità che Lenzo Kart guarda su qualche pilota. Cioè nel
0: Esatto.
1: senso

0: abbiamo migliorato tanto e stiamo ancora migliorando, no? Abbiamo il signor Franco Drudi che ha parlato prima, che sta lavorando tanto e sappiamo che per l'anno prossimo avremo ancora di più, questo è assicurato, perché alla fine è venuto poco fa, sta lavorando ovviamente intensivamente e c'è solo da migliorare da qui in poi. Quindi questa è una cosa importante. Cioè, la Lenzo Carta è un'azienda che è in crescita da quando è iniziato, non è che si è mai fermata di crescere. E oggi per oggi penso che sta in un momento della carriera come azienda che, in quanto più ha cresciuto a livello sia aziendale che vendite che a livello sportivo. Penso che con i piloti pure, ci sono tanti piloti che ci chiedono per correre. Ovviamente abbiamo... noi decidiamo un po' chi possiamo prendere in base per ogni categoria, no? Magari oggi stiamo spingendo tanto per lo KN, l'anno prossimo forse avremo la categoria OKJ o K, che sono categorie più professioniste a livello, cioè, di quando vedi le squadre che sono, cioè l'OK e l'OKJ sono categorie molto importanti, quindi decideremo chi metteremo in che categorie in base a quello che vuole il pilota, e vuole il pilota pure. Però devo dire che cioè, nel senso, come materiale oggi stiamo migliorando tanto e per l'anno prossimo avremo ancora di più. E per quanto riguarda le gare, noi quest'anno stiamo facendo l'italiano completo, cioè spingendo tanto nella categoria KN, poi USK la facciamo pure tutta completa. La Coppa del Mondo pure dello KN, che è una cosa che a noi ci interessa tanto, che è una categoria secondo me che è ancora in crescita, anche se oggi molto molto grossa, è diventata molto forte, cioè la possiamo guardare in ogni gara d'italiano quanti piloti ha e quanti forti sono i piloti che sono lì davanti, quindi vogliamo spingere tanto per avere un buon materiale e fare bene nella Coppa del Mondo. E poi quindi queste categorie per l'anno prossimo sicuro, ovviamente discutendo un po' quest'anno vedremo se facciamo l'OK come dicevo prima e l'OKJ, ancora a decidere, però sull'italiano USK siamo alla sicura per l'anno prossimo.
1: Bene, bene, ma magari quest'inverno, sappiamo che ormai il kart dura 12 mesi all'anno e di tempo per fare dei test ce n'è sempre pochi, però se un pilota volesse approcciarsi al vostro team, magari verso il periodo invernale, fate una sessione di test per farli provare il kart e la vostra modalità di lavoro?
0: Sì, lo facciamo. Allora, sì, normalmente la migliore cosa è organizzare il test con la squadra da corsa e andare a girare in un circuito dove andiamo con il campionato, no? Così almeno abbiamo dei riferimenti giusti. Abbiamo pure una cosa molto buona qui in azienda, che non so se Michele vi ha raccontato, però abbiamo la nostra pista qui. Abbiamo un piano che ancora non abbiamo deciso quando farlo, però abbiamo un piano di fare un camp per i piloti che vengono qui una settimana e stanno ad allenarsi con me e pure a girare in pista e sviluppare pure svilupparsi uno come pilota, eppure a noi ci serve perché vediamo i piloti e possiamo arrivare a dire ok, magari a questo pilota che va molto forte possiamo aiutarlo magari un poco di più. Quindi questa cosa ancora non l'abbiamo decisa quando farla, però sì, ovviamente nel periodo invernale faremo dei test, quindi chi vuole correre con noi o chi vuole, cioè, vuole fare qualche test con noi volentieri, c'è il mio contatto come sempre, perché gestisco i piloti, quindi organizziamo e sicuramente magari riusciamo a fare molto bene.
1: Ragazzi, qua dalla regia hanno messo il sito della Lenzo Kart, quindi per chiunque volesse delle informazioni può naturalmente andare sul sito, trova tutti i contatti e mettersi in contatto con la realtà siciliana, che per quanto mi riguarda, ma sono sicuro anche Matteo e Sauro, oggi è stato un vero onore entrare nel dietro le quinte di questa bellissima realtà.
0: Onore nostro, io vi ringrazio tanto, cioè, è stato un piacere, prima volta che parlo con voi, quindi niente, da parte nostra, Lenzo Kart, veramente è stato un piacere, sarà la prossima sicuro.
1: Assolutamente, bene. Noi andiamo a ringraziare tantissimo

0: il nostro Giorgio Carrara. Ci vediamo magari dopo il mondiale, dopo insomma le gare clou della stagione per sapere un po' come sono andate, Giorgio.
1: Perfetto,
0: Il
1: perfetto,
0: Focus
1: perfetto.
0: 2027, dai. Io
1: Esatto,
0: voglio
1: perfetto.
0: ringraziare tanto Matteo Traini, Le Vincole Capoto
1: Ciao a tutti!
0: e il nostro Mughini, Sauro Cesetti, che oggi ti ho visto emozionato, eh?
2: Oggi sì, ma quando c'è Franco è... Io
0: Ti ho
2: con
0: visto
2: Franco,
0: emozionato.
2: la gente lo sa, ma io con Franco ho diviso tutto, perciò per
0: Bene.
2: me, come ho detto prima, emozionato. L'ho detto all'inizio che sarei stato emozionato e lo continuo ad essere e sono felicissimo fondamentalmente di questa realtà che oggi, ma anche lo stesso Michele, perché ci conosciamo fin da piccoli e vederlo oggi realizzato in questa maniera, realizzare questa grande azienda con
0: Certo.
2: persone che lavorano all'interno, famiglie che ci mettono anima e corpo, per me è solo felicità.
0: Bene,
1: Bello, bello.
0: ragazzi, noi siamo davvero in chiusura, super puntata. Continuate a seguirci anche sui social, Le Vincole Capoto, sulla nostra pagina YouTube di GoTV per rivedere anche le puntate che sono andate in onda. Naturalmente in replica sempre su GoTV Channel, quasi tutti i giorni stiamo replicando tutte le puntate di GoCart TV News, Le Vincole Capoto, ma perché stanno piacendo tanto.
1: Va
0: Canale
1: bene.
0: 809 di Sky e 244 del digitale
1: Grande
0: terrestre. Quindi,
1: successo, ragazzi, quindi bello.
0: Italia. Grazie Giorgio, grazie ancora.
2: Ciao
0: Grazie
2: ragazzi!
0: davvero. Ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima con altri super ospiti. Sigla!
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza.

0: registrati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate.

0: Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al